baciamoci. I treni con le armi deragliano, gli aerei militari non partono, le mani nei capelli si sciolgono. Milioni di satelliti nel cielo si schiantano, due sconosciuti si abbracciano, per strada non prende il telefono, ma non c'è pericolo se non...

come quando io ti ho visto per la prima volta. Tra milioni di occhi la vita si nascose, come fissare il sole in una notte, far sparire tutti gli altri in un secondo come niente.

accanto. E se assumo insicurezze, entusiasmi e poi silenzi, il mestiere dell'amore al tramonto nei tuoi occhi, il coraggio in una frase che fa paura, il rancore delle storie maturato nel silenzio, il sorriso che sconvolge mesi di tormenti, la bellezza che stringo io geloso del tuo cuore, che proteggerò dal male. Desidero sapere.

E c'hai 20 anni. Ti sto scrivendo adesso prima che sia troppo tardi. E farà male il dubbio di non essere nessuno. Sarai qualcuno se resterai diverso dagli altri. Ma c'hai solo 20 anni.

0: ora per voi. Trasmissione settimanale dedicata alla musica italiana.
1: Ed eccola una nuova puntata in compagnia di Herbert Cioffi, ben ritrovati, sarà una puntata molto emozionante, cominciamo subito con il compleanno di Gianna Nannini che il 14 giugno spegne 71 candeline. Che inizia la sua carriera prepotentemente a Milano, si trasferisce dalla Toscana a Milano e incontra Mara Maionchi e comincia la sua ascesa proprio alla fine degli anni 70 con il brano America, per utilizzare la sua voce e dare fondo a delle questioni urgenti, sia private che sociali, perché Gianna Nannini ha sempre sfidato i tabù, proponendosi come un'icona di libertà femminile fin dagli anni 70, ha sfidato il maschilismo dell'industria discografica, si è schierata a favore dell'ambiente, dei diritti civili, della libertà sessuale, con la sua voce è riuscita a interpretare brani che poi sono entrate nella storia della musica italiana, Fotoromanza, Bello Impossibile, Profumo, Un'estate italiana, Sei nell'anima, meravigliosa creatura. Io lo dico sempre anche di Grignani, questi sono personaggi che sono rocker davvero, nessuno ha incollato su di loro una figura precisa, lo sono e basta. E fra queste canzoni, come non citare un meraviglioso pezzo del 1987 che è I Maschi, scritta per omaggiare gli uomini descritti però, attenzione, come fragili seduttori, nei quali lei si riconosce in parte, un brano che fu l'inedito principale della raccolta Maschi e Altri e che in qualche modo mise la città come sfondo emotivo, con graffiti, metrò, bistrò, jukebox, e ci sono questi maschi innamorati, con delle immagini chiare di un amore però fragile. C'è attrazione, c'è gioco, ci sono bugie, illusioni, e c'è proprio questo clima di desiderio sospeso. Una canzone che ebbe una genesi difficile perché proprio durante la realizzazione purtroppo scomparve uno dei suoi collaboratori indispensabili per l'arrangiamento, ma questo non fermò la prepotenza della sua voce, l'intuizione poetica e la capacità di descrivere il mondo maschile con una sensibilità che pochi artisti hanno saputo avere.

Il padre la voleva rigorosamente in pasticceria a Siena, lei invece scappò a Londra perché voleva fare la musica. Quando dico è rocker e basta, lo dico perché per esempio recentemente sono incappato in un video molto divertente di lei che incontra assieme ad altri artisti il presidente della Repubblica Italiana Sergio Mattarella e non riesce a trattenersi e gli dà un bacio. È molto divertente perché si vede anche l'espressione del presidente, ovviamente, che fa un salto, sobbalza, però fa un sorriso divertito perché Gianna Nannini è così. Apriamo il sipario sulle novità che ho scelto per voi di questa puntata di Un'ora per voi. Parliamo di J Ax. A Sanremo lui me l'aveva detto proprio durante un'intervista che io avevo realizzato durante la settimana festivaliera. Il country per lui era la nuova sfida. Negli anni 90 aveva proposto il rap quando nessuno se lo filava, verissimo, facendo grande successo con l'album Così Com'è. Adesso è la volta del country. Ora siamo davanti a un nuovo pezzo di J Ax che ha la forza di Italian Starter Pack, è simpatico, lui è divertente, il pezzo è molto valido, si chiama Ipiaio però anche no, ed è un inno pacifista, è un mix esplosivo, perché ovviamente la musica country ha quel tiro, e c'è, dice lui in questa canzone, il bisogno urgente di abbassare i toni, e racconta il suo rifiuto tassativo alla guerra. No alla violenza, no agli estremismi per difendere la libertà individuale, senza cadere nell'odio e nella continua contrapposizione. Quindi un inno buono di pace, peace and love. L'importante è non rifiutare intere culture solo perché una parte di esse ci appare sbagliata. Si possono amare il cibo americano e la sua musica, ma rifiutare di essere trascinati in guerra.

scrive benissimo ed è simpatico. La sua scrittura era già prepotente negli anni 90. È stata questa la forza di J-Ax e apprezzo anche la lungimiranza di utilizzare il country, che si presta benissimo come leggerezza per poi passare dei contenuti anche molto più impegnati. Aggiungo anche che siamo nel momento in cui stiamo cominciando ad assaporare le canzoni che si candidano all'estate 2026 e questa potrebbe andare molto molto bene. Rimaniamo in tema di leggerezza musicale ma profondità di testo. C'è il nuovo singolo di Malika Yan, Una possibilità, bellissimo, immensa classe, un lavoro molto attento e accurato in termini di narrativa, ed è una canzone che parla dell'ipocrisia che infesta le nostre vite, specie ai tempi dei social, e che ci vuole in qualche modo perennemente sorridenti. Il pezzo ha la stessa classe che aveva Animali Notturni. L'apertura di Malika Yan a quello che io per tutta la settimana del festival ho chiamato l'easy jazz italiano degli anni 90, che ora manca, secondo me è un'ottima via per lei, che ritrova la giusta quadratura. È un pezzo sciolto, pungente e che ha proprio quello che stiamo dicendo, una finta canzone allegra, quella in cui poi si associa in realtà un testo amaro rispetto al mondo sonoro. Lei stessa dice: l'idea di realizzare un brano che fosse leggero nel racconto musicale, ma che in realtà ci spingesse ad una forte riflessione, mi ha molto entusiasmato, perché mi ha ricordato certe commedie teatrali. E c'è appunto il piacere autentico di vivere la sperimentazione nuova musicale e di analizzare la nostra società malata di ipocrisia, di forma, di immagini, di troppe luci, dei filtri, dei ritocchi. Tutto questo che io sto elencando, lei lo canta con grande charme.

molto brava. Aggiungo che nella canzone dice la tentazione poi, no, di aderire a uno schema in questa società è molto forte, ci cadiamo tutti e bisogna stare attenti perché entrare in uno schema non è mai una buona cosa per un essere umano che dovrebbe avere tante sfaccettature. Parliamo invece, secondo me, di un capolavoro rap, e quando dico rap è un po' limitativa come accezione, della nuova canzone di Tormento ed Ernia che si chiama Allontanarsi. Un groove old school, eccellente, eccezionale Tormento, bravissimo Ernia con le sue barre, così tecnicamente si dice, che lui è uno dei nuovi maestri del game, questo è il linguaggio tecnico sul quale si muove tutto quello che è il mondo rap. Il brano ha dei tratti romantici, cupi, dall'altra parte racconta le sensazioni dopo una rottura, ma la miscela che ne viene fuori in realtà è una cosa completamente diversa. Tormento aggiunge una dimensione classica, riflessiva, con uno stile che richiama le radici del rap italiano e un'attenzione alla melodia, mentre invece Ernia porta una scrittura diretta, moderna, con riferimenti alla quotidianità e alle dinamiche relazionali contemporanee. Si parla di questo incontro e di questa fine, il brano è corale, si riferisce ad una dimensione musicale molto sfaccettata perché c'è il rap ma c'è un po' di soul ed è una bella contaminazione. Il risultato è un brano che non punta solo alla tecnica o all'impatto, ma costruisce una bella atmosfera emotiva, appunto, su cui dicevo si parla del bisogno di allontanarsi da una persona per ritrovare se stessi. Non si tratta semplicemente di fuga, ma di una scelta consapevole legata alla necessità di proteggere il proprio equilibrio. Quindi il messaggio è anche un po' ambivalente: da un lato c'è la malinconia della separazione, dall'altro la necessità della crescita personale.

Cari amici di Un'ora per voi, questa era una canzone bellissima. L'abbiamo ascoltata nella versione di Marco Armani, autore di questo pezzo Tu dimmi un cuore ce l'hai, con Red Canzian. Tutti se la ricordano, era il grande successo del Sanremo del 1985. L'abbiamo ascoltata perché il 14 giugno Marco Armani compie 64 anni. Finito nel dimenticatoio, Marco Antonino Armenise, che è cresciuto in una famiglia sempre molto legata alla musica e che debutta televisivamente nel 1982 proprio a Sanremo con il brano È la vita. Ma il grande successo arriva nell'85 con Tu dimmi un cuore ce l'hai, uno dei brani più ricordati della musica italiana degli anni 80, perché secondo me si presta il ritornello ad essere cantato a squarciagola. Poi purtroppo, come a volte accade, i grandi successi sono una maledizione, perché lui è rimasto fermo lì, relegato a questo inciso meraviglioso, e non è più riuscito ad andare avanti. Ma il ricordo del suo compleanno ci dà la possibilità di ascoltarla e di cantarla. Parliamo invece di un'altra grande notizia che riguarda la musica italiana. Noi serve per parlare di musica italiana. Il 5 giugno all'Arena di Verona si è celebrato un evento importantissimo per festeggiare il primato della musica, della canzone napoletana, candidata a diventare patrimonio dell'UNESCO. Ora comincia il percorso per avere l'ufficializzazione, però insomma, Roberto Murolo, Carosone, Sergio Bruni e tanti altri esponenti che nel Novecento hanno interpretato la canzone napoletana sono ancora oggi tra i più quotati in tutto il mondo. Poi c'era stato Renzo Arbore con l'Orchestra Italiana e poi Tuvo fa l'americano, citavo prima Renato Carosone, è una delle canzoni napoletane italiane, quindi cantata in lingua italiana, più conosciuta al mondo. Dobbiamo dire che il Festival di Sanremo è in qualche modo nato da una costola del Festival della Canzone Napoletana. Potremmo andare a infilarci nella storia di queste canzoni e potremmo ascoltare dei pezzi altamente lirici cantati in napoletano. Ma senza fare questa operazione così complessa, magari troppo intellettualistica, possiamo infilarci nel repertorio di Pino Daniele e scoprire come fu intelligente utilizzare il dialetto napoletano assieme all'inglese, assieme alla sua passione per il blues, per scrivere delle liriche meravigliose. Non a caso, fra l'altro, chi organizza il Festival di Sanremo tiene sempre conto della quota, tra virgolette, napoletana, e c'è sempre un esponente che canta in dialetto napoletano. Ci sarebbero tanti altri nomi che potrei citare: Avitabile, Enzo Gragnaniello, ce ne sono tantissimi, anche tutti i neomelodici che a volte ci fanno sorridere, in realtà comunque fanno parte di un mondo della canzone napoletana molto prepotente. Io però scelgo questo pezzo della fine degli anni 70 in cui Pino Daniele, in modo molto romantico, dice quanto sia indispensabile stare vicino alla donna che ama.

potremmo dedicare un'intera puntata di un'ora per voi alla musica napoletana, sarebbe uno sballo addentrarci persino in Cora Ingrato, cantata da Caruso, che racconta questa sofferenza per l'addio d'amore e che il dialetto, la lingua napoletana riesce a valorizzare ancora di più. Ma ci dobbiamo assolutamente occupare del compleanno di Francesco Guccini. 86 anni per questo signore della musica. Dice su questo, sul suo compleanno, dice: giugno che sei maturità dell'anno, di te ringrazio Dio, in un tuo giorno sotto il sole caldo ci sono nato io. E ancora sul suo compleanno, in una canzone dice: un anno è andato via della mia vita, vedo già danzar l'anno che passerà, cantare il tempo andato sarà il mio tema. Tanti auguri a Francesco Guccini, una strada lunga quella percorsa, la sua carriera è meravigliosa, ha saputo raccontare con estrema poesia tutto quello che riguardava ovviamente soprattutto l'ambito sociale, visto che siamo in un momento in cui si discute molto dello schierarsi o meno su ideologie, su questioni internazionali o politiche. Beh, Guccini non ha mai esitato, lo ha cantato e lo ha detto prima di ogni canzone. Francesco Guccini è un eterno ragazzo, perché è uno che legge quotidiani tutto il giorno, si informa, non si è mai distaccato dalla realtà. Certo, ovviamente ha ridotto la sua produttività, l'ultimo suo lavoro l'ha dovuto registrare a casa. Dialogare con lui è uno spasso, perché è il narratore della Via Emilia, una via per lui fondamentale che attraversa la pianura padana e che racconta tante storie. È un cesellatore di parole ricercate, di metafore, di similitudini. Io non vi farò sentire una canzone politica o legata a un'ideologia, anche se una volta ci dovremmo prendere la libertà di ascoltare tutta l'avvelenata nella sua lunghezza. Vi faccio un regalo superiore, vi faccio sentire da un album che si chiama Stagioni di Guccini. Già il titolo è meraviglioso, perché riesce ovviamente a descrivere e attribuire alla vita le varie stagioni. Già accettare questo sarebbe un passo enorme per tutti noi. E c'è una canzone dedicata a sua figlia Teresa che si chiama Un giorno, che racconta il lento distacco, ma tutto sommato rapido, che poi avviene tra il padre e la figlia. Se l'ascolterete con attenzione e magari vi trovate nella condizione di vivere emotivamente quello che Francesco Guccini racconta, sicuramente vi scenderà una lacrima. Ricordiamo un sacco di album in studio, un legame fortissimo col maestro Vince Tempera, che riesce a fare, ha fatto nella sua carriera degli arrangiamenti per lui straordinari, e anche In un giorno, dove a un certo punto la lentezza con cui lui racconta questo distacco del padre sempre più vecchio e della figlia lontana dai suoi poster nella camera da letto riesce ad avere il massimo del coinvolgimento.

tutta fino in fondo, come si fa quando si guarda un film che ci lascia attoniti fino ai titoli di coda. Elisa, ci siamo concessi il lusso di un brano dolce, lento, perché Un'ora per voi non ha preconcetti, parla di tutto, è il vostro programma di musica italiana e non si ferma davanti a nulla. Eppure sentire Un senso di te di Elisa, che festeggia i 30 anni di carriera l'anno prossimo con un evento speciale, ne parlano un po' dappertutto. L'11 settembre 2027 la cantante terrà il suo primo concerto all'Arena di Reggio Emilia, sarà la prima donna a esibirsi al campo volo in uno show tutto suo. I biglietti sono già disponibili, il titolo di questo live sarà Soundtrack Live 97-27, celebrerà appunto 30 anni di carriera di quest'artista che ha scelto proprio questa location perché si presta a una grande scenografia, ci saranno grandi ospiti e ci sarà ovviamente tutto quello che è l'importanza sontuosa di un grande evento. Fra l'altro, molto amica di De Gregori, recentemente ha dichiarato: ho manifestato per la Frottiglia, mi sono ritrovata di fronte a poliziotti in tenuta antisommossa, mi ha fatto molta impressione De Gregori che non abbia avuto il desiderio e non abbia dichiarato di esporsi anche lui. Ma questa è una lunga polemica che accende gli animi e che lasciamo fuori dalla musica. Parliamo invece di un'altra bella iniziativa che c'è stata il 2 di giugno in occasione del 45esimo anniversario della scomparsa di Rino Gaetano. È uscita A Mano, uno speciale progetto discografico in vinile 45 giri che rende omaggio a uno dei brani più emblematici di questo artista, brano che non tutti sanno era stato scritto da Riccardo Cocciante e Marco Luperti nel 78 e poi reinterpretato da Rino Gaetano. Rino è riuscito a fare suo questo brano e a dargli una nuova dimensione, a farla diventare una canzone emblematica. Questo 45 giri che trae proprio questa canzone da un live in cui c'era Riccardo Cocciante che faceva un gioco con lui. Riccardo Cocciante cantava Aida e Rino reinterpretava A Mano. Ed è un mondo particolare questa produzione, perché è l'incrocio della scrittura intensa di Luperti, di Cocciante, e l'interpretazione, come sempre, libera, viscerale, quasi teatrale, di Rino Gaetano. Una canzone che dice una cosa importante, parla della paura di perdersi e del desiderio di rinascita. Un incontro artistico potente.

che sarebbe dovuto partire il 29 di giugno del 2026 da Venezia e concludersi a Torino, una decisione molto sofferta. Lui ha già rassicurato i suoi fans dicendo: comunque sto bene, mi sono rimesso, ce la faccio e vi assicuro che vi darò le notizie che vi servono per partecipare alle future date. Io so tra l'altro che Claudio Baglioni è un super preciso, per cui probabilmente se dice questo è sicuramente fuori dalla malattia, diciamo dal grande pericolo, ma ovviamente si vuole concedere la giusta convalescenza, il giusto recupero per poter dare il meglio del meglio. D'altro canto, le poche volte che l'ho detto mi sono infilato in quello che si chiama un ginepraio, ma lo ridico: Claudio Baglioni è il Sir Paul McCartney della musica italiana. È uno che è stato capace di scrivere e descrivere a livello fotografico immagini come quelle narrate in questa bellissima canzone con la quale vi lascio. E l'appuntamento è per settimana prossima, sempre alla solita ora, da Herbert Cioffi. Viva la musica italiana!

0: Radio Televisione Svizzera.
1: Sono le 8, buongiorno, buon sabato 20 giugno.
0: Rete 3.
1: Sarà soleggiato. Anzi, riprendendo paro paro le parole dei colleghi di Meteo Svizzera, sarà ben soleggiato e caldo. Lungo le Alpi arriveranno poi in giornata delle nuvole, verso sera non è escluso un rovescio temporale isolato. A basse quote, temperatura massima oggi al sud delle Alpi sui 32 gradi, in Alta Engadina 25. E già da queste prime ore del mattino si sta scaldando anche l'asfalto, in particolare sulla A2 tra Chiasso Centro e Chiasso Brogeda in direzione quindi poi dell'Italia. Colonna con traffico congestionato, però al momento è l'unica segnalazione che gli amici e colleghi di Via Swiss segnalano. L'unica situazione sì che segnalano. Dovesse arrivare altro, come sempre saremo qui per darvi tutti gli aggiornamenti in tempo reale, e ancora una volta l'invito rivolto a voi che siete in viaggio sulle nostre strade, quindi siete i nostri occhi, le nostre civette là fuori. Segnalateci eventuali disagi, rallentamenti, situazioni di pericolo allo 079 873 8073. Da parte nostra buon viaggio.
0: 3 News.
1: Un venerdì sera contraddistinto soprattutto nel canton Zurigo dal maltempo. Una ragazza di 16 anni è stata colpita da un ramo caduto e ha riportato gravi ferite. Altre 6 persone hanno riportato ferite lievi a causa della caduta sempre di alberi. Una persona è stata tratta in salvo da un edificio allagato. 730 le chiamate ai pompieri e 130 alle ambulanze. I servizi di tram e autobus sono stati interrotti. Il Consiglio federale vorrebbe prolungare lo statuto di protezione S per i profughi ucraini, intende però precluderlo agli uomini ucraini abili al servizio militare. La decisione finale arriverà comunque quest'estate, dopo aver consultato tutti gli attori coinvolti, cantoni compresi. Steve Witkoff, l'inviato del presidente americano Donald Trump, è in volo verso la Svizzera, dove dovrebbe tenersi il primo di una serie di colloqui con l'Iran sul nucleare. Jared Kushner, l'altro inviato, è già nel nostro paese. Non è ancora chiaro se il vicepresidente J.D. Vance si aggiungerà ai due nel fine settimana. Il ministro degli esteri iraniano volerà in Svizzera oggi, ha fatto sapere che il cessate il fuoco in Libano è per l'Iran un tema centrale e decisivo nelle trattative con gli Stati Uniti. E infine, stamane nel sud del Libano 5 persone sono rimaste uccise in un raid aereo israeliano sulla città di Arab Salim, nonostante il cessate il fuoco concordato ieri tra Israele e Hezbollah. Buongiorno freschezze, anzi è il caso di dirlo finalmente, scioltezze! Aspettavo i 57 gradi percepiti per potervi chiamare invece che freschezze, scioltezze. E oggi mi sembra opportuno, vedo solo gente intorno a me boccheggiare e far fatica. Io sono Tiki, insieme in Tiki Tisi fino alle 10.30.

0: non c'è niente da fare. Come sa dirle lui alcune cose, pochi altri. Vasco Rossi con Standing Ovation ci spiega, racconta molto bene anche la situazione viaria. Diego, sentiamo, anzitutto grazie.
1: Aspettate. Buongiorno Tiki. Buongiorno. Allora, volevo segnalare che sulla cantonale, diciamo che va da Lodrino andando verso Biasca, poi Polleggio, Giornico, su di lì,
0: sì,
1: si sta svolgendo la Swissman, il triathlon, dunque sono tanti ciclisti e c'è qualche anche tutore del traffico che a volte blocca le macchine giustamente per far passare i ciclisti, dunque chi va verso quelle zone farà attenzione perché appunto ci sono anche molti ciclisti per strada.
0: Perfetto,
1: grazie Tiki, buona
0: grazie, giornata. Grazie, una buona giornata anche a te Diego.

media K-Pops. È arrivato quel momento in cui chi ha un accendino a portata di mano deve tirarlo fuori, perché festeggiamo i compleanni e apriamo con un importantissimo compleanno che ci segnala il nostro ascoltatore Chris. Scrive: oggi compleanno speciale i 18 per i miei lupetti cresciuti. Ah, rimangono sempre piccoli, anche a 40 anni saranno i nostri piccolini. E quindi tanti auguri di buon compleanno ad Aaron e Dimitri, se siete in ascolto. Oggi la giornata è vostra, con grazia andatela fuori, brillate e fate brillare anche gli altri. E poi sarebbe stato bello festeggiare anche un altro compleanno, l'84esimo. L'84esimo di Brian Wilson dei Beach Boys, e invece non possiamo festeggiarlo, ma possiamo ricordarlo nel giorno della sua nascita, 20 giugno 1942. Una vita di successi, un pioniere, e poi però è subentrata la malattia, una malattia mentale che è una malattia invisibile ma devastante, l'abuso anche di sostanze e quindi un lento declino che poi l'ha portato a lasciarci l'anno scorso, era il 2025 mi sembra di ricordare. In ogni caso, buon giorno di nascita più che compleanno a lui, e lo ascoltiamo insieme.

0: non Baburen, come l'abbiamo sempre intonata noi, anche se per me, ma proprio per questioni affettive, sentimentali, rimane Baburen e secondo me legittimatissimi tutti quanti a continuare a intonarla in quel modo lì.
1: Che tesi?

0: nuovissimo singolo di Tommaso Paradiso, Agitare Coca-Cola, e racconta quegli amori lì estivi che sono frizzanti. E poi in un tempo relativamente breve si sgasano completamente e muoiono lì, come dice lui.
1: L'oroscopo.
0: Vediamo in quale ambito della vita oggi gli astri avranno una qualche influenza, quindi anche qualche dritta per gestire al meglio dal punto di vista astrologico la vostra giornata. Ariete, weekend ottimo per svago e attività fisica, scarica le tensioni accumulate. Toro, piaceri semplici da godere, la lentezza oggi è un valore. Gemelli, socialità alle stelle, hai voglia di stare in mezzo agli altri? Fallo. Cancro, tempo per la famiglia, finalmente ritrovi calore e serenità. Oh, bene, buon per voi. Leone, divertimento e leggerezza, lasciati andare un po' di più. Vergine, stacca la spina, non pensare ai doveri, almeno per oggi. Bilancia, momento romantico, atmosfere dolci e rilassate. Scorpione, un weekend di emozioni intense, il consiglio è di vivere tutto senza filtri. Non saprei, poi non date la colpa a noi però, sono le stelle qui. Sagittario, avventura e libertà, segui l'istinto del momento. Capricorno, relax, necessario rallentare, non è perdere tempo. Giusto, sante parole. Acquario, incontri interessanti, una chiacchierata ispira nuove idee. E infine pesciolini, creatività libera, esprimete ciò che sentite. Buona fortuna. È tempo di balada? Non la sentivo dal 2011.

voglia di ballare a piedi nudi sulla sabbia, magari dopo le 19, perché altrimenti sembra che balli, in realtà sei lì. Terribile, camminare sulla sabbia cocente. Mamma mia, 15 anni fa, 15 anni fa, la ballavate, non siate timidi, non temiate alcun tipo di giudizio, sappiamo che l'anca, per chi ha potuto, si è mossa anche a sto giro, spero, mi auguro sia rimasta comunque al suo posto, che nessuno si sia fatto male. E dal 2011 al 2026 con Madonna.

Avete proprio ragione, eh? Vi siete soffermati sull'immagine del camminare sulla sabbia cocente? Io provo moltissima invidia per la nonchalance di alcune persone che io mi immagino siano dei local, nella mia testa sono dei local, quelli che riescono a camminare senza provare grande dolore oppure mascherandolo benissimo, quando si cammina sulla sabbia bollente, ma anche sui sassi, avete presente, no? Le spiagge di sassi, di ciottoli, quelli un po' più grossi, non parlo della ghiaietta che non è così scomoda, ma che li vedi lì che camminano come gli stambecchi sulle rocce, sulle montagne, su dirupi, così in totale disinvoltura. Perché l'alternativa qual è? L'alternativa è arrivare, entrare nel mare con la ciabattina da spiaggia, infradito, le jelly shoes, oppure quella scarpetta proprio che sembra un po' una ballerina. Quella scarpettina che tu puoi essere affascinante quanto ti pare, ma quando in spiaggia sui sassi la indossi, perdi tutto il tuo sex appeal. Però l'alternativa, dicevamo, è o deambulare in maniera, deambulare in quel modo lì. Se non sei capace sui sassi, attiri ancora più l'attenzione di quando indossi la scarpettina per arrivare fino al mare. Poi è che scomodo, è che nuotare, una volta che raggiungi un po' di profondità ti metti a nuotare con l'infradito, perché ti caccia fuori i piedi sul pelo dell'acqua. E allora cosa fai? Togli, rilanci sulla spiaggia, becchi il bambino in testa, poi litighi con la madre, un casino. Quindi niente, massima ammirazione per chi riesce a fare tutto questo, per chi ha questi superpoteri. E a proposito di tuffi,

0: E venite voi a fare splash splash, una pucciatina dei piedi nel fiume o sul o nel lago di Lugano a partire da lunedì.
1: Preoccupato per l'estate? Fai bene, perché a Lugano Marittima tornano i cialtroni con il Ciringhito. Herbert Cioffi, Griso e Marco Di Gioia ti aspettano per giocare, vincere il prezioso, completo, intimo cialtrone, ascoltare buona musica e frequentare il club più irriverente del mondo. Il Ciringhito, dal 22 giugno al 31 luglio, dal lunedì al venerdì, dalle 17 alle 19.
0: Sì, ci ritroviamo tutti lì, già a partire da lunedì. Bisogna portare solo eventualmente un asciugamano, facciamo una pucciatina veloce veloce, rinfrescante, rigenerante, e poi tanto entusiasmo e delle braccia aperte per abbracciarci all'infinito. Annusarci meglio di no, perché è quel che è, lo sappiamo, appiccichiamo una robettina proprio veloce veloce. Vi aspettiamo.

0: Taylor Swift con I Knew It, I Knew You. Nuova musica legata anche qua al cinema. Toy Story 5, Toy Story, mamma. Che spettacolo di film d'animazione. Oggi è l'ultimo giorno di primavera, perché domani ci sarà il solstizio d'estate, esattamente alle 10:25 ci sarà la, insomma, la, quindi domani la giornata più lunga dell'anno, la notte più corta dell'anno.
1: L'agenda.
0: E allora celebriamo al meglio delle possibilità questa giornata per chiudere il ciclo primaverile e iniziare un nuovo momento tutti assieme, felici e sudati. Allora io inizio a segnalarvi che a Locarno dalle 10 sentirete il rombo di centinaia di moto, perché inizia ufficialmente l'evento Salta la Cena, che porterà poi sul lungolago di Locarno alcuni tra i protagonisti più conosciuti del motociclismo, del freestyle internazionale. Quindi sì, esposizione, ma anche esibizioni, salti mozzafiato, evoluzioni nell'ambito del motociclismo con gente che lo sa fare bene. Ora io non sarei credibile, perché di questi che leggo non ne conosco manco uno di nome, perché non ho mai seguito il motociclismo. Però ecco, se siete appassionati delle due ruote e delle evoluzioni delle due ruote, questa è la giornata che fa per voi. Poi ci spostiamo a Balerna per la festa del gallo, con pollo al cestello ovviamente al centro della tavola, servito con contorno di musica live. Risaliamo Gordola, Prato Roviscaglie, si mangerà, si berrà dalle 18, si ballerà poi con la musica di Missy Seeds and Wildcats. Bellinzona anche, ricordo che è sempre in corso il Nevermind Music Festival, quindi tanta musica dal vivo. In particolare questa sera ci sarà Andrea Bignasca e l'entrata è gratuita. Andrea Bignasca si esibirà alle 21, poi c'è Caslano Blues, poi c'è Open Cassiner, Avezio, anche lì cibo, intrattenimento per tutti quanti, piccoli e meno piccoli, cioè giovani e meno giovani. Mago Isaia, per esempio, gli spettacoli del Mago Isaia dalle 16, poi c'è la merenda offerta ai ragazzi, poi la cena con la grigliata, poi musica dal vivo con Lampa Sexta Feira featuring Rango. Insomma, una giornata piena, celebriamola. Il tempo è dalla nostra parte, caldo sì, ma abbiamo la possibilità di rinfrescarci fuori e dentro. E allora, dove andiamo?

0: Mauro Ermanno Giovanardi con Distruggente Amore.
1: Apro gli occhi e tu sei qui.
0: Di amore continuiamo a parlare, ma inserendo all'interno della coppia romantica una terza presenza, quella del cane di uno dei due. È stata condotta una ricerca nel Regno Unito, sono stati chiamati oltre 2000 proprietari di cani nel caso specifico. È stata fatta loro una serie di domande. È risultato che circa metà dei single smetterebbe di frequentare qualcuno se il proprio cane non lo gradisse. Ora, come fai a capire che il cane non ti gradisce? Io potrei immaginare, non viene lì, non ti cerca, ma non è detto, perché poi siete voi proprietari di cani che conoscete le manifestazioni di affetto o meno nei confronti degli altri. Però non finisce qui, continuiamo a dare i numeri. Il quasi 7 donne single su 10 considerano il proprio cane un giudice affidabile del carattere degli altri. In pratica, prima ancora degli amici, prima ancora della famiglia, c'è un altro giudizio da superare, e a quanto pare quello del cane.

studio, mi sembra veramente la parola scorretta, al sondaggio, ecco, che è stato condotto in Inghilterra su 2000 proprietari di cani single, cioè i proprietari sono single, noi cani. E sembrerebbe che 7 donne single su 10 che hanno anche un cane considerano il proprio cane un giudice affidabile del carattere altrui. Più in generale, circa metà dei single, uomini e donne, smetterebbe di frequentare qualcuno se il proprio cane non lo gradisse. Quindi, se fosse chiaro il messaggio, e dicevo, stanno arrivando le prime reazioni, alcune di indignazione, tipo Ben. Ben, adesso continuiamo la nostra conversazione. E poi c'è qualcun altro, effettivamente, che scrive: mi viene da dire che capisco perché sono single. Se demandano la scelta del partner all'animale domestico, io ho un gatto e adora solo me. Quindi dici che quello, anche tu, forse ti sta lavorando il giudizio del tuo gatto, e non ti lasci, non ti abbandoni fra le braccia di nessun altro. Porteremo avanti questa conversazione anche nei prossimi minuti. Intanto Love Bugs con Miracle, seguiti da Fat Joe e Ashanti in What's Love.

0: o subentra poi un animale domestico. Succedono cose, sì, sballano un po' gli equilibri. Tra l'altro leggevo anche che uno dei il motivo principe dei litigi in coppia, per chi ha anche un animale domestico, ma poi mettici i figli, il lavoro, la carriera, mettici dentro tutto, ma anche con la presenza di un animale domestico, in particolare il cane, è proprio sono i litigi sull'educazione, no, dei figli, del cane.
1: Radio Televisione Svizzera.
0: Come fanno litigare gli animali domestici in famiglia? Poche altre cose.
1: Rete 3.
0: Si sono fatte le 9:02, ci aggiorniamo con le ultime previsioni per la giornata di oggi, le previsioni del tempo.
2: La meteo con il Gala Athletics, meeting internazionale d'atletica il 30 agosto a Bellinzona.
0: E allora oggi, così come domani, sarà ben soleggiato e caldo. Oggi lungo le Alpi arriveranno delle nuvole, poi verso sera non è escluso un rovescio, un temporale isolato, sperando non faccia troppi danni, come abbiamo visto e come ancora parleremo nel notiziario per quanto riguarda il Canton Zurigo. A basse quote, temperatura massima al sud delle Alpi sui 32 gradi, in Alta Engadina invece 25. Intanto aumentano i chilometri di coda al portale nord della Galleria del San Gottardo, attualmente sono 2, con attese di circa 20 minuti in direzione del Ticino. Per il resto Via Swiss non segnala altro. A questo proposito, più di un'ora fa, in realtà un'ora e mezza fa, segnalavano forti rallentamenti alla dogana di Chiasso Brogeda in direzione dell'Italia. In quest'ultimo bollettino non vengono menzionati, però meglio ripetersi una volta in più e magari sbagliare piuttosto che non dire nulla. E allora potrebbero esserci ancora delle code o dei forti rallentamenti tra Chiasso Centro e Chiasso Brogeda in direzione dell'Italia. Buon viaggio.
1: 3 news.
0: Ancora danni da maltempo in Svizzera e questa volta nel Canton Zurigo. Ieri sera forti temporali si sono abbattuti su diverse località, gravemente ferita anche una sedicenne colpita dal ramo di un albero. Circa 680 gli interventi dei pompieri nell'intero Canton Zurigo, ma anche altre regioni sono state colpite. Si segnalano grandinate nell'Oberland bernese e sulle rive nidvaldesi del Lago dei Quattro Cantoni. Il ministro degli esteri iraniano è atteso a breve nel nostro paese ed è in viaggio per la Svizzera anche l'inviato speciale della Casa Bianca, Witkoff. Sono invece già arrivati nella Confederazione il primo ministro del Qatar e l'altro inviato di Washington, Jared Kushner. Non viene precisata la sede dei colloqui. Israele ha ricominciato intanto a bombardare obiettivi di Hezbollah in Libano, violando il cessate il fuoco concordato meno di 24 ore fa. Secondo l'agenzia di stampa libanese, i nuovi attacchi nel sud del paese hanno causato almeno 5 morti, una decina le località colpite a partire da mezzanotte dall'esercito israeliano. Bombardamenti russi vengono invece segnalati in queste ore sulla città ucraina di Kharkiv. Anche in questo caso si registrano 5 morti. I media ucraini parlano di 92 droni russi abbattuti su 99 intercettati. Infine, un incendio scoppiato in un villaggio turistico della Repubblica Dominicana ha provocato una vittima. Si tratta di una 46enne italiana colta da crisi respiratoria, stando a diverse fonti. 1700 i turisti, per lo più americani, che hanno dovuto lasciare la struttura. Le 9:05, ancora buongiorno da Tiki. Insieme fino alle 10:30 in Tiki Tisi, il mantra del sabato mattina. Del buongiorno del sabato mattina sulle frequenze di Rete 3. Grazie per averci scelti anche oggi.

Madame con mama o non mama? Nel dubbio si potrebbe chiedere al nostro animale domestico, di questo stiamo parlando e ne stiamo ridendo, sorridendo. Dunque prendiamo i risultati di questo sondaggio inglese così come devono essere presi. Quindi cosa abbiamo detto? Abbiamo detto che circa la metà dei single proprietari anche di cani smetterebbe di frequentare qualcuno se il proprio cane non lo gradisse. Allora stiamo rigirando la questione qua, da noi, sul nostro territorio. Come siamo messi? È vero, vi ritrovate? Non è vero? Avete delle relazioni che si sono concluse proprio per incompatibilità di carattere? Ma non tra voi della coppia romantica, ma tra te e il cane, o tra l'altro e il vostro cane. Allora, un altro racconto, dov'era? Ivo scrive, la regia mi invia la foto della sua cagnolina accoccolata su non un cuscino morbidoso, su ben due cuscini, due cuccette morbidosissime in casa. Il giocattolino sotto il mento dice, lei è la regina della casa, lei comanda e mia moglie e io ci dobbiamo adeguare. Oppure possiamo andare fuori casa. Questo è punto. Poi ancora, sono sposato, il gatto mordeva mia moglie quando lei veniva a letto. Sanno essere possessivi anche gli animali comunque. E aggiunge, il bello è che il gatto lo abbiamo preso quando stavamo già insieme e lo ha voluto lei. Allora a questo punto com'è che è andata avanti? È la moglie che è finita fuori dal letto per far spazio al gatto?

Lana Del Rey con Summertime Sadness. Abbiamo detto, lo ricordiamo, oggi è l'ultimo giorno di primavera. Domani alle 10.24-10.25, trovo queste due indicazioni come orario, dunque faccio fatica anch'io. Facciamo alle 10.24 e 30 secondi del mattino. Scatterà, ci sarà il solstizio d'estate. Quindi la sera, la notte poi più corta dell'anno e la giornata di conseguenza più lunga, quella più luminosa, con più ore di luce, ecco, meglio metterla giù così. E dalla tristezza estiva che ancora sto tentando di capire di Lana Del Rey alla visione opposta, quella di Ronan Keating con Loving Each Day, amare ogni giorno, amando ogni giorno come fosse l'ultimo. Come on, yeah.

C'è un solo modo di ascoltare questa canzone Loving Each Day di Ronan Keating ed è in macchina, andando 50-60 all'ora, finestrini giù, capelli al vento, se non avete capelli fate finta di averli, finché non ti entra un calabrone in auto. È capitato nella mia memoria, più che un calabrone, guarda, non fosse stato giorno sarei stata convinta fosse entrato in macchina un pipistrello, perché era gigantesco, facevo ovviamente. Che cosa fai? Io ho piantato sulle quattro frecce, mi sono tirata il più possibile via dalla corsia, ero in pieno centro, sono salita un po' sul marciapiede, so che non si fa, però ragazzi, ci sono delle paure che uno poi non sa gestire. E poi sono scesa dall'auto, ho aperto anche il bagagliaio e ho aspettato, spiegando a chi passava, a chi mi guardava, cosa fosse successo. Ho visto la pena che hanno provato per me nei loro occhi, grazie per l'empatia, però è stato veramente terribile. Io da lì non viaggio più con il finestrino abbassato, ma neanche di un centimetro, due, niente, non esiste. Il trauma è rimasto, lo conserverò, me lo porterò dietro, non ho intenzione di lavorarci.

Mary Fries con Como Ouro. Ouro, canta così, Como Ouro, quindi dovrebbe, penso, essere questa la pronuncia. Dal Brasile a Lugano questa estate al Boschetto Ciani, quindi siamo nell'ambito del Longley Festival, ROM Festival, il 14 luglio 2026. Ci sono ancora biglietti per la serata, quindi se vi interessa sto facendo il check ora e biglietteria.ch mi dà ancora delle disponibilità. Per chi invece mi sta scrivendo, ecco, mi hai sbloccato una nuova paura, una nuova ansia, quella del calabrone che entra mentre sei in auto, stai viaggiando, non particolarmente 50 all'ora, perché in autostrada faccio fatica a immaginarmeli che riescono a entrare. Poi magari a qualcuno è capitato, però ecco, a me no, io ero in città, è successo, panico totale, e mi state, una persona mi ha scritto, ecco, ti stavo ascoltando in tutta la mia serenità con il gomito appoggiato sul finestrino che ho abbassato, e niente, sposti il gomito e poi per risollevare il finestrino. No, a me non è mai successo prima, quindi io ho fatto 38 anni di totale serenità senza questo tipo di trauma. Verosimilmente uno si può fare una vita intera senza che il calabrone entri in auto, però non succede. Ma se succede, ecco, occhio.

Gracie Abrams con Hit the Wall, lo scontro contro il muro, andare contro il muro. E di scontri ci parla anche DJ Monnezza, che ogni settimana ci racconta una storia fuori dal comune scovata nella cultura pop. Sentiamo.

0: È indiscutibile il fascino emanato dall'epica biblica dello scontro tra Davide e Golia, tra la volontà alimentata dall'intelligenza versus la brutalità della pura, nel caso specifico pure gigantesca, forza fisica. Vuoi per la sua morale che ribalta completamente esiti altrimenti dati per scontati, questo leggendario scontro nel quale il pastorello della situation sfida e batte il feroce e gigantesco nemico è stato ampiamente cavalcato nel mondo del cinema. Ampiamente, per non dire sempre. Ma non sempre si è trattato di raccontare episodi di pura fantasy. A volte la realtà supera la fantasia, facendo di fisso la gioia degli sceneggiatori di turno che si ritrovano tra le mani praticamente un film già scritto. E soprattutto un qualcosa con un fascino che, proprio in forza del suo appartenere al mondo reale, ottiene un impatto emotivo decisamente più ficcante.
1: Da oggi avete un nuovo allenatore, Vladimir Petrovich Granshin. Trattatelo sempre con rispetto. Impegnatevi. E vincerete.
0: Impegnatevi e vincerete, sì, ma non contro la squadra della parrocchia, amici. Contro i colossi assoluti, contro i super giant, contro i mostri dello sport in questione. Sport che, trattandosi della pallacanestro, non può che avere i suoi Golia nei giocatori dell'NBA, anzi, nello specifico, in quelli della squadra olimpica americana.
2: Vogliamo battere gli americani.
0: Questo l'incipit di 3 secondi per la vittoria, il film è chiamato a raccontare l'epica sfida tra la nazionale olimpica russa e quella americana, questo durante le Olimpiadi di Monaco nel 1972. Una nazionale, quella sovietica, formata da ottimi giocatori, detentori anche del titolo a livello europeo, che appare però come un topolino se paragonata alla potenza tecnico-fisica della completamente imbattuta squadra degli Stati Uniti, 7 vittorie olimpiche e 63 partite di seguito all'insegna della più assoluta imbattibilità. Praticamente Rocky versus Ivan Drago, ma virato in chiave sovietica e con il basket al posto del pugilato. Tra virgolette accusato di essere un film di propaganda russa, 3 secondi per la vittoria null'altro fa se non raccontare i fatti come sono realmente accaduti. Il tutto ovviamente con un qual certo malcelato orgoglio, ma ci mancherebbe altro, dai, cioè qualsiasi film americano a tema sportivo e non trasuda di questo tipo di retorica. Il film tra l'altro è stato girato nel 2017, quindi siamo fuori tempo massimo da qualsiasi possibile speculazione legata alla tragica situazione attuale. Qui siamo solo, esclusivamente e completamente immersi nel mondo dello scontro sportivo. Girato con un occhio bello dinamico, il filmazzo non sfigura assolutamente se paragonato ai migliori film del genere, anzi nel suo appartenere al coté storie vere ne amplifica l'effetto di totale empatia con la squadra composta da giocatori tra virgolette umani votati al sacrificio nella sfida contro gli invincibili giganti del basket. Manco vi faccio lo spoiler, perché questa partita fa parte della storia della pallacanestro, delle Olimpiadi pure e dell'epica sportiva dall'antica Grecia ai giorni nostri.

Cesare Cremonini con Vieni a vedere, perché mi ha sempre colpito tantissimo dalla prima volta che l'ho sentita. Poi la consapevolezza ovviamente è arrivata più tardi, crescendo e maturando. Era il 2002, lui dice: capirai che il cielo è bello perché in fondo fa da tetto a un mondo pieno di paure e lacrime, e piangerai, oh, altro che. Ma dopo un po' la vita ti sembrerà più facile e così fragile ricomincerai. E questo concetto del cielo, che è il tetto di tutti quanti noi, e tutti insieme siamo sotto questo stesso tetto e apparteniamo a un mondo pieno di paure e lacrime, è un messaggio di conforto, di avere fiducia nel tempismo della vita, e poi fortunatamente il tempo farà il resto, non toglierà le cicatrici, però un cerottino inizialmente, e poi l'esperienza, la ferita, la sofferenza poi lascerà il posto ad altre cose bellissime che sono lì, che aspettano solo di essere viste.

È in arrivo il 28 agosto il nuovo disco di Alex Warren, anticipato dal singolo Passenger che abbiamo appena ascoltato. Sabato mattina è dedicato ovviamente a tutte quelle faccende da sbrigare senza sbrigarsi, perché qua lo ricordiamo, siamo in Tiki Tisi, io sono Tiki, insieme fino alle 10:30. E una volta che abbiamo fatto tutto quello che era da fare sulla lista, sulla to-do list, ci si può concedere del tempo, possibilmente tanto tempo, agli hobby, al tempo libero, alle cose che ci piace fare quando non c'è l'urgenza di farle. E uno studio ha chiesto a un campione, in questo caso femminile, di valutare 74 hobby in base a quanto fossero percepiti come attraenti nell'altro sesso. Quindi, dicendola peggio di come l'ho detta, quali sono quegli hobby dei maschi, degli uomini, che le donne considerano attraenti? E il risultato è stato interessante. Ho qua la top 7. Facciamo così, giochiamo. 9:47 è un buon momento per prestarsi al gioco, le pance dovrebbero essere piene. Siamo la versione migliore di noi stessi e ci possiamo sbizzarrire. Io vi posso dire che in settima posizione abbiamo la pittura. In sesta posizione la scrittura, in quinta posizione l'artigianato, attività di artigianato di qualsiasi tipo, quarta posizione la cucina, l'uomo che ama cucinare si dedica alla cucina. E cosa siamo? Siamo al 1, 2, ok, lascio il podio scoperto, ci mancano la posizione 3, 2, 1. Secondo voi, come si distribuiscono gli hobby su questo podio? Pensando ovviamente ai vostri gusti, ma anche provando ad allargare un po' di più l'orizzonte. 079-873-8073 è il numero WhatsApp per giocare insieme. In palio un bellissimo niente, per chi indovina, eh?

sondaggio ha chiesto a un campione di donne di valutare 74 hobby in base a quanto li considerassero attraenti nell'altro sesso. Abbiamo visto sul fondo della, non della classifica completa, però ci riportano

posto la cura del giardino, quindi giardinaggio. Ci siamo col giardinaggio? No, non compare il giardinaggio. Anch'io l'avevo immaginato, l'uomo che si prende cura, no, di altri esseri viventi, le piante, i fiori. No, non c'è sul podio. Poi cos'altro mi hai scritto, Chiara? Lavori di meccanica al secondo posto, e aggiunge: a chi non piace l'uomo sporco di grasso, tutto sudato, che si toglie la maglietta per farti vedere il fisico? Tipo scena da film, bellissima scena, ma no, nemmeno questo, non ci sono neanche i lavori di meccanica. Ci si sta avvicinando qualcuno. Allora facciamo così, io vi svelo intanto mamma mia, intanto la terza posizione: suonare uno strumento musicale. Questo è l'hobby che conquista la terza posizione. Rimangono a questo punto scoperte la seconda e la prima posizione. Voglio aiutarvi. In seconda posizione abbiamo lo studio delle lingue straniere. Quindi saperle parlare sì, ma è la dedizione, è la voglia di imparare. Gli hobby alla fine sono quelle cose che fai non tanto per farti vedere, ma che fai quando magari nessuno ti sta guardando. Dai, ancora un ultimo giro per cercare di azzeccare la prima posizione

con Big Sur. Qual è l'hobby che le donne considerano più affascinante nell'uomo? Quindi abbiamo visto le sei posizioni, ci manca la prima posizione in classifica. Qualcuno l'ha già azzeccata. Altri ipotizzano. Lau, per esempio, scrive l'uomo che stira. L'uomo che stira è troppo affascinante. Poi Matteo scrive sicuramente c'è il gaming. No, non c'è. E poi la meccanica, l'abbiamo detto, sai, il tizio che sa sistemare tutto, la moto, la macchina. No, non c'è neanche questo come hobby. Quindi il tutto fare, l'aggiusta tutto, non è contemplato, perlomeno non lo è nelle prime sette posizioni. La azzeccata chiaramente.

0: ma l'ha azzeccata anche Omar, quindi sentiamo che cosa ci dice.
1: Ma ho semplicemente fatto il calcolo di quante femmine ho sciupato nella mia vita.
0: Non dirlo!
1: E ho fatto mente locale sui miei hobby. Ho detto, beh, non vado in palestra, non sono un ingegnere atomico, quindi... Ma leggo, sarà leggere, no? Sciupa femmine.
0: Sarà leggere per sciupare le femmine. Cos'altro ci aggiungi?
1: Questa è la versione che vorrei fosse la verità, in realtà mi pare di averlo letto da qualche parte, tipo l'altro ieri.
0: E hai perfettamente ragione, l'ho letto anch'io, abbiamo probabilmente letto la stessa notizia. È la lettura nel tempo libero, l'hobby della lettura quando lo fa, quando ce l'ha l'uomo, per le donne risulta particolarmente irresistibile. Siamo d'accordo, signore, amiche, in ascolto?

0: Radio Televisione Svizzera.
1: Sono le 10 e un minuto, buongiorno, freschezze.
0: Rete 3.
1: Anzi, nuovamente, buongiorno, scioltezze. Oggi e domani saranno giornate ben soleggiate e calde. Oggi lungo le Alpi arriveranno le nuvole, poi verso sera potrebbero esserci dei rovesci o temporali isolati. A basse quote al sud delle Alpi, temperatura massima sui 32 gradi, in alta Engadina 25.
0: 3 News.
1: Colloqui tra Stati Uniti e Iran sono annunciati nelle prossime ore in Svizzera. Varie fonti americane indicano che l'inviato speciale della Casa Bianca, Witkoff, è atteso a breve nel nostro paese, come pure il ministro degli esteri di Teheran. Sul posto si trova già il primo ministro del Qatar. Le parti hanno poco meno di 60 giorni per raggiungere un accordo definitivo. Intanto proseguono gli attacchi di Israele non solo in Libano ma anche sulla striscia di Gaza. Un bombardamento mirato a Gaza città ha provocato la morte di almeno 4 persone. Lo riporta l'agenzia di stampa palestinese, aggiungendo che dal cessate il fuoco di ottobre tra Hamas e Israele oltre 4.000 persone sono rimaste uccise o ferite. Raid dello Stato ebraico su diverse località hanno invece provocato 5 morti nelle ultime ore. In Svizzera, violenti temporali si sono abbattuti ieri sera su diverse regioni nordalpine, in particolare nel canton Zurigo, dove è rimasta gravemente ferita una sedicenne per la caduta di un ramo. Alberi sradicati hanno inoltre provocato il ferimento di diverse altre persone. Decine e decine gli interventi dei pompieri, più di 15.000 i fulmini registrati in tutto il paese. Sempre nel canton Zurigo un vasto incendio è scoppiato ieri sera in un deposito di fuochi artificiali situato a Witikon. Le fiamme hanno provocato forti esplosioni udite anche a Zurigo città. Vista la natura del materiale presente, le indagini saranno coordinate dal Ministero Pubblico della Confederazione. Non si registrano feriti. Ultima mezz'ora insieme, vi segnalo anche che permangono 2 chilometri di coda al portale nord della Galleria del San Gottardo con 20 minuti d'attesa in direzione del Ticino. Buon viaggio!

Ligabue con Ti sento. E dal sentire al vedere, chi c'era quella mattina in cui abbiamo parlato dell'assenza delle madri dalle foto di famiglia? Assenti non perché non siano presenti nel momento, ma perché sono dietro la macchina fotografica. Quel fenomeno lì, tra l'altro sentitissimo, vi porto nel Regno Unito ancora una volta per parlare di un sondaggio che è stato condotto lì. Il campione non è vastissimo, si parla di 500 madri britanniche, però vabbè, sono pur sempre 500, e di queste 500 quasi il 90% ha dichiarato di essere sempre dietro l'obiettivo. E più della metà ha ammesso che questa assenza dalle foto di famiglia le rattrista. Allora parliamone oggi, che siamo calmi, siamo persone accoglienti. Approfittiamo della giornata di oggi, tanto sole, tante attività, tanti eventi, tante cose che si possono fare all'aperto in famiglia, e tirateli fuori sti telefoni padri. E fate delle foto rubate alle vostre compagne, insieme ai loro figli, ai vostri figli, non le foto terribili in posa, perché non cercano questo le madri. E soprattutto questo fenomeno ha anche un nome ufficialmente, è il mother photo gap, il vuoto fotografico delle madri, perché le madri statisticamente sono quindi quelle che sembrano ricordarsi di scattare, di archiviare, di immortalare proprio i momenti che altrimenti rimarrebbero nella memoria, ma è bello averli anche lì e gongolarsi nelle belle emozioni che danno queste fotografie. E quindi sono le madri che finiscono sempre dall'altra parte dell'obiettivo, e più della metà ne soffre. Quindi se siete stati rimproverati dalle vostre compagne, madri dei vostri figli, di essere sempre assenti dalle foto, fatelo uno sforzo oggi. Con destino. Senza farvi sgamare che lo state facendo, perché una questa mattina in radio ha detto che dovete farlo, eh? Ma le farete contente, sicuramente.

Carol G, Manu Chao, Viajando por el mundo. Ecco, vedi, quando si viaggia poi per il mondo, sei in vacanza, siamo sempre lì pronti a scattare delle fotografie ai panorami, a cose curiose, a momenti che stanno succedendo lì e che vuoi immortalare. Poi c'è la quotidianità, la vita in famiglia, quella le mamme tendono a fotografarla, perché dà conforto. Congelare quei momenti di infanzia e di bellissima giovinezza dei figli, perché poi si sa che nel giro di un attimo ti volti veramente, distogli lo sguardo e sono già cresciuti, e allora ti coccoli con il ricordo di quando ancora erano piccoli. E tu eri l'eroina, anche i papà, eroi assoluti. Però c'è il mother photo gap, non si parla di father photo gap, il vuoto fotografico delle madri nelle foto di famiglia. Dicevamo, più della metà delle mamme soffre il fatto di non avere delle fotografie spontanee scattate da qualcun altro nel proprio archivio. E quindi no, i selfie non bastano. Chiedere di essere fotografate, no, non è la stessa cosa che essere viste senza dover gestire poi il tutto. E allora, la prossima volta, mi rivolgo ai papà, ma agli zii, le zie, i nonni e le nonne, figli maggiori, non lo so, quando vedete un bel momento, che è semplicissimo, si parla di quotidianità, dove c'è mamma che sta facendo qualcosa insieme ai figli, tirate fuori sto telefono, non dovete essere dei professionisti, non aspettate che vi chieda di scattare una foto, anche se la fate storta, anche se voi la fate, gliela mostrate, poi lei si lamenta perché dice che si sente brutta, cosa che tra l'altro non è sicuramente vera. Fatelo, non demordete, non arrendetevi, scattateci queste maledette foto, sì, per favore, ecco, lo chiedo io.

Io già le sento, alcune voci di coppie che sono magari in auto in questo momento e stanno ascoltando. Si sono guardate, lanciato uno sguardo e basta, perché non c'era bisogno di dire altro, perché nella coppia si sa chi dei due è quello che scatta sempre le foto belle, spontanee all'altro quando è per esempio insieme ai figli, perché di questo stiamo parlando, e chi invece non lo fa mai e che quindi nelle foto di famiglia non c'è mai. Ma no, le foto di famiglia quelle ingessate, impostate, la posa eccetera eccetera, quella dei momenti semplici, può essere passeggiando mano nella mano, leggendo un libro insieme, pitturando insieme, nell'acqua insieme. Le occasioni sono infinite, quotidiane infinite. E poi c'è anche Mark, e giustamente bisogna dargli spazio. Scrive: sì, però c'è anche il papà con l'hobby della fotografia che non è mai in foto. Anche questo è vero, bisogna darne atto. Mark, hai ragione. Poi aggiunge: poi magari c'è la mamma che dice non farmi la foto che non sono truccata, non sono vestita giusta, ma no, ma guarda che sei bellissima amore mia, no, ma tu sei di parte, non vale, non è vero, perché fa niente, fategliele le foto, fatele, perché saranno contente queste mamme, magari non ve lo diranno perché no, però saranno contente.

il featuring che non mi aspettavo, Fabri Fibra con i Pinguini Tattici Nucleari in Goya. Ci arrivano nuove segnalazioni da Via Swiss, vi informiamo che permangono anzitutto i 2 chilometri di coda al portale nord della Galleria del San Gottardo, con attese di 20 minuti circa in direzione del Ticino, ma aggiungiamo anche code di 1 chilometro ora tra Quinto e Airolo in direzione del San Gottardo, con attese di 10 minuti circa. L'entrata autostradale di Airolo è chiusa in direzione del San Gottardo.

0: allo studio Julie Arlen e Luca Mora insieme per un nuovo sabato a caso. Questa mattina saranno con noi fino alle 12.30. Da parte mia, Tiki, invece l'augurio di trascorrere un weekend pazzesco, ci si vede in giro, mantenetevi idratati e ciao freschezze.
1: Tiki Tisi.

0: così?
1: No, no, non mi piace.
0: Così?
1: No, no, neanche così mi piace.
0: Così? Vabbè, ma allora dimmi tu come.
1: Ma sì, dai, così un po' a caso.
2: Un sabato a caso.
1: E non per caso siamo qui questo sabato, l'avevamo annunciato.
3: Sì.
1: È la nostra ultima puntata per questa prima stagione del sabato a caso. Buongiorno Luca Mora.
0: Buongiorno Giulia. Io tra l'altro ho rischiato che fosse proprio il mio ultimo giorno di vita sul pianeta. Ho avuto un contrattempo prima mentre stavamo chiacchierando allegramente nel dietro le quinte per preparare questo sabato mattina.
1: Sì.
0: Non so se mi è entrato un granello di polvere o ho visto la signora con la falce.
1: Oh mio
0: Dio. Si è avvicinata, mi fa. Allora, è quasi ora, eh?
1: Infatti, non avevo colto che fosse così tragica la cosa perché non hai proferito verbo più che.
0: No, perché.
1: Insomma, tossire. Però sei qui con noi.
0: Sono qua.
1: E siete qui anche voi. Buon giorno, buon sabato a tutte e a tutti. Grazie per i messaggi che stanno già arrivando allo 079-873-8073. Allora, oggi puntatona ricca.
0: Sì,
1: spunti.
0: Sì, ci sono spunti. Ovviamente l'estate è arrivata bomba, parleremo di quello.
1: E parleremo.
0: Alle 11 arriva anche Lorenzo.
1: Certo, parleremo naturalmente con lui di mondiali e tutti corollario. Perché dai, adesso anche chi non ne capisce nulla di calcio, qualche commento a caso l'ha sentito.
0: Sì, anche perché poi se guardate bene, a parte qualche evento sporadico, però un po' di nicchia, cioè c'è solo il mondiale, cioè alla fine c'è solo quello.
1: Sì, ci sono dei bei concerti in giro, però
0: sì,
1: chiaro,
0: però quelli ci sono,
1: ci sono sempre
0: anni,
1: tutte le estati.
0: Sì.
1: E poi ho una domanda da farti. Una domanda che abbiamo già posto ai nostri ascoltatori della Deriva questa settimana, ma volevo verificare anche con te. Te la dico subito o te la dico dopo?
0: Facciamo la canzone e poi me la dici.
1: Va bene. Senti qua che canzone, il nostro cliffhanger.

0: E guarda, guarda caso, proprio così, con l'arrivo dell'estate arriva anche Gianni Morandi con una canzone scritta con Jovanotti, interpretata insieme ad Alessandra Amoroso, e voilà, il forse tormentone è servito.
1: Sì, potrebbe essere, forse. Poi lui non molla un colpo.
0: Mai.
1: C'è incredibile.
0: Anche solo per la simpatia.
1: Sì, poi il fatto che comunque ci sia sempre, non manca mai un appuntamento, a parte che lo sta rendendo eterno e immortale, ma poi appunto proprio simpatico, anche perché poi io non l'ho mai visto lamentarsi.
0: No, lui è veramente uno
1: sembra positivo, proprio ottimista. Preso bene.
0: Un vero preso bene.
1: Infatti,
0: e poi
1: non so,
0: è ironico anche. Io ci ho in mente il video di Rovazzi.
1: Ah, certo, ma certo.
0: Che sequestravano la moglie.
1: Sì, no, ma lui è incredibile. C'era anche un momento dove venivano ripostati i commenti di risposta ai suoi
0: fan o
1: sì, esatto.
0: Seguaci,
1: belli sagaci, cioè un po' anche pungenti o così, però il fatto che lo facesse lui toglieva tutta la malizia, tutta la cattiveria, no? Perché comunque dicevi, lo sta facendo per far ridere, no?
0: Ma poi sai cosa? Secondo me è proprio la differenza tra quello che si faceva una volta e quello che si fa oggi, quello che si tende a fare oggi. Allora, una volta le persone, quindi anche, almeno questo è il mio punto di vista, le persone esposte, quindi personaggi famosi, avevano le loro opinioni, esprimevano nella educazione, chiaramente, nel rispetto, ma avevano delle opinioni.
1: Sì.
0: Oggi invece, col fatto che i social appunto possono buttarti addosso la qualunque, è una tendenza che secondo me noi abbiamo preso un po' dagli Stati Uniti, del essere né carne né pesce, avere un po' paura di dire quello che si pensa, ma poi alla fine nella vita secondo me viene premiato chi si profila. Perché se no rischi di essere
1: è un tema difficile,
0: tutto e niente.
1: Sì. Lo so, però è proprio quello, secondo me, che il mondo di oggi vuole da noi. Che non siamo niente, cioè nel senso né carne né pesce, che stiamo lì tranquilli, che non alziamo la testa.
0: Ma per fortuna abbiamo un senso critico, non è che dobbiamo diventare quello che il mondo vuole da noi. La democrazia è fatta di conflitti educati,
1: ma che poi
0: di compromessi trovati sedendosi a un tavolo di negoziazione. È così.
1: Il conflitto, se affrontato come dici tu, anche con rispetto e con un po' di intelligenza, e soprattutto mettendosi anche nei panni dell'altro, perché va cioè nel senso, ogni conflitto secondo me si riduce a: ti piace il mare o la montagna? Non è che l'altro che chiama il mare è
0: a torto.
1: Esatto, cioè
0: sono gusti, l'idea è: vogliamo veramente andare in vacanza insieme da qualche parte?
1: È quello.
0: Allora si trova,
1: ci si confronta, ma con rispetto. Cioè adesso non è che dobbiamo farci un podcast su sta roba qua, basterebbe un po' di buon senso, basterebbe mettersi nei panni dell'altro e arrivare a un confronto pacifico. Ma io guarda che questa cosa qui la porto a noi due, a te e il tuo fidanzato, ma la porto anche a Trump e il resto del mondo,
0: E anche a te che giochi a calcio.
1: Ma certo,
0: per esempio.
1: Ma sì, ma in qualunque ambito, secondo me, con un po' di buon senso, anche perché ragazzi, io una cosa che ricordo sempre è: siamo qua veramente per un battito di ciglia. Cioè noi ci stiamo dando un'importanza clamorosa, ma nella linea temporale dell'universo noi non siamo neanche visibili. Quindi, secondo me è un po' peccato che stiamo qui a scannarci per ogni cosa, perché poi oggi va detto che ci si scanna per ogni. Io ho visto gente litigare per delle ricette su Instagram. Hai in mente quella ragazza che magari ti dice perché poi adesso devi fare le premesse. Tu vuoi proporre, che ne so, la carbonara vegana. Io non la mangerei, va bene? Però non è che se uno fa la carbonara vegana io lo insulto e gli dico che deve sparire dal pianeta. Cioè si arriva addirittura a minacciarlo di morte, mentre la carbonara non puoi, è sacra. Ma che sacra? È stata inventata ieri, mica un miliardo di anni fa, non lo so. E quindi c'è tutta questa cattiveria per delle cose che veramente non contano niente. E io ogni volta che leggo questi commenti dico: ragazzi, ma siamo arrivati veramente alla
0: frutta. Ma che fatica!
1: Ma sì, ma infatti, cose di poco conto.
0: E comunque, qualcosa invece di grande conto, secondo me, è la domanda che abbiamo fatto e di cui abbiamo poi discusso insieme ai nostri ascoltatori della Deriva, che volevo per l'appunto girare anche a te, con la premessa che secondo me, secondo la mia esperienza, i lavoretti estivi che si facevano d'estate, per l'appunto quando si andava a scuola o all'università, hanno contribuito anche a farci capire quello che non volevamo fare nella vita.
1: È vero.
0: E allora mi chiedo, quali lavoretti ha fatto Luca Morra d'estate e che cosa hai capito che non saresti mai diventato?
1: Sai che paradossalmente, a parte uno, non me ne vogliono le persone che fanno questa professione, anche perché comunque credo che non sia il lavoro dei sogni di quasi nessuno. Io ho lavorato per una fabbrica,
0: sì,
1: e quindi quello che facevo, che ho fatto per un'estate, era imbustare delle componenti di plastica. In pratica andavano a peso. Io dovevo, che ne so, prendere un sacchettino di plastica, fare la tara sulla bilancia e poi da una vasca piena di piccoli componenti elettronici dovevo pesarli, facendo in modo che diventassero, che ne so, 10 sacchetti da 500, 10 sacchetti da 100 pezzi. Io facevo questo lavoro qua, era noiosissimo, però mi ha insegnato il sacrificio e ho guadagnato qualcosina. E però ecco, sì, non è che da lì ho detto se non voglio finire qui devo studiare, no, cioè mi sono detto no, ma vedrai che qualcosa salta fuori lo stesso anche se non studio.
0: Col sacrificio, per l'appunto.
1: Però poi te ne dico un'altra.

0: Sai cosa volevo dirti prima, Giulia?
1: Io volevo dire solo una cosa su Eileen Alister, non me ne voglia, musica svizzera. Lei ha iniziato a scrivere canzoni a 8 anni, viene da Zurigo, ma mi sembrava tipo Taylor Swift. Era tipo uguale.
2: Come era il modo di dire? Prendi l'arte e mettila da parte. Era una roba ruba l'arte e mettila, una roba del genere.
1: Allora, prendi l'arte e mettila da parte.
2: Prendi l'arte,
1: ma significa impara, non plagia.
2: E qui diciamo
1: senza
2: che
1: offesa.
2: Ha imparato talmente bene che anche lei ogni tanto si guarda e fa: che carina questa Taylor.
1: Quasi
2: si guarda
1: quasi.
2: Ma ormai è così, alla fine è così. No, ti volevo dire, tornando sempre ai lavoretti estivi. Allora, prima di tutto, io sono favorevole ai lavoretti estivi.
1: Non so
2: se vadano ancora di moda. Penso di qualcosina, sì.
1: Ma me lo auguro, perché sì, sicuramente ti insegnano tanto anche su quello che non vuoi fare da grande, ma come dici tu, sul sacrificio e poi anche, secondo me, almeno per la mia esperienza, sulla gerarchia.
2: Nel senso che quando tu
1: arrivi, sei veramente
2: l'ultimo.
1: Last wheel of the carrot.
2: Sei il krill nell'oceano.
1: Esatto.
2: Non sei neanche un pesce pagliaccio, sei il krill.
1: Sei il plankton che si muove. E nel rispetto, però, è giusto che quelli più anziani di te ti utilizzino per velocizzare il loro lavoro. Un tempo poi non c'era la I e quindi c'eravamo noi,
2: supporto,
1: no?
2: Eri un supporto.
1: Gli apprendisti o comunque quelli che stavano lì d'estate. Anch'io ho fatto giornate interminabili in un sottoscala a imbustare cose
2: per
1: un ufficio.
2: Quelle robe lì,
1: stava.
2: Quello che invece però ho capito è che non ho capito quando probabilmente avevo 15-16 anni, che era anche 14, che era il periodo in cui facevo questi lavoretti, è che mi piacciono molto i lavori manuali. Cioè, paradossalmente, se oggi mi dicessero qual è il lavoro dei tuoi sogni, io ti dico che probabilmente è qualcosa in stile guardia parco, cioè gestione dei parchi, gestione della montagna, così. Dopo è chiaro, la fatica vorrei che fosse un po' meno, le temperature vorrei che fossero un po' più, chiaro, voglio farlo alle mie condizioni, però quelle poche volte che rientro in contatto con quei lavoretti che a 15 anni snobbavo completamente, perché quando poi, possiamo dirlo Giulia, quando io e te eravamo adolescenti c'era un po' il mito del lavoro in ufficio, il lavoro con un tetto sopra la testa e il lavoro all'aria aperta, soprattutto io mi ricordo la famiglia diceva no, è un lavoro duro, guarda che non è meglio se, che ne so, ti prendi un titolo di studio per andare a lavorare in ufficio o una cosa del genere, era visto come un salto di qualità. Oggi come oggi, guardando un po' al mondo in generale, e quando vedo per esempio i giardinieri, chiaro, non devono essere lì sotto 45 gradi, che a volte succede, non è quello il momento dove li invidio,

0: film, il protagonista quando deve fare il lavoretto estivo va a vendere i gelati.
1: Ho venduto gelati solo confezionati perché ho lavorato in un bar.
0: Adesso ti faccio una provocazione, Julie, non pensare al posto di lavoro, non pensare a contratti che si stracciano, ma senti qua. Senti qua.
1: Dimmi.
0: Se ti offrissero gli stessi soldi che ricevi oggi.
1: Sì.
0: 100 franchi in più al mese, quindi non una cifra che ti cambia la vita, ma proprio, sai, giusto per dire, te ne offrono 100 in più al mese. E ti dicessero che devi andare in un bel chioschetto, in una bella zona, che ne so, di... Tu sei più da montagna o mare?
1: Montagna.
0: Ecco, in una bella zona turistica e in montagna, a vendere gelati, che ne so, dalle 10 alle 4. Una roba così, onestamente. E devi trasferirti lì, non molleresti tutto.
1: Sai che non lo so, ci dovrei pensare.
0: Però vedi, non è no, dovrei pensarci.
1: Ma dovrei pensarci perché dai, il mio lavoro lo amo.
0: No, lo so,
1: e
0: però...
1: poi sai, trasferirti vuol dire anche salutare le persone della tua quotidianità. A meno che non si trasferiscano tutti quanti al chioschetto.
0: Ma stai già andando troppo oltre col ragionamento.
1: In più non posso permettermi di mantenere tutto il parentato.
0: No, era per la tua vita.
1: Ci penso.
0: Era per la tua vita.
1: Intanto faccio un tuffo nel passato, ma te li ricordi i fratelli Hanson?
0: Ma certo.
1: Tutti e tre. In giro.

0: dovevamo ragguagliarvi, anche se sono le 11 spaccate in questo momento, perché effettivamente il lavoretto estivo per gli adolescenti nel 2026
1: è ancora
0: attivo. Ancora. Meno
1: sì,
0: male,
1: sono
0: buone
1: contento.
0: Notizie dal fronte.
1: Sì, secondo me è una cosa molto positiva, anche perché comunque il mondo del lavoro è in una fase di profonda evoluzione, quindi forse anche il lavoretto estivo non è più quello che intendiamo noi, ma è comunque qualcosa che già strizza l'occhio a quello che potrebbe essere il futuro degli adolescenti.
0: Esatto, futuro, o magari tornare a quelle mansioni manuali di cui tu parlavi prima, per contrastare l'arrivo dell'intelligenza artificiale.
1: Sai che io ho un terrore, sembra è un incubo che una volta credevo distopico e adesso invece mi sembra maledettamente concreto, che l'intelligenza artificiale, perché io sono cresciuto con il mito della tecnologia farà le cose che noi non vogliamo fare e avremo più tempo per fare le cose belle. Adesso mi sembra che la tecnologia faccia le cose belle e a noi rimangono le cose che non vogliamo più fare.
0: Ma noi che cosa possiamo fare?
1: Io penso, ma per esempio, io quando sono a casa, se apro, che ne so, un ChatGPT, un Claude, un Gemini, qualsiasi cosa, e gli dico, a me piace, che ne so, disegnare anche se non sono bravo, mi piace disegnare. Se chiedo a ChatGPT di fare un disegno, lo fa meglio di me in un secondo. Se gli chiedo di pulirmi casa, non la fa.
0: Cioè, però tu puoi chiedere a ChatGPT, mi dai due dritte per imparare a disegnare?
1: Sì, ho capito, però non so come dirti.
0: E ti prendi il robottino che passa l'aspirapolvere da solo.
1: Però siamo molto limitati. Il problema non è l'aspirapolvere per terra, sono i bagni, sono gli zoccolini, tutte quelle robe. Io guarda, non spero di essere ancora vivo quando le pulizie domestiche saranno a fare dell'intelligenza. Allora lì, guarda, sono disposto a spendere anche, che ne so, due stipendi per comprare quel robottino che mi pulisce la casa.
0: Per ora l'unica cosa che puoi fare in maniera molto umana è fare quello che faceva Mary Poppins. Mettiamo in ordine cantando.
1: Sì,

0: Radio Televisione Svizzera.
1: Le 11:06 minuti e ce la siamo presa con molta calma. Buona mattinata a tutti voi, a tutte, a tutti.
2: E partiamo dalle previsioni meteo per oggi, sabato 20 giugno. In generale soleggiato e caldo, lungo le Alpi sviluppo di nuvolosità cumuliforme a tratti estesa e verso sera un rovescio o un temporale isolato non è escluso. A basse quote la temperatura massima sarà attorno ai 32 gradi, in alta Engadina 25. Domani domenica in generale soleggiato e molto caldo, in montagna nelle ore pomeridiane sviluppi di cumuli seguiti da possibili rovesci o temporali isolati.
0: 3 News.
1: Alberi sradicati, scantinati allagati e sottopassaggi ferroviari inondati sono lo scenario a cui ha assistito ieri sera la popolazione di diversi cantoni nordalpini, in particolare nella regione di Zurigo, dove la tempesta ha pure provocato il ferimento grave di una sedicenne colpita da un ramo. Numerosi anche i disagi al traffico, circa 680 gli interventi dei pompieri nel solo canton Zurigo. Alla periferia sud-occidentale della città è inoltre scoppiato un vasto incendio all'interno di un deposito di fuochi artificiali situati a Witticon. Non si registrano feriti, ma forti esplosioni sono state udite anche a diversi chilometri di distanza. E dall'Italia invece la notizia di un incidente mortale provocato da un SUV immatricolato in Ticino. È accaduto in Toscana tra Marina di Pietrasanta e Forte dei Marmi, dove il veicolo ha travolto uno scooter su cui viaggiavano due giovani e ha ucciso un 17enne. In fuga gli occupanti del SUV, che ora rischiano una condanna per omicidio stradale, reato che prevede dai 2 ai 18 anni di reclusione.

0: tutto, è
1: siamo
0: un 4
1: comodi.
0: Minuti.
1: Siamo comodi, certo. All'insesto estivo che praticamente è partito.
0: Siamo
1: e quindi...
0: come un bel pantalone di lino.
1: Infatti, che si stropiccia facilmente. Sì, buongiorno!
0: Cara Grazia.
1: Benvenuto!
0: Sei arrivato dritto da un white party di ieri sera tu, eh?
2: Anche di più.
0: C'era proprio quel white party lì.
2: Anche di più.
0: Lui e i suoi amici rapper.
2: Nulla.
0: Esatto, tanta roba Lorenzo Boscolo oggi. Come stai?
2: Bene.
0: Stavamo parlando di lavoretti estivi.
1: Allora ti accogliamo con questo messaggio e vogliamo il tuo commento.
2: Okay.
1: Allora.
2: Lavoretti estivi.
1: Sì. C'è chi dice che si fanno ancora. C'è chi dice come Joe, lavoretti estivi oggi estinti.
2: Vero.
1: Giugno 85, magazzini della Frisco Findus a Chiasso. Preparare i carrelli dei vari bar, gelaterie e ristoranti a 27 gradi. Poi benzinaio, il sabato ausiliario all'allora innovazione Centro Breggia a recuperare i carrelli del posteggio. Cioè, ma è un'estate
2: spettacolare.
1: Da tortura.
0: Incredibile.
1: Aspetta,
0: incredibile.
1: Lavoretti anche butta fuori in una discoteca Dantan di Stabio. Lavoretti che mi permettevano le spese, i primi acquisti, prima poi la benzina della prima auto, la pizza, il cinema con l'amica, andare a sciare e poi una grande scuola di vita.
0: È vero.
2: Devo dirvi cosa facevo io?
1: Sì, certo.
0: Allora, non direi il butta fuori.
2: No. Vogliamo se indovinate, dai.
0: Allora, secondo me andavi all'alpeggio.
1: Neanche sotto il sole, perché sennò avresti.
2: Dai, ricordatevi la mia passione principale.
0: È la montagna. E lavoravi in una capanna.
2: Poi?
1: Pescare.
0: Pesca?
1: Cosa facevi?
2: Io lavoravo. Uccidevo pesci.
1: Tiravi le mazzate pesci?
2: Esatto.
1: Ma non
2: laghettino di Ambria, Yaudan si chiama, è una pesca sportiva e avevano sempre bisogno queste ragazze o ragazzi, c'era anche una ragazza tra l'altro. Noi uccidavamo i pesci per i clienti e poi li pulivamo.
1: Cioè facevate il lavoro sporco?
2: Decisamente sporco, ma vi garantisco che all'epoca, parlo degli anni 80, si guadagnava un botto di soldi, perché semplicemente le signore in particolare non volevano, leggermente schizzinose, non volevano toccare il pesce.
0: Quindi pescare andava bene.
2: Non volevano uccidere, non volevano pulirlo.
1: Proprio il lusso.
2: Pulendo il pesce.
1: Volevano la parte divertissima, come nell'Ottocento.
2: Sì, era una roba una sorta di cicisbeo del pesce. Però noi accompagnava sporcandoci le mani, ma soprattutto si guadagnava un sacco di soldi perché le mance non finivano mai. Noi guadagnavamo 10 franchi a metà giornata.
1: E lì cosa hai imparato? Che per il mero guadagno
2: un bel sorriso
1: ci si può
2: si porta lontano,
1: puzzare
2: ovunque.
1: Di pesce.
2: Sì.
0: Nel frattempo sulla sua pagina sono spariti 800 follower alla frase io ammazzavo i pesci.
2: Ma è quella roba.
1: Però
2: sì,
1: è quello che dicevamo.
0: Stiamo solo aspettando che investiva i cerbiatti al lato della strada con
2: se
0: la moto.
2: Se vuoi mangiare il pesce e fare il vegetariano, tra virgolette.
0: No,
2: qualcuno
0: certo,
2: deve
0: certo.
2: fare il lavoro sporco.
0: No, certo.
1: È quello che dicevamo questa mattina.
2: Piante,
1: ti devi profilare.
0: Hai ragione.
1: Ti devi profilare. Lorenzo Boscolo è un uomo che si profila.
0: Sì.
2: No, ma diciamo, non sono l'unico, per fortuna. Però è vero che il lavoro sporco va fatto.
0: Ma posso chiederti un'altra cosa che ci aiuterà a conoscerti meglio? Ma lo chiedo anche a Giulio, perché quando il nostro amico Joe ha parlato del cartellone dei gelati, mi è venuto in mente quel brivido, quell'emozione che provavi quando arrivavi in un baretto, magari in un posto dove non eri mai stato, e vedevi questo cartellone di latta, tipo con sui gelati
1: svolazzante.
0: No, io con quello rigido proprio di latta.
1: No, io mente quello plastificato
0: che
1: volava.
0: Sì,
1: e poi quando c'era la croce sopra il gelato che ti piaceva.
0: Ed era esaurito.
1: Ma che fastidio!
2: Ma cos'è il brivido?
0: Ma qual era? Il brivido era: ci sarà il mio gelato preferito. Qual era il tuo gelato preferito di quelli lì? Perché io mi ricordo lui e tu. No. Quello con l'indiano?
1: No, sì.
0: E poi c'erano i glandi classici, c'erano le coppette, ma quelle solitamente erano degli adulti.
2: Vogliamo parlare parlarne? Io non ho mai avuto
0: una passione per i gelati.
2: No, zero.
1: Poverino.
0: Lui è solo pesce crudo.
1: Solo non c'era niente da uccidere.
0: Sushi di Fario.
1: Va bene, dai, una canzone, poi vogliamo parlare anche un po' di mondiali, perché tanto ormai non ne parla nessuno, no? Siamo tutti CT, anche quelli che di calcio proprio zero. Ognuno ha qualcosa da dire o da rivendere,
2: allora
1: che ha sentito
2: passiamo,
1: dire.
2: Non parliamo.

0: La pura e semplice verità: c'è chi gelati non li mangiava e neanche ghiaccioli.
1: C'è chi si ricorda invece il prezzo, il packaging e le sensazioni e le emozioni.
0: È vero, allora sentite qua questo bagno di ricordi.
2: Comunque i ghiaccioli top erano quelli da un franchetto. Quello, il classico ghiacciolo rettangolare, vari gusti, c'era anche anice,
0: c'era menta,
2: e un franchettino. Mi sembra che fosse un eschimese sulla carta trasparente, il logo.
1: Sì, c'erano
2: top,
1: proprio tutti
2: quelli, proprio roba chimica buonissima.
3: Sta divorando pensando.
1: Sì, ma perché comunque noi bambini eravamo attratti dai colori, cioè se oggi ti spaventa quel verde lì che sembra veramente assenzio e cose così, ai tempi ti affascinava, cioè il fatto che fosse qualcosa di diverso, qualcosa di futuristico ti incuriosiva, infatti anche poi il packaging delle merendine così era futuristico.
0: Ascolta, senti questo ricordo, c'era il ghiacciolo Vampir con solo un po' di coloranti, tipo che la pipì era viola ancora dopo due giorni.
1: Non me lo ricordo il Vampir.
0: Quello non me lo ricordo neanch'io. Io mangiavo il classico cornetto.
1: Ho la bomba. Sto per tirare fuori la bomba. Credo ci sia ancora. Ma ve lo ricordate quando andavamo al ristorante e ci mangiavamo il gelato del Pingu?
0: Certo. Sì,
1: che ti portavi a casa la confezione plastica fatta bene.
0: Cioè, però io prendevo anche la coppa gelato, quella con le fragole, però tutto senza panna.
1: Beh, ma tu eri già una principessa. Certo. Noi eravamo dei calciatorini che avevano appena finito, che ne so, Lo Carno, Lugano, al torneo.
0: E la banana split. Che buona. Sì, però
3: Pingu,
0: senza panna.
3: Il Pingu era motivo di interesse anche dei genitori.
1: Sì.
3: Perché placava tutti i figli.
1: Sì,
3: tiravi fuori il Pingu al ristorante
1: e sapevi che per tre minuti c'era la
3: passava i colori
0: che costava un occhio della testa il Pingu per quello
3: ricorda.
0: Che era
1: adesso non ricordo
0: io me lo ricordo perché ero andata una volta, siccome non lo prendevo mai io, ero andata una volta a mangiare la pizza con una mia compagna di scuola e loro erano tipo quattro fratelli, poi c'ero io e tutti Pingu
1: vedi?
0: E loro papà guarda che qua ci costa più che la pizza.
1: Mi ha fatto ridere che
3: un Pingu per cinque.
1: Costava una fucilata il Pingu. Oggi con quella fucilata lì ti compri i bastoncini al supermercato e ti dicono vai a farteli a casa. Ti compri tre
0: però
1: bastoncini.
0: Però fa figo fare il gelato a casa. Guarda su Instagram. Allora, vi dico una cosa. C'è qualcuno che segnala sulla T21 verso l'aeroporto un ciclista sulla corsia di emergenza. Intanto arrivano tantissimi messaggi audio, ma li ascolteremo dopo e riapriremo il discorso gelati.
1: Sì,
0: vogliamo approfittare un attimo della buona anima di Lorenzo Boscolo, che
3: dai,
0: qualcuno
3: che
0: dice Lorenzo Boscolo come Gollum.
3: Come Gollum,
0: non so perché.
1: Il suo tesoro.
0: Va bene.
3: Sarà l'aspetto fisico.
1: Non
3: l'aspetto
1: credo.
0: No, dai, per qualcosa buttarsi. Che hai detto. Forse.
1: Non sopravvalutarti.
0: Hai le doppie personalità. Va bene, dai.
3: Maledetto, non sono in forma, riesco a rispondervi.
0: No, perché non sei in forma queste notti insonne?
1: No, perché ti voglio bene.
0: Dai, racconta un po'. Allora, questi mondiali.
3: Parliamo di
0: le quattro pappine, finalmente.
3: Ah, finalmente.
0: Dai, un po' di gioia.
3: Ti racconto come è andata la mia serata. Posso? Io ero libero, due giorni di libero, dunque ho staccato completamente e sono andato a pescare, ok? Poi ho detto no, la Svizzera devo vedere, devo riuscire ad arrivare, inizia alle 9, ce la farò. Oh, allora, non ho preso un solo pesce durante tutta la giornata, alle 9 meno un quarto.
1: Eri davanti alla tele.
3: Cominciano a...
0: Bene, valsa la pena, dai.
3: Mangiano i pesci.
1: Sì, certo.
3: Quarto,
1: quindi era
3: 20,
1: lì.
3: 45 iniziano a mangiare i pesci. Cosa fa?
1: Cosa faccio?
3: Poi dice, ma no, ma la Bosnia.
1: Manzambi o il Salmerino?
3: Magari arriviamo al secondo tempo. Continuavo a rinviare. Allora, ho lasciato la pesca, sono andato a vedermi la Svizzera, accendo il televisore e arriva la prima rete della Svizzera.
0: Ecco perché è arrivata la prima rete. Ti aspettavano.
3: Pazzesco. Sì, probabilmente sì. Poi ho capito, andando indietro, cercando di capire cos'era successo. Pazzesco. Tra l'altro leggevo il cartellino di Mazzambi
1: schizzato, certo.
3: Vale 70 milioni, ma vi rendete conto? 70 milioni, se dovesse essere acquistato questo ventenne ginevrino, la franchigia, cioè il club, la società dovrà sborsare 70 milioni, sarà battuto il record svizzero che viene sempre tenuto mantenuto dal capitano, ossia Giacca.
1: All'Arsenal.
3: 45 milioni. Dunque, ecco, si valuta anche così il valore.
0: Quindi il valore della squadra di calcio e anche del calcio svizzero in sé? Cioè, aumenta di valore anche proprio tutto il panorama svizzero così? sulla carta.
3: Non necessariamente, è già alto perché ci sono.
1: Sì, sì, il valore della rosa è alto.
3: Beh, Akanji gioca a Inter con l'Inter, sì. Non a Inter, ma con l'Inter. Insomma, ce ne sono tanti, no? No, più che altro è pazzesco come tu realizzi due reti, giochi un quarto d'ora e la borsa reagisce, sì, sì,
1: ti cambia la vita,
3: cioè pazzesco,
1: vabbè, ma
3: pazzesco.
1: Ci sono storie dei mondiali che hanno cambiato la vita di giocatori, che poi io mi ricordo James Rodriguez che aveva fatto un euro gol in un mondiale, ma veramente un gran bel gol, numero 10 della Colombia, preso dal Real Madrid, finito, cioè sostanzialmente ha fatto quel gol lì lui, cioè, se lo ricordano per quel gol lì e nient'altro. Michael Owen, Inghilterra, sembrava dovesse essere il pallone d'oro da lì ai prossimi 10 anni.
3: C'è una storia, sarebbe interessante magari da questo punto di vista. C'è ha 19 anni e gioca nel Brasile. È entrato al 64esimo minuto contro Haiti, dunque stanotte. Brasile che ha vinto 3-0 contro Haiti.
1: Facile.
3: Henrik,
1: per lui è un po' che gira, però.
3: Attenzione, però, gioiellino del Palmeiras, è stato acquistato per 60 milioni del Real Madrid. È arrivato in Europa. C'era Carlo Ancelotti, la guida del Real Madrid. Ha segnato, ma dicevano è un po' poco per uno, ma aveva 16 anni.
1: Sì. C'è un po' troppa fretta e secondo me è un mercato che si entusiasma un po' facilmente. E poi sono cifre, pazzesco. Ci sono anche cifre folli, cioè 60 milioni per Manzambi oggi, se pensi che fino all'altro ieri con quella cifra ti prendevi Zidane e che ne so, forse anche Del Piero.
3: Sistemeremo delle cose internamente con 70 milioni.
0: Ma questo è lo spirito proprio del mondiale. Il bello è che poi ci sono le speculazioni di tutti su tanti argomenti, forse è per quello anche che apre un po' la discussione anche oltre il calcio.
3: Non ho capito, è una domanda?
0: Sì, è una considerazione che volevo condividere con voi e sentire la vostra reazione.
1: Mi sono perso.
3: Riformula.
1: Ci stavamo guardando in modo intenso e il mondo si è fermato.
0: Ho visto. E vi ho messo la colonna sonora giusta.
3: Era la tua formulazione.

0: Allora, Lorenzo Boscolo come Gollum per il lavoro estivo a pulire i pesci. Ecco.
1: Perché Gollum faceva quello.
2: Ma Gollum era su alla peggio a pulire i pesci. Non era mica lì in una grotta tutto solo, appunto, che parlava con l'altro.
0: Andava anche in giro per il bosco.
2: Aveva mica anche un disturbo di
0: bipolare.
2: Tipo bipolare.
0: Schizofrenico, non lo credo. No. Vabbè, in ogni caso abbiamo così un po' sviscerato
2: I pesci
0: e non solo, abbiamo anche guardato un po' i resoconti dopo questa grande partita, ma non è finita, è solo iniziata la scalata del mondiale per la Svizzera. Sì. Cosa mi guardi così come per dire, ma la scalata di chi? Di Gollum?
1: Perché allora, tentavo la via della concentrazione per capire quello che dici, perché prima ci siamo
2: un po' persi, allora adesso era super
0: focalizzato. Allora, gliel'ho rispiegato.
1: Guardando l'interlocutrice magari uno è più attento.
2: Chi lo sa, potrebbe aiutare.
1: Non ho capito la domanda. No, davvero?
0: No, vabbè ragazzi, ma parlate di quello che volete. Io non mi offendo.
1: No, parlavi di questa, sì, no.
0: Ma volevo capire, ok, la prima partita ci ho fecata.
1: Sì.
0: La seconda partita, grande exploit. Sì. E adesso mica è finita, cioè, dico.
1: No, adesso c'è il Canada, Vancouver.
0: Appunto.
1: Canada, attenzione, non è finita. La Svizzera vincendo o comunque se finisce prima di gruppo rimane su quella costa lì. E quello è il grande vantaggio, al di là del fatto che sei prima di gruppo ti becchi la seconda o la terza.
2: Sì, che poi anche lì, se non sbaglio avevo letto che forse addirittura arrivare primi non è proprio la cosa più conveniente. Potresti, di tutte. No?
1: Se arrivi prima, se rimani su quella costa lì.
2: No, per i viaggi, ma come avversari, dicevo.
1: Capita quel che capita. Ma alla fine c'è una bella intervista sulla Gazzetta dello Sport di Akanji.
2: Sì.
1: Che tra l'altro è un'intervista legata non tanto al mondiale ma alla Serie A, perché loro devono comunque parlare di Serie A per 25 pagine e poi sono arrivati finalmente al mondiale. Non so, esagero un po', però lui diceva attenzione, cioè noi vogliamo arrivare primi di gruppo, appunto, e stop Akanji.
2: Ma questo è quello che devi dire, però se cominciano a capire che col pareggio c'è il biscottone,
1: poi
2: lo fanno.
1: Poi lui dice un'altra cosa ed è sincero, Akanji, perché lo conosciamo, non sa raccontare fregnacce. Lui dice attenti a questa Svizzera perché possiamo battere chiunque, abbiamo dei giocatori di grande livello, abbiamo trovato Manzambi, questa è una squadra che può andare
2: lontano. Ma è vero, ma se ci pensi la grande favorita del mondiale, quella anche secondo i bookmakers, è comunque la Francia. La Francia, la Svizzera l'ha già battuta di recente, sì. Cioè, quindi sai,
1: anche se la Francia mi ha fatto paura secondo
2: ma
1: me.
2: Sì, ma allora posso dirti, questo mondiale qua va detto che secondo
0: io
2: me
0: io non mi posso esprimere perché sono in conflitto di interessi. Conflitto di interessi.
2: Sì, lei ti fa lei a metà cuore galletto.
1: È un dramma.
0: Sì. No, non è un dramma, però non mi voglio esprimere anche perché non ne capisco nulla. Per me è solo cuore, io poi guardo le partite della Francia, non riesco a guardarle soltanto perché mi viene la nostalgia del mio papà, però alle Bleu comunque un pochino c'è sempre.
2: Secondo me tutto questo inizio del mondiale va preso comunque con le pinze, perché mi sembra un mega riscaldamento per quella che poi sarà la vera anche perché ci sono i sedicesimi quest'anno, insomma, una volta si arrivava agli ottavi, giusto. Se non sbaglio erano ottavi, quarti, poi buonanotte. Invece adesso ci sono i sedicesimi, passano tutte tranne quante? Passano quasi tutte tranne pochissime squadre, cioè è un po' peccato che dopo due partite
1: di sicuro la Turchia e Haiti non passano, quello è già te lo dico,
2: la
1: già,
2: Turchia è già fuori?
1: Fuori
2: con la sconfitta di
1: fuori,
2: che tra l'altro era anche una di quelle la Turchia chissà esatto. Questi talenti invece a casa.
0: Allora non so se intercetto il vostro sentire o magari quello di Boscolo. Alan dice questo messaggio è facile da capire, ci manca l'hockey sperando che torni in fretta.
1: Ha ragione. Ma arriva, settembre sta arrivando.
0: Meno male che ci sono anche dei maschi che scrivono messaggi, che così almeno sono più chiari. Va bene, devi tornare al lavoro?
1: Io torno, sì, ma tornerò da qualche parte, tornerò. No, devo andare veramente, siete gentilissimi, ho delle cose da sbrigare.
2: Che bomba, non devi buttarti giù così.
1: No, non mi butto giù.
0: Non ti devi giustificare.
1: Tempo. Noi viviamo di secondi, di centesimi, di millesimi, ogni
2: ma chi
1: secondo
2: sei Oter,
1: Matt? Buttato via.
2: Cioè, devi arrivare là un secondo prima della
1: Ramisdozzo. No, parte mi chiudono lo studio, non posso più.
2: Ho capito.
1: Fuori,
2: allora vai, posizione a uovo e via.
0: Vai, forza, buon
2: grande
0: vento.
2: Boscolo, buon estate.
1: Ragazzi, buon estate a voi.
3: Stare evviva. Con te è perdere. Sì.
1: Chi è questo?
3: Perdere tutto.
0: È la Noemi. La conosci?
3: È perdere te.

0: perché tocca le corde del cuore, la nostalgia
1: e anche della panza.
0: Mette tipo su 100 grammi 98 sono di zuccheri da Fonzucker.
1: Da Fonzucker, è vero. E beh, ma quello è vinci facile e resti lì. E poi c'è il richiamo sempre della famosa dopamina da zucchero. Non lo so. Comunque, la Lau ha segnalato dei gelati vintage che avevo rimosso. Di cui, perché dicevo appunto, io ero più da gelato che da ghiacciolo.
0: Sì.
1: C'era il Tom.
0: Qual era?
1: Vai nella chat con Lau.
0: Lau.
1: Guarda le foto. Il Tom era un gelato.
0: Ah, sì, con la faccia.
1: Con la faccia di un Pierrot.
0: Mai preso.
1: Dice, io lo prendevo con gli occhietti, la boccuccia tipo di sorbettino alla amarena. Il resto vaniglia. C'era il cappellino ricoperto di cioccolato, che a me proprio non piaceva, perché a me il cioccolato non mi è mai piaciuto, come il culetto dei cornetti che tutti, dammelo. Io lo regalavo.
0: O la punta di alcuni ghiaccioli,
1: ecco, tipo del rachete. Io li odiavo.
0: Io sai cosa facevo? Sì. Con gli incisivi sopra e sotto tiravo via tutto il cioccolato, che sembrava quasi che non vedessi l'ora di mangiarlo. In realtà per me quella era la tassa. Io mangiavo tutto il cioccolato con gli incisivi.
1: Anche a te non piaceva.
0: E attenzione, facevo in modo di non raschiare anche il ghiacciolo sotto. Era tutta un'operazione chirurgica, e quando veniva via il pezzo grosso
1: iniziava la libidine.
0: Sì, era.
1: Ma anch'io sai che non ho mai capito il cioccolato sul ghiacciolo. Non ha senso.
0: Ma perché tu devi immaginarti che a quell'epoca lì non è che chiamassero gli psichiatri, gli psicologi, dicessero mettiamo il bambino nella risonanza, vediamo cosa vuole. Cioè, ovviamente che adesso per capire cosa vogliono i bambini li infilano la risonanza magnetica, ti stimolano e vedono le reazioni del cervello. Ai tempi dicevano ai bambini piace il cioccolato, dove lo mettiamo? Anche dentro nei chiodi di garofano. Cioè mettevano il cioccolato dappertutto perché pensavano che il bambino fosse goloso a prescindere.
1: Bambino uguale cioccolato.
0: Sì. Ma il Tom non l'avrei mai preso io, perché non era abbastanza bambino. Era abbastanza colorato.
1: Invece per me con tutta quella vaniglia, perché era il mio gusto preferito.
0: Io sai quale prendevo? Io prendevo un gelato che si chiamava Turbo.
1: Sì, in mente.
0: Aveva
1: quello,
0: il bastoncino rotondo.
1: La spirale.
0: Sì, esatto, era una spirale lunga, verde, credo gusto mela, ma mela di quelle ricreate
1: chimiche
0: in laboratorio. Sì.
1: Tipo le strisce verdi.
0: Beh, brava, quelle frizzantine, quelle lì.
1: Allora, sentite qua il ricordo di Katia, che giuro ha sbloccato tantissimo.
2: O se no c'era anche il gelato, quello dell'EPA.
1: Sì.
2: Quello cremosissimo che ti faceva, che c'era o la vaniglia o il cioccolato o la fragola, o vaniglia a fragola o vaniglia cioccolato, che ti facevano il turbante sul...
1: Il cono.
2: Mamma
1: soft
2: mia, che
1: cream,
2: che buono, non si trovano più in giro.
1: Guarda, posso dire una cosa? Che magari è un po' impopolare, perché so che tantissimi lo amavano quel gelato.
0: Stai per smontare, vai.
1: Per me era troppo chimico. Senti la mia infanzia. Mia nonna mi portava al Mövenpick a mangiare quello con la cialda
0: fatta
1: al momento.
0: Certo.
1: E quello lì io non lo volevo.
0: Cioè, quello costava, poi appunto anche a Locarno lo potevi prendere solo a Lungolago, era lontano da casa. Però sì, cioè, ancora oggi quel nome lì, quando pensi al gelato, fa anche la vaschetta quella che compri,
1: Sì.
0: Fa subito qualità.
1: Però il soft cream che dice Katia, me lo ricordo, mi piaceva guardare quando veniva giù.
0: A me non ispirava quello.
1: Io non l'ho mai mangiato.
0: No, non
1: ispirava. Però perciò non posso dire se era buono, probabilmente era buono.
0: Ma sì, ma sicuro.
1: Però mi piaceva vedere appunto la preparazione. E poi ragazzi, mi ha sbloccato il ricordo dell'EPA. Ma tu te lo ricordi il negozio?
0: No,
1: io me lo ricordo con i tre bolli EPA, giallo, rosso e blu.
0: No, sai che se lo vedo sicuramente mi richiama la
1: Adesso ti faccio vedere la foto.
0: Non lo ricordo.
1: Me lo ricordo benissimo, che non ci volevo mai andare. Mia mamma, andiamo a fare un salto all'EPA. Io, no mamma, che noia all'EPA.
0: Voglio andare al mio Mövenpick.
3: Sounds good. Real good.

0: Vedi, vedi. Eccoli qui gli estimatori dell'EPA, mitico negozio, grande magazzino, dove ora c'è un altro grande magazzino, per esempio a Lugano, in centro. E Cri dice: io amavo l'EPA, il reparto giochi e poi al servisola a mangiare bratwurst e patatine. Non ricordo particolarmente il reparto giocattoli, però io mi ricordo che non volevo entrarci perché mia mamma e mia nonna poi ci perdevano le ore dentro.
1: Sì.
0: E quindi io mi annoiavo tantissimo.
1: È un po' l'IKEA
0: No, era un po' più alto, cioè era comunque un grande magazzino. Che poi qui, secondo me, correggetemi se sbaglio, ascoltatrici, ascoltatori, qua nella Svizzera italiana era un po' buttato lì, anche se era in centro a Lugano, in un bellissimo posto proprio comodo sulla via Nassa, però io l'ho sempre vissuto come un po' di serie B. Invece andavi nella Svizzera interna,
1: quelli vanno all'EPA,
0: esatto.
1: vanno all'EPA.
0: Esatto. Tanta roba.
1: No, proprio sai che non so se l'ho vissuto, non credo di averla vissuta.
0: Non so se c'era nel Locarnese. Comunque, altro momento, grande ricordo. Senti Pietro, abbiamo sbloccato anche la sua emotività.
2: Allora, c'era una volta un gelato buono,
0: sì,
2: che era alla vaniglia e amarena. Ed era un gelato cosiddetto stantuffo, perché era una cilindretto, poi si metteva il bastoncino sotto,
0: sì,
2: tu schiacciavi e veniva fuori.
0: Lo ricordo.
2: Intanto mangiavi. Infatti adesso su Google ho messo gelato stantuffo, è venuto fuori qualcosa, poi mettendo gelati anni 80, mi viene da piangere perché vengono fuori tutte i cartelli dei gelati dei tempi e erano bei ricordi. Ciao.
0: Il nostro obiettivo era proprio farti piangere.
1: Esatto, quei cartelloni lì di plastica o di latta, c'erano anche quelli di latta che si potevano appoggiare al terreno, sono di una bellezza che ai tempi non avresti, cioè tu quando arrivavi lì, quello lì era una cosa, come dire,
0: ovvia,
1: normale, era scontata.
0: Certo.
1: Oggi io sono convinto che se ce ne fosse uno un po' bello, potremmo addirittura appenderlo in casa come oggetto di design.
0: Sì. Ma senti, invece dimmi se sono l'unica, io adoravo aprire il banco dei gelati perché veniva fuori un odore un po' tipo, non so se era di cartone o di,
1: non lo so,
0: veniva fuori un profumo che solo
1: è quell'odore lì,
0: vero?
1: Sì,
0: meno male,
1: è quell'odore lì del ghiaccio e dei gelati e non ha un, non credo che sia riconducibile a un solo elemento.
0: Era un mix che si forma,
1: è un matrimonio di profumi.
0: Era un ecosistema, sì. E poi bellissimo, anche a me piaceva il gerente del baracchino,
1: sì,
0: che cercava magari il sandwich, per dire che io prendevo sempre sandwich,
1: sì,
0: e ravanava, scavava,
1: ravanava, sentivi quel rumore lì
0: e tirava su quei cartoni, sì. Vediamo

0: Televisione Svizzera.
1: È mezzogiorno e un minuto. Mamma mia, oggi è proprio volata.
2: Vero.
1: Questa mattinata di sabato.
0: Rete 3.
1: Il sabato a caso di Rete 3, l'ultima puntata della stagione, Julie Arlin e Luca Mora, ci siamo. Siete pronti per questa prossima mezz'ora?
2: Ancora gelati se volete, eh.
1: Sì, e anche tanti ricordi. Dopo ne parliamo. Riscaldiamo un po' l'ambiente, anzi lo rinfreschiamo. Un po' di September, quando tornerà un po' di brezza, forse. Si spera.

0: Vi dico solo che siamo arrivati al punto in cui alcuni ascoltatori ci mandano le foto della loro classe elementare degli anni 70.
1: Dal gelato
0: Arrivi lì nei ricordi, però. Ma il weekend è fatto anche per quello, un po' per crogiolarsi nei bei tempi, sì. E anche nelle considerazioni dell'inflazione, perché
1: è quella del frappè.
0: Esatto. Mamma Maria mia, dice sì. Sono una nonna, sì. Ma il ricordo del frappè sotto i portici mi sembra, tanzi, non posso dimenticarmelo. Un bicchierone per 2,50 franchi, ora Locarno un frappè piccolo 9,50 franchi.
1: Ma guarda, io ho preso una volta un gelato nel Locarnese, ovviamente non dirò dove, era tipo una Coupe Danemark, mm-hmm. Cioè non l'ho presa proprio io, l'ha presa una persona che era con noi al bar.
0: Che già ai tempi era grande lusso.
1: L'ha presa qualche mese fa.
0: Sì.
1: L'ha presa qualche mese fa. 25
0: ma
1: franchi.
0: Ma non ci credo.
1: 25 franchi.
0: Ma come 25?
1: 25.
0: Ma dove eravate?
1: Non te lo dico.
0: Alla Reggia.
1: Nel Locarnese. Infatti ho detto, ah però.
0: Vabbè. Offri tu il primo giro.
1: Io avevo preso un caffè e un bicchiere d'acqua. Vai, io prendo una Coupe Danemark e faccio,
0: aveva voglia di anni 80.
1: Sì, era un nostalgico. Era proprio... nostalgico. Ho pagato io, ma lui era il nostalgico.
0: Hai pagato tu?
1: Sì, ho pagato io. È per quello che ho detto, ah però.
0: Ah però.

0: ti piaceva questa, eh?
1: Sai che io questa qui la ricordo proprio come se fosse ieri, mi emozionava un po' ai tempi, avevo 14 anni, quindi ero nel pieno del mio, mente non sai più dove sei,
0: momento
1: sei.
0: Spaesamento ormonale,
1: sì, esatto, e questa canzone qua mi ricordo che mi emozionava molto.
0: Guarda, ho sentito l'altro giorno un filosofo che diceva: nell'adolescenza non guardi più, dall'adolescenza smetterai di guardare il mondo con gli occhi da bambino, perché per esempio, faceva questo esempio: quando vedevi un tramonto da bambino lo guardavi, ok, magari dicevi che bei colori,
1: esatto,
0: da quando sei adolescente quel tramonto lo guardi e pensi alla persona con cui vorresti condividerlo.
1: Sì, è vero, quando sei bambino dai tutto per scontato, pensi che tutto sia per sempre e magari ti lasci sfuggire un po' di cose. Io, se penso alle cose che oggi vorrei rifare, sono tutte legate alla, proprio alla mia infanzia quasi, non sono legate alle cose tipo di 25enne, 30enne o così, sono proprio cose che riguardano proprio l'infanzia.
0: Beh, dai, vuol dire che hai avuto una bella infanzia.
1: Assolutamente sì, non mi posso lamentare.
0: Anche perché facevi delle belle feste,
1: sì,
0: ti incontravi con le persone, avevi questo senso della comunità,
1: sì,
0: che in effetti un po' ti è rimasto.
1: Vivevo a Solduno.
0: E proprio per questo arrivano i consigli di Luca Mora per,
1: esatto,
0: il weekend.
1: Esatto, io quello che posso consigliare, so che è un periodo dove c'è veramente di tutto di più nella Svizzera italiana, bene che sia così, è un territorio che vive, che pulsa di vita e di passione. Quello che posso dirvi è che stasera, se siete in zona Locarno, c'è una festicciola a Solduno che secondo me è la festa più bella del mondo, perché
0: allora
1: era la festa dove ci andavo da bambino, e accogliamo quindi il presidente del GAP, Aldo La Puma. Ciao Aldo.
2: Uella, ciao ragazzi.
1: Noi ci vediamo stasera, io vengo su, lo sai.
2: Beh, spero che passi a Solduno, eh.
1: Ma certo.
2: Ci bene, Solduno.
1: No, Solduno. Per me è l'appuntamento più importante dell'anno. Io muovo le vacanze a seconda della festa delle famiglie. Io
2: della
1: così.
2: Festa, beh.
1: Ci
2: mancherebbe altro.
1: Certo.
2: La nostra bellissima sagra di San Giovanni.
1: Esatto. Senti, è già iniziata, ieri sera.
2: Ieri sera col botto.
1: Infatti ho chiesto a qualcuno che lavora lì di mandarmi un po' di foto, perché ho detto: a me piace vedere l'atmosfera, mi piace caricarmi già il venerdì per poi arrivare il sabato bello motivato. Non ho ricevuto niente, però ho sentito che è partita proprio bene.
2: No, è partita veramente benissimo. Poi quello che succede a Solduno resta a Solduno. E foto meglio non farle girare.
1: Una notte da leone.
0: Esatto.
2: Ieri sera, a parte due gocce d'acqua che sono arrivate, che dopo abbiamo spostato il temporale con le nostre mani. Comunque è andata veramente bene. Veramente sì. Due ragazzine che hanno suonato, veramente un duo di ragazzini 13-9 anni, hanno fatto veramente un bel concertino
1: bellissimo,
2: il nostro DJ, la piazza era strapiena di gente,
1: sì.
2: E più di quello, così, il caldo ha fatto un po' la sua parte inizialmente, ma dopo una volta che il sole
1: comincia a tramontare, si sta
2: arriva
1: bene,
2: quella bella arietta dalla Valle Maggia,
1: esatto,
2: quella bella riettina in piazza,
1: esatto,
2: Solduno, è uno spettacolo.
1: Senti Aldo, per chi non fosse mai venuto appunto a questa sagra, che non conoscesse queste feste, cosa possiamo dire? Per esempio, la serata di stasera è un po' il main event, è un po' l'evento clou, no? Il sabato sera è proprio la serata,
2: sì,
1: un po' principale, ce n'è un po' per tutti i gusti, ovviamente c'è tanto da mangiare, come dicevi tu c'è musica, raccontaci un po' quale sarà un po' il programma di questa sera.
2: Ma boom, questa sera avremo un gruppo che viene a suonare, il Sound Band,
1: sì,
2: sono due ragazze con due ragazzi, un bel gruppetto che suona,
1: sì,
2: abbiamo come sempre un'ottima cucina.
1: Sì, cosa c'è,
2: abbiamo
1: da mangiare?
2: Anche
1: cosa c'è da mangiare? Sai che la gente vuole sapere,
2: costine, luganighette, barbwist con gnocchi e fusilli al sugo.
1: Perfetto.
2: Poi abbiamo i tomini, i nostri bellissimi tomini,
1: sì,
2: torte, ormai quelle non mancano mai.
1: Dolce.
2: E già che prima parlavate anche di gelati, abbiamo anche i gelati.
1: Che bomba! C'è anche la lotteria, ovviamente. Io
2: lotteria,
1: quando vengo su vedo bambini che fanno avanti e indietro con questi bigliettini e gli occhi pieni di speranza nel vincere il primo premio. Cos'è il primo premio, tra l'altro? Perché quello è sempre un po' anche tema di discussione ai tavoli quando si mangia. Ah,
2: ma
1: il primo premio, eh.
2: Ah, ma guarda, non abbiamo fatto uno principale, ne abbiamo fatti diversi un po' grandi, elettrodomestici, computer, tablet, un po' di tutto. Poi sai chi prepara la lotteria?
1: Sì, diciamo che io c'ho un conflitto di interesse. Io non compro i biglietti della lotteria perché non sia mai che vi... perché mia mamma lavora per la lotteria.
0: È
1: dentro, dietro
0: famiglia.
1: La grata che... sì, è dietro la grata che dà via i bigliettini. Allora, appuntamento...
2: Ieri sera famiglia Mora presente.
1: Ma noi ci siamo sempre. Dicevo Aldo che siamo, io sono cresciuto a queste feste, mi ricordo proprio perché con i gelati siamo un po' arrivati al parlare della nostalgia. Questa sagra, queste feste di San Giovanni, sono rimaste tra virgolette invariate nel tempo. Ovviamente si sono un po' evolute, la musica è cambiata, però lo spirito è quello di una volta, quindi è una festa per le famiglie, quindi c'è un po' per i genitori. Giusto. I bambini possono giocare in sicurezza perché c'è tutto lo spiazzo della chiesa dove possono giocare fino a tardi senza problemi. È un po' come una... cioè, il colpo d'occhio è sempre quella festa di una volta.
2: Giusto. Poi quest'anno, se posso, c'è anche una ragazza che ha avuto una bella idea. Lei ha dei sidecar. E questi sidecar fa fare dei giretti gratis sul suo sidecar.
1: Ah, bello.
2: Si chiama Moto Sorriso. È una bella iniziativa che questa ragazza sta portando in avanti. E
1: bello.
2: Ma votiamo anche loro.
0: Se mi posso permettere, visto che la vedo già come una grandissima idea, fate i bigliettini anche come dal salumiere per i turni, perché sennò sta povera ragazza deve lottare ogni volta, perché sul sidecar quando è che
1: vogliono andare tu?
2: Ieri sera 20 giretti li ha fatti, hanno qua due barra tre sidecar e si sta facendo conoscere.
1: Bellissimo, ecco. Bellissimo. Aldo, allora grazie mille.
2: Niente,
1: ci vediamo.
2: Solo per dirti, Luca, che davanti a me ho il centro San Giovanni, l'oratorio, dove tu hai calcato il grande palco dell'oratorio.
1: Ho mosso i primi passi davanti al pubblico all'oratorio di Solduno.
0: Ma esatto. Che meraviglia!
1: Tutto è iniziato lì.
2: Aldo Giovanni e Giacomo.
1: E io ero Giovanni di Aldo Giovanni e Giacomo. Sono partito
0: col baffo.
1: Vado molto fiero.
0: Col baffo
1: no.
0: Finto.
1: Mi mettevo lì il più bellino possibile, in realtà. Volevo fare anche il figo. Ormai con la roba.
0: Vabbè, dai. Va bene, grazie mille.
1: Aldo.
2: Grazie.
0: Buon lavoro a tutti.
2: Grazie.
1: Ciao, a stasera.
2: Buona giornata a voi. Ciao.

0: Beh, non l'avevano nascosto, non è un plagio questa citazione voluta e molto palese di Come dei Blondie.
1: Sì, sì, esatto. Però oggi si fa tanto, anche nella scena rap si fa molto questa cosa qui, e però non, come dire, non è che nel titolo ti rimettono un richiamo così, lo fanno, ti dicono sì sì è dichiarato tutto, però non
0: è come noi coi gelati. È la furbata di giocare il tasto nostalgia.
1: Esatto, sì,
0: che
1: sì,
0: poi magari noi lo diciamo
1: sempre.
0: Ne parliamo così per caso e poi dopo è tipo pesca strascico. Tiri sui ricordi di tutti.
1: Certo. Guarda, se mai un giorno dovessimo tornare giù lì, facciamo il tuo cartone preferito dell'infanzia.
0: Oddio, sì.
1: Abbiamo 2 ore garantite.
0: Sì.
1: Potremmo fare il tuo migliore amico dell'asilo, cosa ti ricordi di lui?
0: E il tuo vestito preferito delle elementari.
1: Ma certo.
0: Che così parli anche di moda improponibile.
1: A parte di che la moda è sempre difficile, secondo me da bambina eri vestita bene, però. Tu eri vestita bene.
0: No, perché io volevo vestirmi come piaceva a me. Quindi io mi vestivo. Tipo, una volta mia mamma mi ha raccontato che aveva un calendario di stoffa e non so per quale motivo a 5 anni sono voluta uscire con quel calendario legato in testa.
1: Ok.
0: Capito?
1: È proprio molto, molto bello. No, io quando andavo all'asilo, praticamente Giorgio Armani e Valentino avevano un extra sistole. Quando praticamente uscivo vestito da mia madre, che dicevo: oh, mamma, ma questi colori qui, non so, il viola e il verde, sembra un Joker. E fa: stai zitto, gli altri sono da lavare. E a me era così, no? Quindi
0: sì.
1: non è che avessi proprio un armadio pieno di vestiti, andavo con quel che c'era.
0: E beh, io andavo col calendario.
1: E tu col calendario.
0: Però è una scelta
1: però
0: voluta.
1: L'hai scelto tu, certo.
0: Esatto. L'ultima cosa che volevo dire a questo proposito, faremo tardi ma mi perdonerete, ieri un mio amico che ha un figlio adolescente che si veste secondo me malissimo, come tutti gli adolescenti per gli adulti, perché anch'io probabilmente adolescente
1: è giusto che sia così,
0: mi ricordo che mio padre, ma con quei pantaloni larghi, lui gli ha fatto le foto, fa: questa te la farò rivedere fra 12 anni e così vedrai che ho ragione, che
1: sì,
0: ti stai vestendo come...
1: È vero.
0: Vabbè. Ottimo, allora che dire, buon appetito e grazie per questi sabato a caso da gennaio a oggi, grazie carissimo pubblico e grazie Luca Mora.
1: Grazie a te Julie che mi hai supportato in questa mia nuova avventura radiofonica.
0: Noi ti vogliamo anche da settembre da qualche parte Rete 3.
1: Io ci provo perché sai che...
0: Sgomita.
1: Allora, ne approfitto per fare un breve spot a quello che farò da settembre in avanti. Torneranno le registrazioni di Blackout.
0: Mm-hmm.
1: Abbiamo, diciamo, quasi completato le iscrizioni, quindi abbiamo già incontrato diverse squadre. Adesso ormai bisognerà poi vedere chi entra e chi no. E poi da novembre su per giù in onda tutti sabato sera.
0: Perfetto, allora buon prime time.
1: Grazie.
0: A voi buona estate, se volete io da lunedì sarò di nuovo in onda dalle 13.30 alle 17 per i nostri pomeriggi, tra poco Luca Rude Boy con la parte di info e poi il pomeriggio è come sempre tutto nelle buone mani sue. Ciao. Oh, e concludiamo alla grande con un po' di Vatbook estratto dal loro nuovo album Il fondo del barile. Eccola qua, Nem Via! È come facciamo noi, Anem. Ciao, saluti!

0: Un buon sabato a tutti da parte di Luca Rudboy. Come tutti i sabati dalle 15, Local Heroes saranno in Vancouver ospiti oggi. Live music anche oggi dalle 16, il gioco del Luca con il grembiule da vincere. Quale sarà il tema? Quale sarà il quiz? Quale sarà la parola da indovinare? Anche un po' meno. Prima diamo uno sguardo alla meteo. Fino a domani tempo soleggiato e molto caldo in tutto il paese. Nelle ore pomeridiane sviluppo di nuvolosità cumuliforme sui rilievi, seguito da rovesci o temporali sparsi. Per quanto riguarda il traffico, è via Swiss a segnalarmi che sulla maggior parte delle strade della Svizzera italiana la circolazione è fluida e non ci sono disagi da segnalare. La situazione invece alla Galleria del San Gottardo, sulla 2 in direzione nord tra Quinto e Airolo, sono 3 km di coda, ritardi di circa 30 minuti, con l'entrata autostradale di Airolo chiusa in direzione nord, ma corsia preferenziale Cupra aperta. Nella direzione opposta le code sono di 3 km e ritardi di 30 minuti in direzione del Ticino, con entrata autostradale stradale di Göschenen chiusa in direzione del Ticino.
1: Tre news.
0: L'informazione delle 12.30. Alberi sradicati, scantinati, allagati e sottopassaggi ferroviari inondati sono lo scenario a cui ha assistito ieri sera la popolazione di diversi cantoni nordalpini, in particolare nella regione di Zurigo, dove la tempesta ha pure provocato il ferimento grave di una sedicenne colpita da un ramo. Numerosi anche i disagi al traffico e circa 680 gli interventi dei pompieri nel solo canton Zurigo. Dall'Italia invece la notizia di un incidente mortale provocato da un SUV immatricolato in Ticino è accaduto in Toscana tra Marina di Pietrasanta e Forte dei Marmi, dove il veicolo ha travolto uno scooter su cui viaggiavano due giovani e ha ucciso un 17enne. In fuga gli occupanti del SUV, che ora rischiano una condanna per omicidio stradale, reato che prevede dai 2 ai 18 anni di reclusione. E per l'attualità regionale, la polizia ticinese riferisce di un'operazione notturna che ha portato al fermo di 4 persone per un furto commesso in un'armeria di Camorino. L'inseguimento dei malviventi è proseguito dapprima nel Locarnese per poi terminare a Montecarasso poco prima delle 5.30. Recuperata la refurtiva, l'operazione, oltre alla polizia, ha visto coinvolti diversi corpi comunali, agenti dell'Ufficio federale della Dogana e della Sicurezza dei Confini.
1: Rete 3 Sport.
2: Con Barista, la miscela professionale per uso domestico di caffè Chicco d'Oro. chiccodoro.ch.
3: Gli Stati Uniti è promossi ai 16esimi, Turchia bocciata. Ben ritrovati da Lorenzo Boscolo. Il fiasco della Turchia di Vincenzo Montella nella gruppo D a San Francisco è stata battuta ed eliminata dal Paraguay 1-0 con rete arrivata già al primo tiro in porta dopo soli 63 secondi di Galarza. 4-1 alla Paraguay, 2-0 invece ieri all'Australia. Dopo il Messico hanno ottenuto il biglietto per i 16esimi, come detto in entrata, gli Stati Uniti d'America. Nel gruppo C il Marocco ha battuto di misura la Scozia 1-0 con a rete la seconda del torneo mondiale, già al secondo minuto di Saibari, senza incantare ma con delle micidiali ripartenze. La Brasile si è imposto invece 3-0 contro Haiti. Brasile-Marocco 4 punti, 3 per la Scozia, 0 per Haiti, alla pari della Turchia esclusa dagli sedicesimi di finale. Alle 19 si prosegue nel gruppo F allo Houston Stadium, Olanda contro Svezia. Alle 22 a Toronto, nella girone E, Germania contro Costa d'Avorio. Chi vince è qualificata alla fase successiva. Ai augura su Aprilia, siamo in motori, siamo usciti dai mondiali, partirà per la prima volta in carriera in pole position nel Gran Premio della Repubblica Ceca classe MotoGP, il 25enne giapponese preceduto Fabio Di Giannantonio su Ducati e Francesco Bagnaia. Ricordo, la gara sprint è prevista alle 15, la gara vera e propria, il Gran Premio, è previsto domani domenica. Nel nuoto Kate Douglas ha battuto il record mondiale nei 50 metri stile libero, 23.59, nuotato ad Indianapolis. La statunitense ha migliorato il precedente primato appartenente alla svedese Sjöström, abbassandolo di 2 centesimi. Infine nel ciclismo, spazio alla quarta e penultima frazione della Tour de Suisse, un cronometro di 24 chilometri ad Arburg con Pogacar sempre saldamente in giallo.

0: Rete 3.
1: Siamo fatti così.
2: Torna una rubrica del cactus. Il tutorial misterioso, come funziona?
3: Eh?
2: Dietro un paravento c'è il signor Alfonso, mi sente?
4: Pronto!
2: Quindi lui costruirà qualcosa dicendo passo passo quello che fa e io insieme a voi cercherò di capire che cosa sta costruendo. Vai.
4: Allora prendo 10 bastoncini di legno, tipo quelli del gelato. Poi mi accingo a prendere D4, D5 elastici robusti. Sì. E un tappo da plastica.
2: Tappo di cosa, tipo?
4: Tappo di plastica.
2: Sì, ma...
4: Cioè, neanche ho iniziato, già si mette a fare di domande di scemo.
2: No, ma dico di che grandezza il tappo. Che
4: ah! È anche una brancata di paline di carta.
2: Va bene. Brancata sarebbe manciata, eh?
4: Ma non faccia domande scemo. Inizio con il sovrappongo 8 bastoncini.
2: Ma come parla?
4: E li lego alle estremità. Scusi che è un po' difficile farlo qui qua dietro. Prendo i restanti 2 di bastoncini e li lego d'insieme solo a un'estremità.
2: Che cosa sta facendo?
4: Poi uso un elastico per legare a X il punto di in cui la fila di bastoncini incrocia il braccio di lancio per destabilizzare il tutto. Allora io dicevo incollo il tappo di plastica o di fissa.
2: Non ci credo neanche lei, che la verità. Non ci credo neanche.
4: E no, mi entra, ci avete i moscerini.
2: Le è caduto il borsellino. Ok.
4: Dicevo, allora incollo il tappo di plastica o di fissa il cucchiaio.
2: Parole a caso ormai, prego.
4: Sulla punta del bastoncino superiore.
2: Va bene.

0: 3, 2, 1.
1: Habemus Papam.
2: I have a dream.
3: De manière à en faire le président de l'Union française.
4: Ieri l'altro. Quando le storie diventano storia.
5: Stay in bed.
6: Les institutions rénovées de la République française.
7: A un anno scarso dalla proclamazione del generale de Gaulle a presidente della Repubblica Francese, Clotéau voleva che il protagonista della sua rivista fosse francese. Basta con i soliti misteri gialli e i soliti eroi western. Bisognava inventarsi un fumetto nostrano con cui lanciare il giornale. Da mesi Clotéau, spinto da Radio Bruxelles, che l'avrebbe pubblicizzata più che mai sulle proprie frequenze, stava lavorando al numero uno di Pilote, una nuova rivista per ragazzi. La richiesta di una striscia patriottica era arrivata forte e chiara ad Albert, il direttore artistico, il quale, insieme a René, autore con cui da anni faceva coppia fissa, cercando lo spunto per il nuovo soggetto, iniziò a scorrere i secoli di storia francese, fermandosi al 50 a.C. in Bretagna. Due baffi gialli, un compare grosso e tonto e un accampamento romano. Ci siamo.
8: A galli con un po' e passà. Se te voglio arrollare, devi da fare la fila con l'altro.
9: Mi scusi, vorrei solo un'informazione.
8: T'ho detto, devi fare la fila!
9: Se vado di fretta e...
8: Oh, è a me che mi frega!
9: Ma guarda un po'!
7: È il 29 ottobre 1959 e sul primo numero della rivista Pilote viene pubblicata la prima striscia di Asterix di René Goscinny e Albert Uderzot.
10: Non capisco che differenza c'è tra la mia gentilezza e quella di Asterix.
4: Ieri l'altro, quando le storie diventano storia.

0: Ci sono altri artisti che giocano su questa roba, sì, no? Dell'inaccessibilità dei pezzi o pezzi un po' particolari. Uno di questi è sicuramente JPEG Mafia,
1: sì,
0: che ha pubblicato un nuovo album, 25 brani, tutti prodotti da lui stesso all'interno
1: tutti
0: di questo experimental
1: incredibile.
0: Mamma mia,
1: experimental rap.
0: Sì, questo è il titolo del disco appunto che ha pubblicato JPEG Mafia, ed è uno di quegli artisti che, se avete voglia di stupirvi, dovete andare ad ascoltare.
1: Beh, lui ha sempre sperimentato molto,
0: sì,
1: quindi ci voleva un po' l'album che si chiamasse Experimental Rap.
0: Esattamente.
1: Finalmente.
0: Tra l'altro all'interno ci sono due pezzi,
1: come se fosse una novità,
0: che hanno titoli in caratteri cinesi.
1: Sì.
0: Ecco, sono una roba che per lui,
1: leggili,
0: lui è estetica. Allora, questa è... No, non possiamo farlo, non
1: sì,
0: siamo capaci.
1: Sì, sì.
0: Non siamo capaci. Comunque, pare che la prima traccia dovrebbe voler dire l'arte della proiezione.
1: Vedi che sei capace.
0: Dove ci sono questi caratteri giapponesi, kanji, cioè non sono solo cinesi, c'è un mix, ha messo un po' tutto dentro.
1: Ah.
0: E il secondo invece, che è nella traccia 22, ci sono solo i caratteri cinesi ed è, vuol dire guerra civile. La roba assurda è che lui non è che li ha scelti perché voleva sceglierli. Lui ha detto: senti, io i titoli dei brani li scelgo all'ultimo secondo, in realtà voglio fare solo un po' di bait. Ho detto così almeno qualcuno se lo guarda, si fa venire un dubbio, se lo cerca e alla fine si ascolta il pezzo.
1: Dubbio chiama sempre curiosità, eh.
0: Questo è JPEG Mafia, noi ci ascoltiamo Baby Girl.
1: Baby Girl.

Sono quello che ti uccide e poi piange per te, ma anche l'unico che ti legge il pensiero. Fottevo, non nego.

0: groove. Gemme di funk perse e ritrovate.
1: Rare Groove.
2: In quel di Milwaukee non c'è solo Fonzi e la famiglia Cunningham, no, ci stanno pure Donnie Coleman e Eddie Reese, due gaglioffi che si barcamenano in qualche maniera per tirar là un diploma alla Roosevelt Junior High School. E se a scuola vanno come vanno, quando imbracciano i loro strumenti, la musica è tutta un'altra. Ambedue guidano formazioni di selvatico funk che furoreggiano alle feste studentesche e quando l'amicizia tra i due è consolidata, decidono di unirsi anche attraverso la musica. Presi i migliori malandra che suonano nei personations di e gli altri guapi che suonano negli Organization di Eddie, i nostri tirano in piedi un gruppo che fa impressione, che per pura democrazia chiamano The Personation and Organization. Dopo aver fatto shakerare le chiappe di tutta una selva di giovani studenti, si vedono però shakerare le loro chiappe dai genitori stufi di pagare rette per lo studio con resa praticamente zero. Si conclude quindi a forza l'epopea di questa incredibile funk band, ma non il viaggio nella musica dei nostri due bei figuri. Di fatto, presa finalmente uno straccio di laurea, rimarranno nel mondo della musica nascosti dietro il banco mixer, intenti a produrre futuri talenti.

Father Don è uno degli artisti che meglio rappresenta il filone underground dell'hip hop. Da inizio carriera, e parliamo di ormai più di 30 anni fa, mantiene la stessa attitudine, rilasciando musica ruvida e poco incline a un gusto popolare. Un sound prettamente legato a New York, che tutt'oggi ha ancora un seguito e che continua il suo processo evolutivo, mantenendosi ben ancorato alla tradizione. Godfather Don negli anni è sempre rimasto attivo sia come produttore sia come MC. Nonostante le sue ottime doti di produttore, spesso e volentieri collabora anche ad interi progetti, mettendoci solo la voce, collaborando con produttori esterni. E questo è esattamente lo scenario che si presenta con il suo ultimo album, intitolato Retro Genesis, interamente prodotto dal produttore francese DJ Parental. La collaborazione non è inedita, i due avevano già unito le forze per un primo disco nel 2020. Rispetto alle produzioni tipiche di Godfather Don, le produzioni di Parental danno al disco un tocco più morbido. Siamo sempre nel classico, ma i campioni selezionati sono più soft e le batterie più calibrate. Il tutto senza perdere nulla in ruvidità. L'atmosfera è ottima e il livello di attenzione non scende anche grazie alla durata abbastanza breve. E tra tracce, intermezzi, rime intrecciate, remix e scratch, nonostante la breve durata, in questo lavoro non manca davvero nulla. Retro Genesis è un altro ottimo lavoro nel catalogo di Godfather Don. Nei suoni è forse più accomodante rispetto ad altri suoi dischi, ma l'approccio è sempre quello, con tanta tecnica, tanta attenzione e soprattutto con tanta coerenza con la sua lunga storia. Yeah. Hey. Yo. Check it.

0: buon sabato a tutti. Lui è Elias Bertini, questa Big Bang nuovissima, l'abbiamo presentata qualche settimana fa all'interno di Local Heroes, che tornerà tra un'oretta circa. Elias è uno dei rappresentanti, così come tanti altri, della musica della Svizzera italiana. Oggi avremo in Vancouver, sotto la lente di ingrandimento di Local Heroes, saranno in quattro presenti e faranno anche dei pezzi live, come spesso accade nel contenitore dedicato alla musica degli artisti, delle artiste, delle band della Svizzera italiana. Le 14:03. Diamo uno sguardo ancora alla meteo. Fino a domani tempo soleggiato e molto caldo in tutto il paese. Nelle ore pomeridiane sviluppo di nuvolosità cumuliforme su rilievi, seguito da rovesci o temporali sparsi.
1: 3 News.
0: L'informazione delle 14. Quattro malviventi sono stati fermati all'alba di oggi in Ticino dopo un furto con scasso in un'armeria di Camorino, dove si vendono anche fucili e pistole. L'allarme ha allertato la polizia, che si è messa all'inseguimento di un veicolo, dapprima nel Locarnese e poi di nuovo nel Bellinzonese. Le quattro persone hanno poi tentato un'ultima fuga a piedi, ma sono state bloccate a Monte Carasso. E invece tuttora ricercato in Toscana il conducente di un SUV con targa ticinese, che nella notte ha travolto e ucciso un 17enne in sella a uno scooter insieme a un 18enne. È accaduto in Versilia, tra Marina di Pietrasanta e Forte dei Marmi. Stando ai media italiani, a bordo del fuoristrada c'erano almeno due persone. Rischiano entrambi una condanna per omicidio stradale, che prevede un minimo di 2 anni di reclusione. E infine veniamo all'ondata di maltempo che ieri sera ha colpito il nord delle Alpi, ma soprattutto il Canton Zurigo, dove si registrano non meno di 8 feriti. Disagi per una forte grandinata anche della Svizzera centrale. Mix Parade, curata da Sterk, e poi Local Heroes.
1: Mix Parade. Every Saturday. Dalle classifiche di ogni tempo, le canzoni che hanno fatto la storia. It's time for the Mix Parade.
2: Sì, buon sabato pomeriggio da Alessio Rigoni, a.k.a. DJ Sterky. Un saluto al mitico Lorenz, che tornerà presto. Oggi facciamo salire i giri della nostra macchina del tempo. Atterriamo direttamente nel 1986, 40 anni fa. Un anno pazzesco, diciamocelo. Lasciamo le tragedie alla memoria, mentre ricordiamo le cose belle. Nei cinema di tutto il mondo, Tom Cruise ci faceva decollare con Top Gun, e la Svizzera intera si fiondava nelle sale a vedere le peripezie di Crocodile Dundee. Oppure La Mosca, terribile, fantastico, di quel pazzo di David Cronenberg. La tecnologia cambiava le nostre vite, piano piano arrivavano i personal computer, la Apple lanciava il computer Macintosh Plus, e la Fujifilm per esempio presentava la prima macchina fotografica usa e getta, alla faccia dell'ecologia, ma erano gli anni 80. Ricordo anche Steve Jobs, sempre della Apple, che ha pagato a Lucasfilm 10 milioni di dollari, adesso ne varrà 1000 volte di più, e acquista il team di effetti speciali dello studio di Star Wars, rinomina il team Pixar, ok, e inaugura l'era dei moderni film d'animazione. La moda, mamma mia, la moda, 86, toccava vette memorabili, ma vette altissime, con capelli cotonatissimi, altissimi, spalline giganti, altissime, jeans a carota, terribili, e occhiali da sole rigorosamente a specchio, fighissimi. Ma il 1986 è stato soprattutto un anno memorabile per la musica e per le classifiche, anche qui da noi in Svizzera. Allacciate le cinture, perché oggi ci spariamo una sequenza di hit che hanno infuocato i jukebox e le radio di 40 anni fa. Pronti? Cominciamo a scalare la classifica, ma secondo me non siete ancora abbastanza pronti a quello che sta arrivando, tipo questa. Wow! Adesso piango. Stai ascoltando la Mix Parade, non c'è Lawrence on the mic.

Anzi, commovente, pezzo veramente totale. Beastie Boys, che poi hanno fatto jazz, funk, di tutto, rap, ha messo rock, ha messo assieme tutto, hanno fatto il loro genere, compresa questa che è quasi un inno. Anzi, è un inno generazionale, Fight for Your Rights to Party. Era il 1986, che è l'anno che stiamo analizzando oggi nella Mix Parade con DJ Sterchi. Tre ragazzi bianchi di New York che fondono l'heavy metal con il rap e creano l'inno definitivo della ribellione giovanile. Ma il brano era nato come una parodia delle canzoni da festa, ma è diventato così famoso che i Beastie Boys stessi hanno finito per odiarlo, perché il pubblico lo prendeva fin troppo sul serio. E poi è diventato anche un brano di ribellione generale, non solo per fare party. Bello, bello, bello. Ma adesso passiamo al rap. Questo era già un mixer, un inizio di crossover tra il rock, l'heavy metal appunto e il rap, ma adesso c'è un brano dell'86 veramente clamoroso, originale di Madonna dell'83, e se c'è stato un tormentone europeo nell'86 è questo, Holiday Rap, un duo rap olandese, MC Miker e DJ Sven, prese il successo globale di Madonna dell'83, ci rappa sopra con una spensieratezza imbattibile e conquista la posizione numero uno sia in Svizzera, sia in Italia che in Spagna. Pezzo di storia della cultura pop estiva.

dalle charts di ogni tempo le canzoni che hanno segnato la storia.

Questa è la Mix Parade con DJ Sterky sul 1986. Eh sì, quando si dice la musica oggi nel 2026 è brutta, queste sono le cose dell'86. Non è che tutto fosse proprio perfetto, dai, insomma, c'erano delle ciofecate, poi è arrivato Francesco Salvi, ma più tardi. In ogni caso, c'erano i Righeira, i Fratelli La Bionda, reduci da successi incredibili comunque degli anni precedenti, si sono presentati a Sanremo nell'86 con questo brano elettropop italo disco. Ma adesso arriva Superbia dei Pitcher Boys, dopo l'esplosione di West End Girls, questi due ragazzi britannici tornano con la loro grande classe.

è già iniziato il fade, sta già finendo la canzone, perché negli anni 80 le canzoni duravano tipo 3 minuti, le più corte 3 minuti e mezzo, ma proprio corte, non erano 4 minuti minimo, e poi sfumavano da almeno 30 secondi, vedi che è ancora sfumata, sta finendo. Ecco, un brano ispirato alle tensioni e alla noia delle periferie inglesi, come fanno le canzoncine i Pet Shop Boys negli anni 80, nessuno, con quella classe, quella leggerezza, però con dentro dei temi importanti che possono capire i giovani della Svizzera italiana dell'epoca dell'86, ma anche quelli delle periferie inglesi, che comunque erano due mondi molto distanti. Il pubblico svizzero perdeva la testa per i loro campionamenti di cani che abbaiono e per l'elettronica elegante, spingendo il singolo fino alla posizione numero 3 dei singoli più venduti nel 1986, che è l'anno appunto di questa Mix Parade. Ma passiamo al biondo, platino, super figo, sex symbol degli anni 80, ovvero Billy Idol, che si reinventa pescando dal passato nell'86. Questo brano che ascolteremo, To Be a Lover, è infatti una cover di un pezzo soul del 1968 di William Bell. Che brano questo? Con la chitarra rockabilly e l'energia punk di Billy Idol, diventa una hit planetaria che vola fino alla posizione numero 7.

0: vostra giornata, il vostro sabato pomeriggio, lo so. Troppo bella sta canzone, cioè com'è bella. Che groove pazzesco che ha questo mito assoluto che è Joe Cocker, quindi Mix Parade. La voce graffiante, calda, così bluesy, anche un po' sofferente, piena di passione di Cocker, incontra un brano scritto da Randy Newman nel 1972 e diventa subito un successo planetario. Soprattutto grazie all'inclusione nella colonna sonora del film cult 9 settimane e mezzo. Questa canzone diventa nell'86 l'inno mondiale della sensualità e degli, è ancora oggi, 100 anni dopo, 40, ok? 100.000 anni dopo, è la base per ogni spogliarello. Un po' ignorante. Va bene. Poi c'è il sax, l'assolo di sax è tremendamente anni 80. È un po' tornato nel 2026 il sax, con il suo assolo, con i suoi suoni. Ma adesso passiamo a Lucio Dalla, quindi cambiamo completamente ambientazione, anche continente. Andiamo in Italia, successo da pelle d'oca, Se io fossi un angelo. Tratto dall'album capolavoro Bugie. Già così mi viene la pelle d'oca, già non posso andare avanti. Lui si traveste da angelo provocatorio per lanciare una critica ironica e poetica ai potenti della terra e ai mercanti d'armi, ragazzi. E pensate che anno stiamo vivendo oggi nel 2026, era l'86.
1: Se io fossi un angelo, chissà cosa farei. Alto, biondo,

I potenti che mascalzoni, e tu cosa fai?

Ciao Lucio, non ti dimentichiamo, Lucio Dalla, era l'86, se io fossi un angelo. I potenti che mascalzoni e tu cosa fai? Li perdoni, ma allora sbagli anche tu. Lui che parla, addio. E poi l'altra frase che mi colpisce sempre, io so che gli angeli sono milioni di milioni e non li vedi nei cieli, ma tra gli uomini sono i più poveri e i più soli, quelli presi tra le reti, ma... Beh, passiamo a tutt'altra ambientazione, ma veramente di palo in frasca. Adesso tocca ai 60 Sputnik, questa è Mix Parade con DJ Sterky.

quanti bellissimi effettini. Io ero bambino, impazzivo per i 60 Sputnik che si presentavano già belli fuori, ma poi la musica era tutta un po' sperimentale, pazza, punk, tutta questa elettronica buttata dentro, frullata in questa Love Missile F111, un esperimento di cyberpunk applicato alla musica. Come detto, capelli cotonati, coloratissimi, altissimi, estetica fantascientifica, campionamenti di film, prodotto niente meno che dal re della disco, Giorgio Moroder. Te capì? E questo brano fa saltare i banchi, pur essendo una meteora della storia del pop. Nell'86 si piazza alla posizione numero 6 in Svizzera, numero 1 in Spagna e numero 3 sia nel Regno Unito che in Germania. Pazzesco, ragazzi. Certo, da Lucio Dalla ai 60 Sputnik ne corre, però è così. Noi oggi siamo abituati, siamo onnivori, siamo abituati a un po' tutti i generi musicali. Adesso passiamo a un altro grande successo. Beh, d'altronde Mix Parade è fatta di grandissimi successi. Vi ricordate Sledgehammer di Peter Gabriel? Ma soprattutto vi ricordate Peter Gabriel? Già Genesis. Beh, questo è un successo stratosferico, accompagnato da un video, tra l'altro altrettanto fighissimo, in stop motion, che ha fatto la storia di MTV, tra l'altro. Il pezzo vola alla posizione numero 1 della Billboard americana e al numero 4 in Svizzera e UK. Eccolo qua, il grande Peter Gabriel, che poi negli anni 90 si inventò praticamente un'etichetta in cui diede lustro alla musica etnica, la world music, ma quello negli anni 90, qui siamo nell'86.

Nota per i musicisti in ascolto: il groove micidiale della canzone è retto da una linea di basso leggendaria suonata dal mitico Tony Levin, che per l'occasione ha usato un basso Music Man Stingray 3 a corde privo di tasti, combinato con un effetto Octaver. No, beh, giusto per la cronaca. Ma passiamo agli Spandau Ballet. Siamo nel 1986, esce Through the Barricades e noi ascoltiamo Fight for Ourself. Quella, proprio quella, ve la ricordate? Alla numero 7 dei singoli più venduti in Italia. Questo è il dato che mi hanno consegnato in questo momento e quindi vi dico questo. Vai Tony! Tony Hadley!

1986, l'anno della Mix Parade di oggi, a Rete 3, con DJ Sterky e gli Status Quo. Quanto è sentimentale, eh? Mi fa venire la bere d'oca! Una marcia rock trascinante, ipnotica, originariamente scritta dal duo olandese Bolland & Bolland. La versione degli Status Quo diventa un inno generazionale e conquista la vetta assoluta, piazzandosi alla posizione numero uno dei singoli in Svizzera. E non ci stupisce affatto questa cosa. Ma passiamo, o torniamo alla musica italiana. Fatti un pianto, Lucio Battisti, una perla per palati fini. Nel 1986 esce l'album Don Giovanni, il secondo capitolo del periodo bianco di Battisti, inaugurando la collaborazione con il paroliere Pasquale Pannella, dopo la storica rottura con Mogol. Suoni minimali, elettronici, anni 80, quasi glaciali per Lucio Battisti, e un testo surrealista che spiazza e affascina. Eccolo qua, nella Mix Parade di Rete 3. Vai Lucio!

leggende di sempre su Mix Parade.

0: Se siete stati degli adolescenti negli anni 60, sì, vabbè, ciao, negli anni 80, vedete l'emozione con Samantha Fox. Ecco, non vi dimenticherete mai per tutto il resto della vostra vita i suoi sospiri. Quello di Jay Sergi, Touch Me, I Want Your Body, voglio il tuo corpo. Samantha Fox, simbolo di sensualità assoluta. Cos'è che vi ricordate di Samantha Fox? Certo, la voce, certo! Con questo pezzo Eurodance carico, leggendario del 1986. E con le note ancora calde di questa incredibile annata si chiude qui la nostra sfilata di oggi alla Mix Parade di Rete 3. Abbiamo ballato l'hip hop della prima ora, ci siamo emozionati con i synth pop britannici, abbiamo riscoperto gemme della musica italiana che hanno segnato un'epoca. Quante emozioni tutte le volte, quanti ricordi legati a queste canzoni, che sa quanti nastri consumati nei vostri mangianastri dell'epoca per registrarle direttamente dalla radio. Grazie per essere stati con noi in questo viaggio nel tempo. Io, DJ Sterchi, vi saluto, vi auguro un fantastico weekend e vi ricordo che la grande musica non si ferma mai, solo qui su Rete 3. Keep on rocking, ciao a tutti!
1: Ma ciao Sterchi!
2: Mix Parade
3: every Saturday.
2: Dalle classifiche di ogni tempo, le canzoni che hanno fatto la storia.
3: Che hanno fatto la storia.
4: It's time for the Mix Parade.
5: Keep on.
2: Radio Televisione Svizzera.
5: Sei diventato anglofono, Sterchi, tutto ad un tratto. 15 e 2 minuti, ancora un buon sabato a tutti. Qui è tutto pronto. Per iniziare Local Heroes, non prima di aver dato ancora uno sguardo alla meteo. Fino a domani ancora soleggiato e molto caldo su tutta la Svizzera. Nelle ore pomeridiane sviluppo di cumuli con rischio di temporali o locali rovesci.
2: 3 News.
5: L'informazione delle 15. Colloqui sulla crisi tra Stati Uniti e Iran si stanno svolgendo al Birkenstock, lo ha confermato poco fa il Dipartimento federale degli affari esteri. Varie fonti indicavano infatti con insistenza la località nidvaldese sul lago dei Quattro Cantoni quale sede per concretizzare l'accordo di pace preliminare tra Washington e Teheran. Sempre secondo Berna, sul posto sono presenti diplomatici provenienti da diversi paesi che stanno cercando di rendere possibile trattative dirette tra le parti. Forti disagi per il maltempo ieri sera nel Canton Zurigo, almeno 8 i feriti colpiti da alberi sradicati dal vento. La tempesta ha messo in crisi la rete dei trasporti pubblici a poche ore dal Gay Pride, in corso proprio in queste ore a Zurigo. Una manifestazione incentrata quest'anno sulla protezione della gioventù LGBT. Infine, un piccolo aereo è precipitato in Valle d'Aosta, a poca distanza dal passo del Gran San Bernardo che conduce in Vallese. Il bilancio è di un ferito e 2 persone illese. Un pezzo, questo, quello del weekend, e poi partiamo con Local Heroes.

0: mi ha scritto Sterchi, cioè tipo una sorta di grande fratello sempre in ascolto, cioè di Echelon forse. Sterchi che oggi, se non sbaglio, mette musica al Morobia Trail, c'era anche Alessandro Veletta, c'era anche Radio Carona Sconvolt, quindi Valle Morobbia in festa e non solo. Qua è tutto pronto.
1: Rete 3 presenta
0: un appuntamento che so che in tanti di voi mettono in agenda, addirittura tutti i sabati tra le 15 e le 16 in diretta dallo studio Astronave di Comano, quello che una volta era lo studio Azzurro. Bellissimo, sono già 4 gli ospiti schierati davanti a me. Local Heroes, lo sapete, è la musica con la L maiuscola della Svizzera italiana, quindi la chiacchierata con una band in questo caso. Saluto Lia Seddio che era qua sabato scorso con Marco Monti. E la possibilità del riascolto e del rivedere, quindi Local Heroes è in diretta oggi, è in replica il mercoledì dalle 23, anzi saluto tutti quelli che stanno ascoltando la radio al mercoledì dalle 23, magari in auto, al lavoro, buon lavoro. 24 ore su 24 e 7 giorni su 7 la possibilità del riascolto completo dell'ora col podcast, quindi facilmente recuperabile sul sito rsi.ch/rete-3 oppure cercate addirittura dal motore di ricerca Local Heroes Podcast. E da un paio di mesi a questa parte c'è anche il vodcast, quindi ecco che tutto quello che potete ascoltare avrà anche un'immagine se lo vorrete fare, quindi anche in questo caso potete vedere che faccia hanno gli ospiti, chi ha la barba e chi no. Ce n'è uno con gli occhiali da sole, senza troppe luci, aspetta, regolo un po' insomma il tenore delle luci. Abbiamo Ash già con la chitarra prontissima, quindi ecco, è veramente la possibilità di andare oltre all'ascolto e di vedere anche in faccia i nostri ospiti. Sapete che Local Heroes è sì la musica locale, sono sì gli ospiti, gli artisti, ma vuol dire anche l'infarcitura, come ogni buon sandwich dovrebbe essere, con le nuove uscite che la settimana precedente a questo sabato, quindi settimana scorsa, quella prima, escono proprio nelle band, nella Svizzera italiana. E oggi Local Heroes accende le chitarre con gli Hideout, un progetto indie rock nato dall'incontro tra Omar e Yaka, due musicisti che collaborano dal lontano ormai 2014 e che hanno costruito un sound tra indie rock appunto e alt pop. E dopo anni di musica insieme tornano con questa Call Me Crazy, un brano che conferma il gusto della band per melodie dirette, chitarre energiche, ritornelli che restano in testa. Da Lugano li ascoltiamo a Local Heroes, gli Hideout con Call Me Crazy.

0: Il benvenuto a Vancouver. Grazie mille a Aslan, o Ash, a Luca, a Eric e a Stefano per essere qua. Grazie mille, ragazzi.
1: Grazie a
0: voi. Benvenuti, quindi, intanto una domanda importantissima per voi: chi di voi ha scelto di fare musica e chi invece si è semplicemente trovato qui per sbaglio oggi?
2: Perché siamo qua? Esatto.
0: Beh. Luca, tu sei il chiacchierone, giusto? Il soprannome è quello.
2: Così dicono loro, sì.
0: Così dicono loro, se un motivo ci sarà. Sai che è il cantante, sei il frontman.
2: Sì, mi hanno pioppato questa cosa.
0: Sei chiacchierone anche sul palco?
2: Purtroppo sì.
0: No, perché purtroppo?
2: No, perché
0: a me la comunicazione
2: mi dicono,
0: piace.
2: Smetti di dire cavolate.
3: Ma dipende, va a periodi.
0: Aslan o Ash, come ti chiamo?
3: Come preferisci.
0: No, come preferisci tu.
3: Ma io Aslan, dai.
0: Tua mamma come ti chiama?
3: Aslan. Okay. Però forse è l'ultima rimasta ancora che mi chiama Aslan.
0: Va bene, allora in due, dai, come oggi. Quindi l'idea di due amici, forse proprio voi due, è l'idea per cui nascono i Vancouver.
3: Esatto, sì. È nata così... circa 3-4 anni fa, forse di più, non mi ricordo.
2: Forse 5.
3: Io sono quello che le date proprio no. Sì, no, vivevamo insieme, abbiamo iniziato a suonare questa cosa qua che poi è diventata quello che è oggi.
2: Sì, è nata come un progetto studio quasi, non era pensato come band, ma poi ci siamo detti dai che magari troviamo qualcuno e la facciamo diventare una band vera e dopo 3 anni siamo riusciti
3: a trovare
2: le persone.
0: Una ricerca difficoltosa?
2: Sì,
3: molto, soprattutto il batterista che abbiamo qua.
0: Grazie. Ok, ma difficoltosa perché voi siete molto selettivi o perché i candidati erano un po' quello che erano?
2: No, nessun candidato.
0: Sì. Nessun candidato, ok.
2: Noi siamo difficili e c'è poca gente che diciamo.
0: 3 anni fa però vi vedo, insomma, sinceramente adulti. Suonavate già, quindi da quando è che è nata la passione, Ash, nel tuo caso, per la musica?
3: Da quando avevo 14 anni forse.
0: Sì.
3: Poi entrambi, sia io e lui, abbiamo avuto altre esperienze passate. Sì, ne abbiamo avute.
0: Siete figli d'arte? A casa vostra si suonava? Si
3: io cantava, no, assolutamente. No?
2: Sì, a casa mia si canta e si suona.
0: Ah, ok, il papà o la mamma, tutte e due?
2: Tutte e due.
0: E loro ti hanno trasmesso questa passione?
2: Sì, inconsciamente sì, senza sforzo.
0: E cosa ascoltavate da adolescenti? Cioè, non so, sui pezzi trap che ascoltano, magari no.
2: Io ascoltavo Crust, Punk. Sì.
3: Okay. Anche il motivo per cui ci siamo conosciuti, siamo diventati amici. Comunque veniamo entrambi da mondo, diciamo, punk hardcore.
0: Quindi la chitarra è importante.
3: Stai pensando come siamo arrivati a fare quello che facciamo oggi?
0: No, perché?
3: Ho visto uno sguardo un po' stupito. Vabbè.
0: No, ci sta. E parlavamo appunto di quello che è accaduto nel 2023, quindi la vostra prima produzione, giusto?
2: Sì.
3: Sì.
2: Prima produzione vera, che abbiamo deciso di dire. Prima produzione come band vera.
0: E la formazione era già la medesima? Cioè c'era già Stefano, c'era già Eric, no?
3: No, all'inizio eravamo in due proprio.
0: Ah, ok, in
3: addirittura
0: duo.
3: Pensavamo di andare avanti con Drum Machine, eccetera. Secondo me ci stava un poco per il genere che facciamo.
0: No, pensavo che era un outing, era meglio. Grazie ragazzi, mi rapporto.
3: No, poi pian piano abbiamo trovato il bassista, all'inizio che era il fratello di Luca che non suona più con noi.
2: Ciao Marco.
3: Ciao, okay, Marcone. Sì. E poi pian piano abbiamo trovato questi due gentiluomini alla mia destra.
0: E quindi iniziamo a fare così una piccola degustazione, soprattutto ai nostri ascoltatori, e ci ascoltiamo un brano tratto da quel disco che uscì qualche anno fa. Marine, esatto. No, in riva al mare.
2: Marine scritto... Giravenne.
0: Esatto.
3: Scritto nella cantina della casa dove abitavamo, a Porza.
0: Bellissimo. Basta?
3: Ma sì, dai.
0: Ma ascoltiamola. Lori Vancouver, staccato, Vancouver, dopo arriviamo anche al nome, se... 079-873-8073, naturalmente, è il nostro numero di WhatsApp, il contatto. Se avete domande da fare a Vancouver, scrivete adesso o mai più.

0: Vancouver, ospiti di Local Heroes. Ash, Luca, Eric e Stefano, grazie ancora per aver rinunciato al fiume per essere qui. Che effetto vi fa ascoltare questo pezzo? Lo sentite lontanissimo?
1: Ma è invecchiato bene. Sì. È invecchiato bene sto pezzo.
0: È invecchiato bene?
1: Mi sembra di sì.
0: Ok.
2: Sì.
3: È un evergreen.
0: Quindi un pezzo che ha qualche anno, oggi con quei Vancouver invece da qui in avanti ascolteremo le nuove produzioni. Nome abbiamo detto Glissiamo.
4: Sì, perché
0: non c'è
4: non
0: un...
4: Non ha senso. No,
0: fa niente, sono tante cose che non hanno senso. Sì. Va
2: vabbè,
0: bene così.
2: Se vogliamo, ma... possiamo parlare. Possiamo parlare di tutto quello che vuoi.
0: A un certo quindi... punto Ash ha detto ascolta Luca,
2: no, in verità dobbiamo sono trovare stati un nome. Altri nomi.
0: Ah, okay.
2: Poi i ricordi in verità un po' sono offuscati. Io sì. Mi ricordo che a un certo punto volevamo chiamare la band col nome di una persona anche inesistente.
0: Mario,
2: no, per esempio. So. Mario Rossi, ecco.
0: Ok, okay, sì, mi piace.
2: Poi tra una cosa e l'altra c'era arrivato, penso a lui, l'idea di trovare un cognome tipo olandese.
0: Ah, ok.
2: Van Basten, Van Gogh, eccetera. E non so tu, com'è che siamo arrivati a Van staccato Coover, che sarebbe nella nostra testa sarebbe un cognome, un possibile cognome olandese.
0: No, ma perché
2: poi il resto non me lo ricordo, ti dico.
0: Magari verità. Abbiamo ascoltatori con origini olandesi. Esiste un Vancouver di sicuro, faceva un po' più canadese Vancouver, però insomma ci sta.
2: Un canadese esatto. Si è trasferito in Olanda.
0: E avete mantenuto, cioè nel tempo non è che vi siete detti...
4: Allora, Vancouver è stata la primissima scelta,
0: sì.
4: In assoluto. Poi l'abbiamo provato a cambiare 10 volte.
0: Ah, ok.
4: Però...
0: Siete ancora qua con Vancouver. Ancora qua, e anche l'ultimo disco è ancora sì. Vancouver.
4: No, no, ormai sarà per sempre Vancouver.
0: Beh, certo.
4: Basta.
2: Scelta tremenda, tra l'altro.
4: Quattro menda.
2: Perché, perché siamo introvabili. Perché, soprattutto perché... il primo disco si intitolava How's the Weather, quindi se cercavi Vancouver How's the Weather ti usciva la mia
0: certo.
2: Di Vancouver, ma anche se non scrivi How's the Weather ti esce quello. Quindi, diciamo, a livello skills promozionali penso che hai capito. Vale. Che
0: sì, forse quasi Mario ma anche bassi. Con Mario Rossi magari ti uscivano un sacco di personaggi chissà chi, cioè. No, ma basta mettere Vancouver Band e l'ho trovato facilmente, nel senso si può aggiungere un paio di paroline in più nel motore di ricerca. E per quanto riguarda invece il nuovo disco, Everything Will Work Out, è un messaggio
4: eventually.
0: Di speranza. Ah, ok. Eventually. È un messaggio di speranza o è il mantra che vi ripetete quando il furgone non parte?
1: Quando il Vancouver non parte.
4: Quando il Vancouver. No, un messaggio. Sì, è un messaggio di speranza. Alla fine, sì. Perché tutti viviamo sperando. E tutti speriamo che prima o poi le cose funzioneranno. Eventually.
0: Cioè. Eventually ci sta sempre. Perché scrivete in inglese?
4: Perché io personalmente ho sempre solo ascoltato musica in inglese.
0: Sì.
4: E mi viene naturale pensare specialmente a questa musica in inglese.
2: Esatto, vero.
4: Non ho... Mi piace il suono.
0: È proprio il suono della lingua.
4: Adoro la musica italiana, adoro Battisti, ma il suono, cioè per questo genere qua il suono dell'inglese è proprio una cosa che mi...
0: Cioè la canzone che ascoltiamo dopo non la vedresti mai come sbagliato, cioè non funziona.
4: Io ho sbagliato, non lo so.
2: Uno no,
4: sbagliato. È subito Tommaso Paradiso dopo.
0: No, ma questa sembra una domanda banale, però poi ogni band, ogni interpretazione ha la sua, no? Quindi questa è la vostra che ci sta, e altri mi avrebbero risposto: no, scriviamo solo in italiano perché ci sentiamo più credibili a scrivere nella nostra lingua, non lo so. Per altre band potrebbe essere: no, abbiamo un'ambizione di girare il mondo e avendo canzoni in inglese è più facile che, non so, in Danimarca uno ascolti la nostra canzone e capisca qualcosino di più. Ma Wrong lo possiamo considerare il singolo del disco?
4: Sì,
2: sì. È il singolo del disco.
0: E chi è il campione di voi a fare cose sbagliate nella band?
4: Tutti.
2: È uno scontro tra titani, però.
0: Sì, non so chi vince. Lotta allo sbaglio.
4: La classifica in movimento, sempre.
3: Sbagliare a vivere.
0: Ok. No, di che cosa parla Wrong?
4: Wrong.
0: Di scelte sbagliate?
4: Esattamente. No, sì, di di aver sbagliato a pensare di non riuscire a farcela.
3: È quasi il contrario.
0: Giusto. Aspetta, adesso ci penso quello che hai detto mentre ascolto questa canzone. Simpaticissimi Vancouver, ospite locali Heroes. Wrong, ascoltiamocelo.

0: Aslan, Luca, Eric e Stefano, a.k.a. Vancouver, ospiti oggi a Local Heroes. Questa è la loro Wrong. Mi scrive Aureli, che vi segue. Grandi, ce n'è uno che assomiglia a Achille Lauro.
1: È Luca, sicuro.
0: Ti senti un po' Achille, è per quello che è l'occhiale.
2: Non è la prima volta. Non so
0: che ha suonato, mi sembra, qualche giorno fa a San Siro. O eri tu?
2: No, ero io.
0: A questo punto. E suggeriva eventualmente, potevano chiamarsi Walter Ego.
2: Non l'ho capito.
0: Ma Aureli è molto fine, no? Che tipo Mario Rossi, l'alter ego, ma Walter Ego. Scusate.
2: Yes.
0: Questo. Invece ci scrive Nicola, e questo l'ho pensato anch'io, mi ricordano qualcuno Manchester o Manchester Style. C'è un po' di Britpop in quello che fate.
1: Sì, sì, cioè, direi che ci ha preso in pieno.
2: Sì,
1: a livello di suono almeno.
2: Quindi grande avete... influenza.
0: Sì?
2: Certo.
0: Stiamo parlando solo di Oasis o in generale?
2: Del Britpop in generale, in quel momento là.
0: Quindi il punk l'abbiamo un po' abbandonato per metterci del pop in quello che fate?
2: Ma è mischiato.
1: È dentro.
2: C'è tutto.
0: Sì.
1: Secondo me è tutto dentro.
2: C'è tutto.
1: C'è un po' tutto quello che...
0: Quello è vero, che anche super melodie che ricordo, però sento anche un po' di electro da qualche parte, che poi riporta anche, non lo so, qualche Coldplay o qualche pezzo un po' più electro rock. Mi piace. Immaginate di dover convincere un alieno ad ascoltare Vancouver. Quali sono i vostri argomenti migliori? Sentiamo, non so, Stefano, che non ti avevo ancora sentito parlare. Sentiamo che voce hai.
3: Gli alieni? Cosa diciamo agli alieni?
0: Ah, è questa voce, ci credo che fa il batterista. Dai, scusa.
3: Ascoltatevi Crazy. A me piace Crazy.
0: Che è un piace po'... Crazy?
3: Sì, c'è un po' un tiro, un po' shuffle, è un po' strano, è un po' il pezzo un po' strano, un po' straniero, un po' alieno nel disco, quindi
2: bravo,
3: consiglierei quello.
0: Mi piace. Domanda magari sempre rivolta a loro, e può rispondere Eric. Quanto margine di manovra avranno loro? Cioè, quando pensate a una canzone, che la scrive?
2: No, allora io e Ash, cioè, siamo quattro uguali qua, scriviamo tutti insieme.
0: Ah, ok.
2: È tutto
0: quindi Marzia... la linea di batteria la scrive Stefano.
2: Sì. Lui scrive il basso, lui scrive la sua melodia della chitarra, io scrivo i testi
0: e vi piace sempre quello che scrive?
2: No.
0: No, infatti, lo si può dire o com'è che è il dialogo nella band?
2: Cioè... Litighiamo sempre.
0: Confronto. No,
1: ma è vero, è il nostro approccio. Cioè, proprio ci scorniamo finché troviamo la soluzione.
2: Esatto.
0: La sempre soluzione funzionato. È che quello sanguinante per terra perso.
2: No. Arriviamo sempre a un punto che ci piace.
1: Beh, lo facciamo in modo costruttivo comunque.
2: Sì.
1: Però ecco, l'organizzazione è molto orizzontale. Facciamo insieme le cose, poi chiaro, magari una volta al giro lo porta lui, quello che è, poi lo perfezioniamo insieme.
0: Anche i testi vengono condivisi o invece c'è responsabile testi?
2: Testi. Responsabile testi, eccolo qua.
0: Sì. Il direttore dei testi.
2: È un lavoro sporco, ma qualcuno deve farlo.
0: Achille. Allora, Ash, ti vedo già con una chitarra imbracciata, l'occhiale nero c'è, quindi un pezzo momento live. Cosa ci suonate live? Sempre tratto dal disco nuovo, naturalmente.
1: Suoniamo It's On Me, giusto?
3: Ci proviamo.
1: Ci proviamo.
0: Quindi Luca ha preso l'altra chitarra, Stefano c'è uno shaker, Eric... Applaudi. se lo meriterà, non sappiamo ancora, forse applaudirà, scherzo. Vancouver, live, a Local Heroes.
2: 1, 2, 3, 4.

0: Take Flight, sentirla questo nuovo singolo in casa Hippie Fish, scrive Katia, grandi Hippie Fish. Salutiamo Olaia che era qua qualche settimana fa con Adrian a parlare del brunch, della latteria, insomma, ecco, però. Soul, funk, reggae, swing, rock, gli Hippie Fish non scelgono una strada sola ma se le prendono tutte. Primo singolo originale di un progetto che da anni fa ballare piazze, festival, groove caldo, contagioso. Hanno una sezione fiata micidiale, tanti di voi all'ascolto li hanno già sentiti. Aspettavamo giusto anche il localino su un nuovo singolo e poi appunto con l'estate, vedremo quando saranno liberi, sarà una delle prossime band che vorrei qua come ospite. E invece oggi abbiamo i Vancouver.
1: E vi beccate questo.
0: Bellissimo, quindi anche It's On Me, anche quello molto molto Britpop, una melodia, sono molto cantabili secondo me le canzoni che proponete, quindi anche mi sembra che vi escano con estrema facilità.
2: Nascono proprio spesso da una chitarra acustica, quindi...
0: Ci sono canzoni che invece non funzionavano e che non avete mai messo in nessun disco? O sì, in qualche modo.
2: Ah, sì, sì, ma non così tante, eh? Non così,
0: no,
2: tante.
0: Okay.
2: No, siamo sempre stati bravi a farne poche per noi buone.
3: Sì.
2: E quindi boh.
3: Ma poi di solito quando un pezzo scegli di scartarlo è quasi sempre a gioco finito, cioè a disco finito. Hai lì tutte le canzoni e dici, ah, però questo qua. Magari in questo disco un po' c'entra poco, sì. Magari non va bene, allora la scarti. Ma nel mentre non c'è.
0: E viene ripescato per il disco dopo?
2: No,
3: di solito va nel dimenticatoio e da lì va dove va dopo il dimenticatoio.
0: No, magari tra 20 o 30 anni sarà ritrovato, no? Come capita perché musicisti che poi muoiono. Nuovo singolo di Bob Marley. Questo è il nuovo singolo di Bob Marley. Dice, no, era nascosto sotto 40 anni che era in uno studio, non aveva mai visto nessuno. In che studio avete registrato? Com'è che ha funzionato la registrazione del disco?
2: Il disco è autoprodotto.
0: Ah, l'avete fatto in salotto di casa?
3: No, sala prove.
0: Sì, ah, sì, ma che bello, adesso no, scherzo, ma chi di voi si occupa di missaggio, di sound engineer? Ok.
2: Tutto, abbiamo fatto tutto, registrato, mixato, masterizzato.
0: Ah, complimenti, cavolo.
2: Sì.
0: Ma tu sei già, cioè di lavoro fai quello, Luca?
2: No, però è la mia grande passione. È il mio, sì.
3: È il suo giochino preferito.
2: È il mio giochino preferito.
0: Vi trovate puntualmente una volta alla settimana, non so quanto,
2: sempre,
0: a provare?
2: Sempre, ogni settimana. Da tre anni ogni settimana.
0: Ed è il momento in cui nascono anche i pezzi, cioè.
2: Il momento in cui i pezzi diventano veri.
0: Ok.
2: Sì, ecco, diciamo, sì. Non diventano mai veri fuori dalla sala prove.
0: Ok.
2: Cioè, ci sono le idee.
3: Tendiamo a magari fare il giro a casa, portare questo e quello, poi in sala prove.
0: Prendono forma e
3: vengono. Prendono forma, bravo.
0: Ok, vestito come sentiamo. E sul palco come siete? Beh, tu chiacchierone, abbiamo detto, gli altri non condividono quello che dici. Eric, dici qualcosa tu che non ti abbiamo ancora parlato, cioè sentito parlare.
4: Ma allora, sul palco siamo un po' lo stile Manchester, un pochettino di Oasis style, cioè.
0: Ok.
4: Sì.
0: Ma come approccio, cioè spalle al pubblico, le insultate, anche in che senso?
3: Lanciamo le birre.
0: Esatto.
4: Sì, anche quello. Sì,
0: litigate sì. A metà, ve ne andate.
4: Tutto.
2: Ma secondo me c'è un po' di attitudine, cioè l'attitudine punk un po' è rimasta,
4: sì.
2: Ce la portiamo dietro. Comunque, quella cosa lì, cioè personalmente io mi sento sempre come se stessi ancora facendo quella roba là.
0: Ma che bello, quindi sì. Sempre giovani dentro.
2: Sì, young until I die.
0: Wow. Proseguiamo l'ascolto. Everything You Were, tratto sempre dal nuovo disco di Vancouver che stanno presentando. Everything Will Work Out Eventually, però. 079 873 8073, se avete domande per i Vancouver, complimenti. Teniamo qua a Locali Rosa ancora 10 minuti.

0: Stiamo ancora ascoltando i Vancouver, ci scrive Iria. Ragazzi, siete bravissimi, un orgoglio avere un bel gruppo così in Ticino.
1: Grazie.
0: Quindi Van staccato Coover, abbiamo detto, come Van Basten. Che rapporto avete con il social?
2: Disastroso.
0: Chi è il social media manager qua alle 4?
2: Dovrei essere io.
0: Ah, ok.
2: È un disastro.
3: È in vacanza.
0: Condizionale.
2: No, diciamo che un po' tutti e quattro non siamo gente da social, ecco. No. Poi soprattutto per la pagina di una band ci vuole molto, secondo me, impegno, sforzo, e no, non siamo bravi in questo.
0: Però esistete da qualche
2: esistiamo,
0: parte.
2: Esistiamo.
0: Sì. Quindi se qualcuno vuol fare dito suo, seguirvi, dove vi trova?
2: Deve andare su Instagram e cercare van.cover.band.
0: Ok, Cover, quindi.
2: Sono stato bravo, esatto.
0: Molto.
2: Cover.
0: Sì.
2: Ecco, vedi, ho già sbagliato questo. Cover.
0: Esatto. Boh, allora, io ricordo sempre che sul sito mx3.ch, che è il sito di riferimento, quindi tutti gli artisti che passano per Local Heroes hanno anche un profilo, un account su mx3, immagino poi ci siano anche, certo, dei link per arrivare a dove trovarvi.
2: Ma anche su Spotify, per esempio.
0: Ecco, ah, okay,
2: lì è,
0: sì,
2: molto facilmente trovabile la pagina Vancouver.
3: Van, okay, spazio.
2: Van spazio Cover.
0: Sì. Ok. Nicola scrive ancora: bravi, belli, psichedelici anche.
4: Sì, c'è un po' di psichedelia.
5: Ci sta.
0: Achille, sei d'accordo? C'è un po'
5: dai,
0: di.
5: Dai, sì, sì.
0: Mi piace.
2: Nicola, hai detto?
0: Sì. Ah. Conoscete?
2: No, volevo dire, gli consiglio di ascoltare Crazy. A questo punto,
5: se
2: ha sentito della psichedelia in questi, gli consiglio di sentire Crazy.
0: Vuoi che la cambio al posto di Lost and Found? Metto Crazy?
2: No,
5: sicuro? Sicuro?
2: No, vabbè, io lascerei Lost and Found. Mettiamola ai voti. Hai capito perché litighiamo durante la fase?
0: No. Cioè, democrazia, mettiamola ai voti. Ho già detto, scusa, no, mi piace.
2: Non era giusto per.
0: Non è che invece lo dico io e ascoltiamo Crazy. No, non c'è questo approccio. E un'altra domanda che faccio spesso ai miei ospiti, invece con l'intelligenza artificiale che rapporto avete?
2: Zero
0: proprio?
2: Sì.
0: Terribile? Mm-hmm.
5: Non c'entra con l'arte l'intelligenza artificiale, dal nostro punto di vista.
0: Ok, quindi non la utilizzate?
5: No.
2: Zebra.
6: Forse c'era un po' di curiosità all'inizio dell'AI, ma adesso è già vecchio, secondo me, per l'artista. Quindi è riconoscibile, dà fastidio. Abbiamo scelto di non averci che fare. E secondo me è una scelta giusta.
2: Sì.
0: No, assolutamente. Boh, dipende anche poi in che modo si utilizza, no? Questo strumento.
5: Diciamo, esatto. È il contesto, no? Magari per lavoro, per certe cose è importantissima, ma per l'arte e per la creatività, secondo me. Gas è mia.
0: Bene. AI e punk nella stessa frase, cioè già difficile da riuscire a fare incastrare. Allora, visto che avete scelto all'unanimità Lost and Found, chi me la presenta?
5: La presenta Stefano.
2: Facciamo girare.
4: Presento io?
0: Vai, Stefano.
4: Avete presente quando perdete qualcosa e poi lo ritrovate? Lost and Found.
2: Dovresti fare il
0: nasce in un aeroporto questo. Dopo 2 ore a aspettare i bagagli, invece. Che colore era la tua? Vancouver! Qui a Local Heroes.

0: Lost and Found, con questo grazie ancora a Vancouver, grazie a Ash, Stefano, Eric, grazie a, ormai sei Achille, mi spiace.
1: Grazie a te,
0: grazie,
1: grazie mille.
0: Ma direi che dai messaggi degli ascoltatori avete bucato, quindi che la sia gomma. Il nome, forse un po' tutto, non so dirti esattamente che cosa, però ecco. Chiudiamo magari con una sorta di piccolo appello, nel senso che non avete date live in estate perché vuoi la realizzazione di un disco e manda il curriculum, non è una

0: coppia fisica.
1: Ok. Lo stiamo facendo. Parlando di un vinile, un 33 giri.
0: Esatto, sì, sì, facciamo un vinile. E poi appunto seguiranno delle date dove.
1: Bellissimo. Però ecco, metti che c'è qualche addetto ai lavori, qualche non so, agente che ci sta ascoltando. Vuoi eventualmente un qualche weekend libero in estate, c'è ancora o
2: sì. Lo troviamo. Sì, sì.
1: Ecco. No, perché insomma, dal riscontro dei WhatsApp del pubblico e tutto mi spiace un po', cioè nel senso quel pubblico che vi apprezza, penso piacerebbe vedervi un palco e anch'io sarei incuriosito, eh. Mi parlavate di un paio di tipi di concerto che avete, quello un po' più sulla vena più pancheggiante, sì, con la, sì, cresta, e la versione più piano bar, no, piano bar non c'è.
0: No, no, ma suonare sogniamo, eh. Era per dire, sì, sì, proprio a livello tante date dalle nostre parti, no. Suonare già a fine estate, è in ballo qualcosa, non, okay, non so se non dirlo perché non è ancora confermato, no, il 100%, no. E poi in autunno, appunto.
1: Perfetto. Quindi ecco, dai, un po' un appello l'abbiamo fatto. Io vi ringrazio ancora, ragazzi, a prestissimo, teneteci aggiornati, quindi quando stampate, sì, il vinile magari ci mandate ancora, sì, sì, un piccolo remind.
0: Per essere aggiornati seguiteci ancora sulla pagina, vai.
2: van.cover.band su Instagram.
1: Ma top, grazie.
2: Se no niente.
1: Se no niente. E chiudiamo con Leti, questa puntata di Local Heroes. Leti annuncia il suo nuovo singolo dal titolo Monsters, un brano misterioso, cinematic e spazioso, in arrivo il 18 giugno 2026. È uscito l'altro ieri, al centro di Monsters c'è una ruota rossa. È il Bhavacha Krakra, la ruota buddista della vita, stretta tra le fauci di un grande mostro, un mosaico di tutti i modi in cui viviamo, soffriamo, dimentichiamo e ricominciamo. Monsters di Leti. Local Heroes torna sabato prossimo o in replica mercoledì dopo le 23. Ciao Vancouver!

0: Televisione Svizzera.
1: Ancora un buon sabato a tutti, le 16:01. Diamo ancora uno sguardo al tempo. Fino a domani sarà soleggiato e molto caldo in tutto il paese. Nelle ore pomeridiane sviluppo di nuvolosità comuniforme sui rilievi, seguito da rovesci o temporali sparsi. Per quanto riguarda il traffico, è via Swiss a informarmi che la situazione alla galleria del San Gottardo sulla 2 in direzione nord tra Quinto e Airolo, sono segnalate code di 2 km e ritardi di circa 20 minuti, entrata autostradale di Airolo chiusa in direzione nord, corsia preferenziale Cupra aperta. Il resto direi che si viaggia abbastanza bene.
0: 3 News.
1: L'informazione delle 16. Di nuovo in salita le trattative sull'uscita dalla crisi tra Iran e Stati Uniti. Poco fa il comando dell'esercito di Teheran ha infatti annunciato la chiusura dello stretto di Hormuz, riaperto solo pochi giorni fa con la firma del memorandum con la controparte americana. La decisione di richiudere l'imbocco del Golfo Persico, secondo i media iraniani, si riconduce ai nuovi bombardamenti di Israele su obiettivi di Hezbollah in Libano. Le garanzie sul cessate il fuoco tra lo Stato ebraico e il movimento filo-iraniano sono per Teheran una condizione fondamentale per proseguire i negoziati con la Casa Bianca. E la notizia giunge mentre sono in corso al Birkenstock una serie di colloqui confermati nel primo pomeriggio dal Dipartimento Federale degli Affari Esteri. Rinviata a giudizio in Spagna la moglie del primo ministro Pedro Sánchez, Begoña Gómez è stata indagata per corruzione, appropriazione indebita e malversazione, ravvisando inoltre un rischio di fuga. Una corte di Madrid ha imposto alla moglie del premier socialista una serie di misure cautelari, ritiro del passaporto e divieto di lasciare il territorio spagnolo. Infine, per l'attualità regionale, fermati nella notte nel bellinzonese 4 malviventi inseguiti per oltre un'ora dalla polizia ticinese dopo un furto con scasso in un'armeria di Camorino. E tra poco il gioco del Luca.
2: Salita del volo con destino alla felicità.

0: gioco del Luca.
1: Ma bentrovati al gioco del Luca. Oggi avremo in palio il grembiule, come al solito, quindi tra pochissimo ho preparato io il quiz. Oggi sentiremo lo chef Cava da remoto, impegnatissimo come la maggior parte dei sabati. Ricordiamo, l'associazione in cui lavora è spesso fare banchetti, e chef Cava naturalmente è colui che tira i fili di tutto. Chiacchierata con lui, ma non solo, sentiremo nel corso del pomeriggio anche Gabriele Merlo, che insomma, per tanti di voi che hanno una buona memoria, un ex collega, tra l'altro anche lui un noto personaggio appassionato di musica anche in le varie, di musica latina. Si occupava, magari lo fa ancora, di inserti che giravano e girano spesso nelle playlist di Rete 3, e si occupa anche di musica, di Mendrisio, di festa della musica. Quindi ecco, andremo un po' a indagare cosa accadrà a Mendrisio vicino. Mendrisio non conosce nessuno, dov'è? C'è Somazzo, ok? E poi sotto c'è Mendrisio, in quel paese lì vicino a Somazzo, per farvi capire dov'è. Ci sarà la festa della musica il prossimo weekend, e insieme a Gabriele sentiremo un po' chi suonerà, in che modo, e appunto questo bellissimo evento che ogni anno è un qualcosa di ciclico, non c'è solo in Ticino, naturalmente fa un po' il giro della Svizzera. Quindi il numero lo conoscete, 079 873 8073. Immagino che tantissimi di voi siano un po' a mollo, a bagno, come giustamente si deve fare con le temperature di questi giorni. Chi può, chi invece magari è chiuso in auto con col clima su a bala, o chi invece tranquillamente dice: ma no, la casa mia fa già fresco. Quindi in ogni caso un numero che vi serve, e come tutti gli inizi del gioco del Luca chiedo magari al vincitore, alla vincitrice, non mi ricordo neanche naturalmente chi fosse quella della scorsa settimana, se, come facciamo con Chef Cava, ha voglia, tempo, è in ascolto e vuole mandarci una foto se è arrivato il grembiule che ha vinto, anche solo del grembiule o del grembiule attaccato al frigorifero indossato. E come al solito, se volete mandare dei grembiuli particolari che avete, o qualche cosa inerente alla cucina di simpatico che dice: ah, questo guarda, voglio mandare, sempre negli occhi, qua nelle pupille, la foto dell'Oris Birkenstock con quel grembiule che, ecco, che come dice J-Ax, però anche no. Benvenuti!

Allora, il quiz di oggi che mette in palio il grembiule. Inizio a darvi qualche indizio. Allora, per 100 grammi di questo prodotto, diciamo, questo è già un primo indizio, quindi non si tratta né di una tecnica di preparazione né di un... com'è che l'aveva chiamato, un mood, cioè quando abbiamo parlato di brunch o di picnic, ecco, no. Si tratta di una preparazione, forse, insomma, sarebbe Chef Cava giustamente a correggermi, però diciamo per 100 grammi di questo prodotto i valori indicativi nutrizionali sono questi. Allora, 350 kilocalorie, non pochissime. Su 100 grammi, dai 73 agli 80 grammi sono carboidrati, quindi circa un, diciamo, un 75-80% è formato da carboidrati. 12-14 grammi di proteine, 3-5 grammi di fibre, ma grassi meno di 2 grammi. Quindi, abbiamo già inquadrato di cosa si tratta. E un altro piccolissimo indizio potrebbe essere questo: se lo guardi da vicino sembra il progetto artistico di una formica molto paziente. 079 873 8073, mi raccomando, i vostri dati, chi siete, una via, un indirizzo, un paese e la risposta giusta. Di cosa stiamo parlando? Un grembiule vi aspetta!

Intitola Una possibilità, Malika Ayane. Mi ricorda almeno due o tre canzoni. Anche qua. Lì è un po' Annalisa, questa un tipo di melodia da qualche parte. Mi sentita un po' e magari sarà. Volete mi scrive avena? No, non è avena quello che stiamo cercando. Vi dicevo i valori nutrizionali, calorie 350 per 100 grammi, 350 kilocalorie, 75% carboidrati, circa un 12-13% di proteine, pochissimi grassi, meno del 2%, e anche le fibre non sono un granché, tra il 3 e il 5%. Vi ho dato poi un indizio di quelli fondamentali, fate un paio di voi ha già indovinato, ma ripeto sempre che non è un gioco, una gara di velocità, quindi ecco, vi dirò ancora altri indizi tra tutti quelli che individuano, poi e chi mi manda anche i propri dati, estrarrò il vincitore o la vincitrice per il grembiule. E dicevo, se lo guardi da vicino sembra il progetto artistico di una formica molto paziente. Non solo, se fosse una band indie, poi riallacciandomi ai Vancouver di prima, si chiamerebbe I Mille Pezzettini. E anche un altro indizio che mi fa molto ridere è questo qua, perché è vero, è verissimo, dopo quando ne parleremo credo che anche voi me ne darete atto. Quando lo prepari pensi ne ho fatto poco, 5 minuti dopo potresti sfamare un piccolo comune ticinese. 079 873 8073. Cosa parleremo oggi? In che modo vorrete vincere un grembiule? Mi raccomando i vostri dati.

Lo sono i Love Bugs con Miracle. Mi arriva la foto di un grembiule. Grande Chef Cava, dopo ti chiamo. Grembiule nero appeso a una ramina con sullo sfondo, penso la sede di Chiasso di Frequenze, e scrive: per dignità l'ho tolto, non ti posso far vedere in che condizioni sono, oggi devo aver sudato anche l'acqua del battesimo. Ok. Dici che fa caldino? Allora, poi ti tranquillizzi, fai tutto con una marcia in meno, scali, è un po' più pianetto, non si può. Oggi avrai un 300-400 così coperti, finger food da preparare. dopo ti chiamo che mi racconti cosa stai facendo e magari parliamo anche così della preparazione di cui oggi sto cercando. Allora, mi scrive sia Beppe, scrive risotto, e anche Mary scrive riso. In realtà non è riso, ma da lontano ama fingersi tale. Ecco, questo è un altro piccolo aiuto. Quindi anche Katrin, ciao, è il riso. È vero che può sembrare, però non è riso. Diciamo che se lo guardi da vicino sembra il progetto artistico di una formica molto paziente, in effetti anche il riso, il risotto lo è. Quindi è qualcosa che le assomiglia. Ve ne aggiungo ancora due molto simpatici. Uno è questo: se cade per terra, raccoglierlo uno a uno è un'attività che può occupare l'intero pomeriggio. Vero, Chef Cava? Ultimissimo, dai, poi quasi ci siamo, lo sveliamo? Ma non sono in tantissimi, quelli che l'hanno indovinato, in realtà forse è giusto un paio. Quando è fatto bene è soffice, quando è fatto male diventa un cemento ma con ambizioni culinarie. Cosa stiamo parlando? 079 873 8073, mi raccomando i vostri dati, c'è un grembiule che vi aspetta asciutto, nuovo e non sudato. Non vi mando quello che lo cercava, no, tranqui.

ascoltato già in quel di Cuneo e dintorni, si faceva questo reggae. Quindi piccola pausa musicale per dirvi che per chi vorrà, lunedì e martedì prossimo tra le 21 e le 23 Luca Rodboy sarà ai comandi a sostituire DJ Monnezza, che andrà giustamente in vacanza, e non mancherà la parte reggae. Quindi in questo caso abbiamo fatto un salto indietro nel tempo, ma ad esempio ci sarà anche il pretesto per ascoltare il nuovo singolo 2026 di Africa Unite, intitolato Colla Caldo, o parlare di Nero su Nero Manca il Fiato, questo tour che stanno portando in giro appunto Bunna, grande amico di Rete 3, ma non solo, ecco, Bunna che sarà poi ospitato, magari ne parleremo, posso spoilerarvi qualcosa, in un programma televisivo musicale che partirà poi da settembre. Quindi ecco, questo e non solo, daremo un po' uno sguardo musicale e avrò anche così l'opportunità di raccogliere le vostre richieste, quindi sia lunedì che martedì dalle 21 alle 23, insomma, partite permettendo, calcio permettendo o altro permettendo, se vorrete insomma condividere un paio di serate con me, vedremo un po' appunto nuove uscite, ripeto, Africa Unite, ma non solo, anche gli Statuto hanno fatto un nuovo disco, quindi non solo reggae ska, un po' un panorama sia italico che non solo, ma quindi c'è anche la possibilità di qualche dedica richiesta. Metto ancora una canzone, metto Bruno Mars, nuovo singolo. Posso dirvi già che qualcun altro ha indovinato, ma qualcun altro ancora no, tipo Soufflé, no, non è Soufflé, non è neanche il riso, di cosa stiamo parlando oggi?

Bruno Mars è Bruno Mars, non c'è bisogno di stupirsi, ma questo On My Soul suona veramente potente. Tutto il disco di Romantic è uscito lo scorso 27 febbraio. Potrebbe essere un buon ascolto estivo. Beppe numero uno, Beppe te lo dico. Beppe mi ha appena mandato una foto con su un grembiule bellissimo, con su Serial Griller, che mi sembra spaziale anche la tua immagine. E se non sbaglio, quello dietro sullo sfondo è Matt, che se è lui lo saluto, se non è lui lo saluto lo stesso e fa niente. Allora, allora qualcuno ha indovinato, ma ancora altri no. Quindi dai, ultimo round. Allora, Katia di Erolo mi scrive orzo. No, non è un orzo, un bel soufflé, no. Quinoa mi arriva, no, neanche la quinoa è giusto, è in due quinoa, quindi no. Però ecco, abbiamo individuato che stiamo cercando qualcosa di piccolino, che ha il superpotere, anzi questo ve lo dico come nuovo indizio. Il suo superpotere è quello di assorbire tutto quello che gli metti vicino. Un po' come certi colleghi durante le riunioni, ovviamente. Che ti assorbono anche le energie, ecco, è così. È uno dei pochi alimenti che può essere contemporaneamente contorno, piatto unico o disastro domestico. Ecco, anche questo è vero. Perché, ho detto prima, se fatto bene soffice, se fatto male può essere utilizzato nel campo dell'edilizia con ottimi risultati. Mi scrive Monica, miglio. Sì, è lui, è il Matt. Ciao Matt, un saluto. Dai, vi dico questo qua, poi l'ultimo, e poi diamo una soluzione. E no, avena ancora, Katia, no? L'avena ce l'avevamo già suggerita, ma non è l'avena. Questo è facile, con questo qua io penso che svoltiamo. Allora, nasce da un cereale, ma ha scelto una carriera completamente diversa. Ultima possibilità, Metto due canzoni, vi lascio ancora 6 minuti di tempo.

Questa era molto orecchiabile, eh? Non solo, ha vinto anche l'Eurovision Song Contest del 2023. Era a Liverpool quell'anno. Loreen, Svezia. E la sua Tattoo. Non sono i semi di Kia, Paolo, l'orzo, orzo che potrebbe prendere la carriera della birra. Questo è un ottimo consiglio per l'orzo. Non è neanche l'orzo. Saluto tutti quelli che scrivono, anche tutti quelli che scrivono incompleti, tipo, non so, Orzo e Giovanni. Va benissimo, mi piace che giochiate così, poi appunto estrarrò quelli che mi hanno mandato tutto l'indirizzo completo, ho detto semi di Kia, no? Tantissimi avete indovinato. Adesso vi svelo che cos'è, allora avrei potuto dare altri indizi della serie. Ha più carboidrati di una maratona e meno grassi di una promessa elettorale, o... Nasco in Nord Africa, sono arrivato praticamente in tutto il mondo e senza mai prendere un aereo. In Francia sono così famoso che potrei quasi candidarmi alle elezioni comunali. Il suo nome viene spesso pronunciato due volte, perché una sola non basta. Qualcuno mi ha scritto anche polenta, no? Non sono pasta, non sono riso, non sono polenta, ma quando arrivo a tavola occupo più spazio di tutti. Ci sta. In cucina sono la prova vivente che anche le cose minuscole possono diventare molto ingombranti. Ed è verissimo. Allora, oggi stiamo parlando proprio di un prodotto, di un preparato che nasce nel Nord Africa, che deriva dal grano duro, che contiene circa 75 grammi di carboidrati. Beh, sì, è come se fosse una sorta di pasta, ma in un altro formato, peretto. E il mio nome viene ripetuto due volte. Oggi era proprio il couscous quello da indovinare. Perché il couscous? Ve lo spiego dopo. E vi dico anche dopo che ha vinto il grembiule. Vado a estrarre

0: Used to love you, lui è John Legend.
1: Radio Televisione Svizzera.
0: Le 17, ancora un buon sabato a tutti. Seconda ora del gioco di Luca. Allora, il grembiule se lo porterà a casa Franca di Monte Carasso, quindi bravi a tutti quelli che avete partecipato. Si trattava di indovinare Cus, perché? Perché ho scoperto da poco il tabulé, dopo ne parliamo, che mi è piaciuto tantissimo. Allora, ecco, l'idea era anche quella poi di allargare, nel senso che il couscous, abbiamo detto, nasce nel Nord Africa, probabilmente nell'area dell'attuale Marocco, Algeria, Tunisia, nel Maghreb, insomma, dove viene preparato da secoli a partire dalla semola di grano duro lavorata in piccoli granelli. Se conoscete anche la fregula o la fregola sarda, non è molto diverso, nel senso che il principio è lo stesso. Il couscous è molto una granulometria molto più piccola della fregola, ma il concetto è quello, cioè che è un cereale che non è il riso, che è un corrispettivo della pasta, che avere gli spaghetti li avete lì in qualche modo così tutti quei piccoli granelli. Tradizionalmente il couscous veniva cotto a vapore nella couscoussiera, naturalmente, chi non ce l'ha, una pentola a due livelli ancora oggi utilizzata appunto nella cucina maghrebina. E nel tempo si è diffuso in tutto il bacino del Mediterraneo grazie ai commerci e agli scambi culturali, no? Quindi è quello che è interessante. È uno degli alimenti simbolo appunto di quelle nazioni che abbiamo citato, dal Marocco all'Algeria, alla Tunisia, alla Libia, alla Mauritania, rimanendo nel Nord Africa, ma nella versione tabulè ci possiamo spostare anche poi in Medio Oriente, quindi in particolare nel Libano, nella Siria,

oggi l'occasione era quella anche di parlare di quegli alimenti, se vogliamo, esotici, tra virgolette, cioè che non fanno parte, almeno apparentemente, della cucina culturale della Svizzera italiana. Cioè, anziché autoctoni, alloctoni li possiamo chiamare, ma fa troppo scientifico questa definizione qua. Che però è interessante, perché, no? Se uno dice, oh, couscous, Nord Africa, è vero, verissimo, parte da lì. Però è altrettanto vero che se andiamo a cercare altri alimenti così esotici, troviamo facilmente che c'è un lungo elenco, no, di alimenti che non fanno parte della cultura, appunto, ma neanche europea, no? Se pensiamo, più clamoroso è la patata, ad esempio, no? Quindi è chiaro che adesso la patata fa parte di metà delle preparazioni, forse tre quarti, che utilizziamo, che ci cibiamo, che abbiamo imparato a valorizzarla in tantissime ricette diverse, ma la patata arriva dalle Ande, l'attuale Perù e Bolivia circa, quindi prima del XIV secolo in Europa non esisteva, però oggi, chiaro, sono passate di acqua sotto i ponti, ma oggi è alla base di moltissime ricette sia ticinesi che svizzere, che della Svizzera italiana in generale, quindi dal rösti agli gnocchi, all'insalata, al purè, ai gratin. E quindi in qualche modo era anche un po' quello, no? La domanda è un po' quella: che rapporto avete voi con questa cucina che chiamo, ripeto, esotica, tra virgolette, per dargli un connotato appunto non local, ma come abbiamo detto il non local fa parte poi del local. Ho trovato questo pezzo che si intitola Couscous. Non è stato facile, eh? Sapete che mi piace sempre un po' fare una ricerca musicale. È una bella produzione, anche se forse non lo dice mai Couscous. Avevo voglia di condividerla con voi. Voi lo fate il couscous? 079-873-8073, andiamo avanti a comunicare. Ora lì è combinato un disastro, fa niente, dai!

0: Vi ringrazio sempre ascoltatori, perché essendo voi in prima linea sulle strade siete sempre i primi a segnalarci, come ha fatto Manu ad esempio, che...
1: Ciao, un grande incidente sulla strada fra Tenero e Contra e la strada è totalmente bloccata. Ciao ciao.
0: Fra Tenero e Contra, attenzione.

inglese. Ma carina questa Only Love. Ci scrive Dante: tendenzialmente io non mangio carboidrati, ma il couscous è molto buono. Poi lo chef immagino lo usi spesso per le monoporzioni in bicchierino da catering.

0: al gioco del Luca, direttamente da una sauna di Chiasso, lo chef Cava.
1: Ma dai, ti prendevo in giro, sono qua in piscina.
0: Ah,
1: sotto
0: beato.
1: L'ombrellone con l'asciugamano.
0: Al fresco.
1: Sì, sotto le fresche frasche.
0: Ho capito.
1: Sì,
0: non è vero che stai grigliando, che sei grigliato tu.
1: Che mi sono grigliato addosso, mamma mia. Che miseria.
0: Quindi le grigliate andrebbero fatte d'inverno, le grigliate, giusto? Meno per...
1: no. Secondo me sì, bisogna rivedere un attimino il concetto di grigliata, perché d'estate non è molto sostenibile per chi è davanti alla griglia come noi.
0: Ma ci sono dei filmati, quelli serial griller, quelli soprattutto un po' americani, no? Che sono, che caricano il Weber, se lo portano in mezzo alla neve e lì fanno.
1: E voilà, e lì potrebbe essere anche un piacere stare davanti alla griglia. Oggi sembrava di essere nelle fucine di Efesto.
0: Mamma mia, che citazioni colte.
1: Hai visto? Non hai visto?
0: Studiato.
1: Però era veramente così.
0: Dov'è che sei? Cos'è che stai facendo? Io ho riconosciuto un po' Chiasso lì, se non sbaglio, la foto.
1: Allora,
0: che
1: sì, eravamo a Chiasso, in una zona particolare di Chiasso, nel sottopens, nello spazio degli Urani, a fare una grigliata. E quindi, voilà, tutto quello che ne consegue.
0: Grigliata a carbonella, che sistema di griglia adotti?
1: A carbonella, sì. Proprio una carbonella, quella vera,
0: proprio quella di fuoco.
1: Sì, sì, quella dove il fuoco si sprigiona appena cade una goccia di grasso. E anche il fumo, non sai mai da che parte della griglia metterti, però.
0: No, il fumo arriva sempre dalla parte dove sei tu, quello è una sorta,
1: sì,
0: di.
1: Sì, è questo. Una nostra condizio sine qua non. Va bene, comunque così.
0: Chef Cava, stiamo parlando di couscous. Stavo leggendo un messaggio di Dante che appunto dice: il couscous è molto buono. Poi lo chef Cava, immagino, lo usi spesso per le monoporzioni in bicchierino da catering. Che rapporto hai?
1: Allora,
0: con il couscous?
1: È vero, lo mettavamo nei bicchierini da catering, però ti dirò che dopo aver fatto un anno di couscous abbiamo deciso di cambiare un po'.
0: Sì.
1: Per differenziarci un attimino dagli altri. Sempre che gli altri lo facessero, non lo so, comunque per cambiare un attimino, ho sostituito il couscous con la quinoa, quella che ti citavo settimana,
0: sì,
1: scorsa durante la puntata.
0: Piace,
1: voilà.
0: La quinoa, sì.
1: Esatto, abbiamo creato questa insalatina che è anche quella un'insalatina un po' etnica, no?
0: Sì.
1: Quindi con quinoa, albicocche secche, spezie orientali, dalla curcuma al curry, al coriandolo, se vuoi metterci anche la menta va benissimo, e poi la facciamo diventare puramente vegetale o vegana, sì, aggiungendo del seitan o del tofu.
0: Buona.
1: Per dare anche la parte proteica, ma una piccola chicchetta, chiamiamola gourmet, un po' diversa dal solito, per essere un po' particolare, diciamo così.
0: E un po' allargando, no? Appunto, stavo pensando a questi cibi, tra virgolette, esotici, che sembra che apparentemente non facciano parte della nostra cultura alimentare, in effetti sono nati altrove, ma come la patata, ma come il mais stesso, quindi tutto il pezzo di polenta, no? Che è impensabile pensare a un'alimentazione ticinese senza la polenta, ma il mais, anche quello arriva dalle Americhe. Quindi ecco, mi piaceva, esatto, questa idea, no? Che associamo questi cibi a qualcosa di lontano, qualcosa di straniero e di estraneo, proprio come la parola straniero, ma che in breve sono già diventate parte anche del nostro mangiare.
1: Ma oramai diventano sempre più parte del nostro mangiare. Tu pensa semplicemente a un'insalata greca, a una Caesar salad, a una nizzarda, a un tzatziki. Ecco, tutte queste cose che oramai tutti i giorni le trovi da qualche parte, quindi noi ce le abbiamo qua. Non c'è solo il tabulè. Non abbiamo solo il tabulè fatto con il couscous, ma si può fare anche il tabulè con la spelta, si può fare col bulgur, si può fare con altre cose.
0: Sì.
1: Quindi ecco, c'è sempre queste insalate che poi possono diventare più etniche, meno etniche, indigene o contemporanee, chiamiamole un po' armoniche, chiamiamole in tutte le maniere che vogliamo, a dipendenza degli ingredienti che ci mettiamo dentro.
0: E ieri ho scoperto un po' il tabulè, lo conoscevo, ma insomma poi l'ho riassaggiato e veramente tra menta, tra una salsina agrumata. Leggevo addirittura che è un piatto che arriva un po' dal Libano, dalla Siria, no? Da quella zona un po' di Medio Oriente. Andrebbe fatto col bulgur, che non è così diverso, mi sa, dal couscous, è sempre un grano spezzato.
1: È un po' diverso, ci vuole un po' di più a farlo cuocere. è una grana un po' più grossa, naturalmente il couscous in un attimo, tante volte si pensa ma il couscous non ha bisogno neanche che bolla, addirittura è abbastanza che tu gli versi sopra l'acqua e lo lasci gonfiare. La stessa proporzione di peso del couscous è la stessa proporzione della, con l'acqua o con un brodo, quello che volete, ma non è necessario neanche che poi bolla direttamente o che
0: lo assorbe comunque, cuocere,
1: no? Assorbe e poi lo puoi condire nelle maniere più fantasiose anche lì, no? Lo vuoi piccante, ci metti il piccante, lo vuoi con l'aglio e lì vabbè,
0: no,
1: con l'aglio,
0: no,
1: con l'aglio no.
0: Dai,
1: con, non lo so.
0: col prezzemolo.
1: Col prezzo va benissimo il prezzemolo. Dai, mettiamoci il coriandolo tanto amato che quando ci sono le cose
0: bello,
1: etniche
0: sì.
1: va sempre un po' a braccetto con questo odore, no? un po' particolare che
0: che divide, esatto, che separa,
1: esatto,
0: l'abbiamo
1: esatto.
0: Visto a nostre spese, tra virgolette, insomma, nei commenti
1: sì,
0: quando abbiamo proposto coriandolo. E appunto ti dicevo che in Libano addirittura il prezzemolo è presente in quantità così abbondante nel taboulé da essere considerato l'ingrediente principale del piatto. Quindi ecco, poi va a gusti, però allora, mi piaceva anche molto il colore che salta fuori dal taboulé con questi sì. peperoni, con...
1: Ti dirò di più, c'è stato un quest'anno è appena finita Festate, no? che fa un po' conoscere anche il villaggio del mondo dove ci sono tutti
0: sì, certo.
1: Nelle varie parti che cucinano i loro piatti tipici, e un anno io ho dovuto coordinare gli acquisti per una serie di loro e mi sono arrivate dei quantitativi di prezzemolo che dico la miseria, io non li faccio fuori in un anno sti quantitativi di prezzemolo. ma è possibile, e loro ci dovevano fare l'insalata, il tabulè, dovevano farci queste cose proprio nella loro tradizione, con la loro ricetta, e ce ne vuole parecchio. Penso che ho tirato su tutto il prezzemolo che c'era sulla piana di Magadino per fare l'estate di qualche anno fa, sicuro.
0: È vero che il prezzemolo poi è un'altra cosa che separa, secondo me, sono gli amanti del prezzemolo e quelli che non lo possono neanche vedere, magari non tanto come il coriandolo, ma insomma è un'altra...
1: Beh, dipende un po' sempre come lo usi, però è vero che poi può piacere o non può piacere. Il prezzemolo dà colore, dà freschezza, la freschezza in ogni caso la dà anche la menta, che nel tabulè c'è, quindi una buona parte di menta e che ti dà. Noi non siamo tanto abituati, forse, o lo dico io perché non sono abituato io a mettere la menta nelle insalate, ma quando incominciate a metterla vi posso garantire che poi dopo apprezzate sempre.
0: Assolutamente. Chef Cava, programmi per la serata, continuerai a grigliare o era un pranzo quello che hai fatto? Come si svolge il tuo pomeriggio serale?
1: Allora, è un pranzo, adesso vado a casa a togliermi il grasso della griglia dal corpo, quindi penso che suderò ancora il fumo per qualche ora e poi mi faccio una bella doccia. No, questa sera tranquillo perché domani si riparte per un altro evento e quindi niente, c'è
0: domani
1: ancora da
0: griglia,
1: studiare.
0: Ancora griglia domani o cambi? Domani ti lanci su cosa?
1: No, domani siamo il nostro classico buffet di finger food e buffet di roba di dolci, quindi abbiamo quello da fare.
0: Quanti coperti domani?
1: Pochissimi domani, una trentina, domani pochi.
0: Ma e scoperti invece, ma forse sono di più di quelli scoperti visto che è bel tempo domani.
1: Scopriremo solo arrivando.
0: Fantastico. Sabato prossimo ci sei?
1: Dai.
0: Che prima delle vacanze puntatona.
1: Sì.
0: Perfetto.
1: Assolutamente sì.
0: Bene.
1: E vedremo di. È arrivata la foto del grembiule, curiosità mia, giusto per le statistiche.
0: No, è arrivato il tuo grembiule, ne è arrivato un altro mica male con su Serial Griller, che non era male.
1: Ah, ok. Sì.
0: Però no, ma penso che i nostri ascoltatori in queste latitudini con questo caldo, chi griglia, chi fiume, insomma, penso che sono anche un po' impegnati, quindi...
1: Se mi ricordo bene, era andato in Valle di Muggio, a Cappio.
0: Ah, ecco, vedi, io invece avevo ignorato, completamente dimenticato, quindi ecco, se vincitrice o vincitore della scorsa settimana, Valle di Muggio, presente... E ci mandi, magari non
1: se no vengo su adesso, finisco di lavorare, vado su in Valle di Muggio, lo cerco, gli suono alla porta e gli dico: senti, devo fare una foto un attimo al grembiule che lo dobbiamo mandare in onda.
0: Esatto, per riconoscere Annusate, se arriva uno che sa di Costina e lo cercavo.
1: Sì, no, guarda, un profumo vergognoso, mi vergogno di me in questo momento, sappiatelo, ho bisogno di una doccia e non solo.
0: Chef Cava, grazie mille, ti lascio con la tua griglia, ti aspetto sabato prossimo.
1: Grazie.
0: Volentieri.
1: Grazie mille. Ciao, una buona serata. Ciao a tutti.
0: Ciao, ciao,
1: ciao, ciao.
2: Il gioco del Luca.

Molotov, duo londinese, giovanissimi, belli potenti, Rhythm of Yourself, pezzo dello scorso anno. Allora, tra pochissimo chiamo Lele Merlo per farci spiegare appunto in quel di Mendrisio cosa accadrà nella festa della musica di settimana prossima. E concludendo un po' un discorso, anzi se volete 17:30, è vero che oramai le giornate sono lunghe, quindi se d'inverno in autunno 17:30 si inizia a preparare cena, probabilmente a queste giornate, questo caldo non accade ancora, o probabilmente si è ancora a tavola per il pranzo. Ecco, però qualora voi foste ai fornelli, se avete voglia di mandare una qualche foto o così farmi venire ancora più fame, già col couscous e il tabù siamo arrivati a un buon livello, devo ammettere, ma questo sempre a quest'ora, però così per condividere appunto che cosa metterete nelle pentole, nei piatti per questa sera, o magari addirittura cosa state impastando, marinando, cosa state tramando per il pranzo di domani. Beh, allora ben venga e scrivete pure. No, dicevo che lo spunto era il tabulé o il couscous, che può sembrare esotico, ma in realtà il concetto di cibo esotico o non autoctono cambia continuamente, quindi chi è il vero straniero a tavola? Se il tabulé è arrivato dal Libano o è più straniero la patata arrivata dalle Ande? Perché in realtà, se ci pensiamo bene, buona parte dei cibi che oggi consideriamo tradizionali sono stati un tempo degli immigrati gastronomici, no? Basta uno su tutti, il cacao, no? Fare il cioccolato, il cacao mi sa che per forza di cose serve, e arriva dal Centro America, quindi ecco, non so neanche se ci hanno mai provato ad altre latitudini a piantarlo. Nel Canton Ticino è diventato parte integrante della cultura gastronomica, tra cioccolaterie, pralinerie, merende varie. È il sushi, no? Magari è un fenomeno più recente, non si parla più magari di secoli, come nel caso del cacao, del caffè, che il caffè fa parte ormai del bere quotidiano quasi di tutti, ma è originario dell'Africa orientale, probabilmente dell'Etiopia, no? Il sushi è un fenomeno più recente, ma anche in questo caso è da annoverare tra questi cibi non nostri, non autoctoni, alloctoni, esotici, no? Fino a qualche decennio fa era davvero considerato il sushi un cibo esotico, oggi si trova addirittura nei supermercati, nelle stazioni di servizio, nei buffet aziendali. Chef Kava non so se lo propone il sushi, non credo, rimane abbastanza ancorato anche, però ecco, chi di voi, chi di noi, chi tra figli, adolescenti, insomma, non si è mai lanciato su quelli, non per forza all you can eat, però ecco, su quella parte, no, di sushi, un esempio di cibo straniero che sta diventando in qualche modo sempre più familiare, come il pomodoro, ecco, come farei a vivere senza il pomodoro? Pomodoro originario del centro del Sud America, per secoli gli europei ne diffidavano, non so se per il colore, per la forma, ma oggi è difficile immaginare appunto una cucina anche solo mediterranea, no? Allargandoci un pochino di più, sicuramente europea, senza salsa di pomodoro. È difficilissimo immaginare una pizza o una caprese, mamma mia, senza il pomodoro. Ma per gli amanti del piccante, anche se arriva in territorio più peperoncino, no? Anche il peperoncino è di origine americana. Prima della scoperta delle Americhe in Europa non esisteva. Quindi stiamo parlando, sì, ok, sono già passati ormai qualche centinaio di anni, ma vabbè, solo questione di tempo. Oggi è presente in moltissime cucine regionali. Poi c'è chi lo ama, c'è chi lo odia, ma insomma il peperoncino è un'altra di questi lungo elenco in cui ho voluto introdurre e magari dettagliare un po' di più oggi il couscous o il tabulè. Vado a chiamare il Lele Merlo.

0: Prince, versione remix. Magari un giorno, anche una sera delle prossime ne parliamo, se siete pro o contro i remix. Pro Prince penso siamo tutti, però il remix è sempre qualcosa di un po', oserei dire, delicato. Al gioco di Luca Adol, benvenuto a Gabriele Merlo. Ciao Lele.
1: Ciao.
0: Dove sei di bello? Raccontaci un po', cosa vedi fuori dalla tua finestra?
1: Ma fuori dalla mia finestra fortunatamente vedo solo palazzi per ora, perché mi trovo a Ginevra dove vivo da qualche annetto, ma vabbè, mantengo sempre un piede nel Ticino.
0: Beh, fai una bella spaccata per ora, appunto, allora, insomma.
1: Cioè, spaccatore, sì, infatti dei dolori alle gambe che non ti dico.
0: Devi rafforzare molto l'adduttore. Allora, la tua passione per la musica la conosciamo, condividiamo anche, insomma, diverse passioni per diversi generi musicali. Ma in particolare oggi sei qui, prima roba. Allora, se stavi ascoltando un po' magari il gioco del Luca, oggi si parlava di couscous, ma più in generale nel gioco del Luca spesso si parla di enogastronomia e di mangiare, ecco, lì è un po' più basic lì. Che rapporto hai col cibo, Lele?
1: Allora, conflittuale, nel senso che mi piace tanto. Okay. E quindi dopo si sfiora l'edonismo, questo genere di robe. Però no, assolutamente, poi il couscous, figurati. È un piacere, poi in estate si può che fare il tabulè, si possono fare un sacco di declinazioni anche più leggere, perché poi il couscous vero è anche piuttosto corposo, te lo mangi in questi piatti anche con della carne magari, mentre in estate magari a me piace farlo con un po' di peperoni, della menta fresca, qualche uvetta, sì. E poi così da insalatina serale passa benissimo, magari un po' di feta anche, così a rinfrescare.
0: Ti piace cucinare? Sei uno che si mette volentieri ai fornelli?
1: Volentierissimo, sì, in assoluto. Un po' anche perché, non lo so, trovo sempre che ti dà anche l'occasione magari di fermarti un attimo in una vita un po', sì, frenetica, quando ti concentri sui fornelli, se perdi quei due minuti bruci tutto, per cui devi proprio concentrarti lì, e ti permette magari di staccare anche dalla giornata, dalla frenesia vitale.
0: Verissimo, anche a me rilassa molto mettermi in cucina, al di là dei risultati dopo, no, nel senso.
1: Sì, assolutamente, assolutamente.
0: Comunque io ti ho chiamato perché tu sei, in che modo posso definirti, un organizzatore, insomma, uno che ha a che fare con la festa della musica.
1: Sì, organizzatore, mi occupo della selezione, perfetto, degli artisti con altri 10 baldi e balde giovani, non più tanto giovani in realtà, ma comunque baldi. Ecco, organizziamo appunto ormai da 13 anni a questa parte, se non sbaglio, la festa della musica Mendrisio, e come ogni anno in questo periodo, beh, si terrà la settimana prossima, il prossimo weekend. Partiamo il venerdì sera, quindi un venerdì sera di concerti, e poi anche il sabato una due giorni su più palchi come al solito.
0: Quindi c'è un quartier generale, c'è un centro, o è tutta la città che viene poi impalcata, insomma, irradiata?
1: Allora, negli anni, per chi magari ci è già venuto, che ci sta ascoltando, che è già passato, ho visto ci sono state più evoluzioni, nel senso che inizialmente eravamo passati con qualcosa come 9 palchi diversi, delle situazioni magari un po' più acustiche, un po' più piccole. Abbiamo avuto un'edizione dove c'erano addirittura i concerti serali nei bar. Poi la cosa un po' evoluta, un po' cambiata. Adesso ci sono 2 palchi principali, quindi il palco Coronado su Piazza del Ponte e poi il palco BS alla Filanda, la piazzetta della Filanda.
0: Sì.
1: Che sono 2 grossi palchi, ci siamo un po' più concentrati così, perché ci siamo resi conto che per i gruppi era una situazione anche piuttosto interessante da suonare, soprattutto in un cantone come il nostro, dove non è sempre proprio semplicissimo anche per dei gruppi, magari alle prime armi, potersi esibire su dei veri palchi. quindi abbiamo deciso di concentrarci un po' su questi, e poi mantenendo anche un palchetto un po' più dedicato alla musica elettronica, Largo Soldini, e sempre l'immancabile musica classica in collaborazione con l'associazione Musica nel Mendrisiotto, e ci danno una mano a organizzare la scaletta appunto per i concerti di musica classica al Chiostro di Mendrisio.
0: Tra venerdì e sabato quanti concerti ci saranno?
1: Allora, siamo più o meno sui 10 concerti, 11 concerti a sera, vabbè, se calcoliamo anche la classica siamo sui 25, facciamo 25 giusto per essere più facile da ricordare, ma sì. Sì, ce n'è veramente per tutti i gusti. Cerchiamo comunque di selezionare band anche che rappresentino appunto, allora sì, il panorama musicale nostro ticinese. Ovviamente cerchiamo di dare spazio alle band, come magari non si sa, ma è un festival in cui ci si iscrive, si propone la propria band, proprio basato sull'idea della festa della musica francofona. Sì. Noi ci siamo ispirati a questo concetto, ci si iscrive e poi dopo noi facciamo una selezione e cerchiamo di dare spazio più o meno a tutti, non si può sempre. Abbiamo ricevuto quest'anno 130 iscrizioni, calcolando che ci sono 25 slot, è purtroppo piuttosto difficile dire di no a tanta gente, e vabbè, cerchiamo comunque sempre di far girare non sempre gli stessi gruppi, queste cose, ma e a livello di generi appunto andiamo dal rock al reggae, alla musica classica, alla musica elettronica, un po' di tutto davvero.
0: Mi parlavi prima di una band che in qualche modo ha a che fare con l'argomento oggi del gioco del Luca, insomma di un progetto musicale, se non so se è una band, ma
1: sì, i Couscous a Colazione. Ne parlavi proprio prima, è una band italiana, fanno del funk soul, si sono iscritti proprio in gennaio praticamente, è una realtà abbastanza simpatica, con delle sonorità molto ballabili, e a noi piace anche questo, anche appunto far suonare i nostri gruppi, ma poi far suonare anche delle band che magari vengono da un po' più lontano. Adesso ammetto non mi ricordo esattamente da dove vengono, ma non proprio da vicino. Okay. Quindi per loro sarà un po' l'occasione di scoprire Mendrisio. Sì. E per i gruppi anche che condividono il palco, anche l'occasione per farsi dei contatti. Ormai il mondo musicale è anche bello per questo, cerchiamo sempre di creare un ambiente sì per il pubblico, per la musica per il pubblico, ma anche un ambiente prospero, diciamo, per gli artisti che possano creare connessioni. Ci piace questa idea.
0: Perfetto. Vuoi ricordarmi qual è il sito internet in cui trovare tutte le informazioni, le scalette dei vari giorni, insomma le band che partecipano, gli artisti?
1: Allora, il sito internet è festadellamusica.ch.
0: Sì.
1: E potete anche seguirci sui social, siamo su Facebook, su Instagram, FDM_Mendrisio. Su Instagram li trovate anche tutte le playlist, e volendo anche su Spotify, dove facciamo sempre le playlist dell'edizione, per potersi anche un po' magari fare un po' il bugiardino, per sapere chi andare a sentire, chi non perdersi, o magari chi evitare, secondo i gusti, speriamo di no.
0: Certo.
1: Insomma, non si sa mai.
0: Fantastico, allora Lele, ti ringrazio. Il prossimo sabato, insomma uno dei prossimi sabati delle vite che sarà in giro, io ti invito a venire magari direttamente al microfono e farci una chiacchierata tra cucina e pentagrammi vari, insomma.
1: Ma con grande piacere. E altrimenti ci vedremo alla festa della musica il weekend prossimo.
0: Assolutamente, non mancherò. Parlavi di rock, parlavi di funk, di soul, hai parlato anche di reggae, se non sbaglio, giusto?
1: Ho parlato anche di reggae, infatti avremo anche quello il venerdì sera con gli Zona Sun, realtà che conosciamo molto bene nel nostro cantone, che esiste e resiste da anni, non può farci che piacere. Lascio mettere a te.
0: Metto la canzone. Un'ultimissima domanda: i concerti sono gratuiti o si paga? C'è un biglietto? Bisogna comprarlo? Bisogna fare qualche iscrizione?
1: No, assolutamente no. È il principio proprio della festa della musica: una festa della musica per la popolazione, per il pubblico. Concerti gratuiti. I gruppi, tra l'altro, si esibiscono in maniera gratuita appunto per il concetto. Allora, ovviamente di potesse pagheremo, copriremo tutti di denaro, ma il concetto è questo. Li ringraziamo anche perché sappiamo che comunque è tanto lavoro anche in sala prove, quello dei gruppi, è tanto lavoro anche la sbatta sotto il sole di portarci gli ampli, caricare e scaricare,
0: certo.
1: Quindi beh, chi ha l'ascolto che venga a sentirla, a sostenere la musica di casa nostra, la musica in generale, perché beh, è anche bello suonare su un palco con qualcuno sotto che ti ascolta.
0: Lele, grazie mille, a sabato prossimo.
1: Grazie Verdi. Mille a te.
0: Ciao ciao.
1: Grazie, ciao Luca.
0: E le ascoltiamo in zona sana allora. Enough Love.

Anatomia di uno schianto prolungato che è uscito il mese scorso. Ringrazio come al solito tutti quelli che hanno scritto, tutti quelli che non hanno fatto. Per chi vorrà trascorrere del tempo insieme musicalmente parlando, tra lunedì e martedì sarò qua sulle frequenze di Rete 3 a sostituire DJ Monnezza. Grande onore per il sottoscritto dalle 21 alle 23, quindi un bel po' di musica ricercata, ma come detto anche le vostre richieste, le vostre dediche. C'è un po' di old school radio. Come al solito, dopo meteo, traffico e notiziario, ci sarà Bassi Maestro ad aspettarci con le chiavi in mano, stile San Pietro, per aprirci il suo funk shop e fare una scorpacciata di musica nera d'autore. My name is Luca, il gioco del Luca. A sabato prossimo, ciao.

0: Radio Televisione Svizzera.
1: Sono le 18.
0: Rete 3.
1: Diamo l'ultimo sguardo al tempo. Le previsioni di Meteo Svizzera per domani indicano ancora tempo soleggiato e molto caldo, ma hanno scritto in maiuscolo addirittura, su tutto il paese. Dal pomeriggio sviluppo di cumuli sui rilievi, seguito da rovesci o temporali sparsi. Per quanto riguarda la situazione di viabilità, è via Suisse a segnalarmi che sulla maggior parte delle strade ticinesi la circolazione è fluida e non ci sono disagi da segnalare. La situazione al Gottardo sulla 2 in direzione nord, tra Quinto e Airolo, sono segnalate code di 1 km e conseguenti ritardi di circa 10 minuti. L'entrata autostradale di Airolo è chiusa in direzione nord. Ricordiamo che la corsia preferenziale Cupra invece è aperta.
0: 3 News.
1: L'informazione delle 18. Confermati da Berna i colloqui sulla crisi tra Iran e Stati Uniti, lo scopo, precisa il Dipartimento federale degli affari esteri, è di rendere possibile trattative dirette tra le due parti. Un primo ciclo di incontri era previsto già ieri, ma non si è tenuto a causa di nuovi scontri in Libano fra Hezbollah e l'esercito israeliano. E ora in Italia, dove sono stati individuati i presunti occupanti del SUV immatricolato in Ticino, che all'alba di oggi in Versilia ha travolto uno scooter, uccidendo sul colpo un 17enne e ferendo in modo grave un 18enne. L'incidente è avvenuto nei pressi di una nota discoteca di Marina di Pietrasanta. Il fermo, secondo i nostri colleghi della sede RAI della Toscana, è avvenuto poche ore fa. Non si sa ancora se le persone rintracciate siano di nazionalità svizzera. Ora in Ticino, 4 malviventi sono stati fermati all'alba di oggi dopo un furto con scasso in un'armeria di Camorino. L'allarme ha allertato la polizia, che si è messa all'inseguimento di un veicolo, dapprima nel Locarnese e poi di nuovo nel Bellinzonese. Le quattro persone hanno poi tentato un'ultima fuga a piedi, ma sono state bloccate a Monte Carasso.

0: It's the Funk Shop. Welcome back, amici del Funk Shop. Benvenuti, bentrovati. Un'ora di buona black music in mia compagnia. Io sono Bassi Maestro, sono qui per intrattenervi con un po' di novità, con un po' di classici dal passato. Lo facciamo every week on the radio. Lo facciamo con una novità legata a un'uscita cinematografica di qualche tempo fa che finalmente è disponibile in streaming su Netflix. Premetto che non ho ancora visto questo film, che si chiama K-Pops ed è l'esordio alla regia di Anderson Paak, uno dei nostri artisti prediletti qui a Funk Shop, quindi un film che sicuramente meriterà di essere visto, anche perché conoscendo lo spirito di Anderson Paak, che è sempre un po' così, un po' giocoso in tutto quello che fa, potrebbe essere divertente. Il film è realizzato e prodotto da Anderson Paak, che si è occupato anche di tutta la parte musicale. Parleremo dopo di un paio di aspetti interessanti e curiosi del film. Parliamo subito della colonna sonora che è uscita poco prima che il film fosse disponibile su Netflix in streaming, e contiene collaborazione di Anderson Paak, che ha fatto un po' tutta la regia musicale del progetto, con artisti americani ma soprattutto con artisti affermati della scena K-pop coreana, che io non conosco, devo dire, molto bene, però sicuramente molti spunti comuni si legano al mondo della black music, dell'R&B e del funk elettronico. Ascoltiamo una produzione molto interessante, molto fresh, si chiama Can't Get Enough, è la prima novità di oggi, Anderson Paak, dalla colonna sonora di K-Pops con Alicia at the Funk Shop.
1: Yeah.

una bellissima produzione di Alicia, questa ragazza, pensate, originaria di Ginevra, che è diventata un po' un fenomeno perché è una super producer, è anche una bravissima musicista, e qui accompagna appunto Anderson .Paak in questa sessione in studio che è uscita col nome di Can't Get Enough, contenuta nella colonna sonora di K-Pops, film appunto, vi dicevo, con dei retroscena molto divertenti. Tutto il progetto nasce dal fatto che il figlio di Anderson .Paak è appassionatissimo di K-Pop, lo è da tanti anni, e quindi ha convinto il padre a, in qualche modo, a collaborare con degli esponenti di questa scena musicale, e da qui è nato tutto il progetto dove recita anche il figlio. E la cosa bella è vedere che appunto da quando nasce il progetto ormai sono passati 5 anni, suo figlio era praticamente un bambino e adesso è un ragazzino che cammina sui tappeti hollywoodiani delle premiere cinematografiche. Molto bello questo progetto padre figlio, lo guarderò a brevissimo per darvi un feedback. Intanto potete godervi quello che c'è di buono nella colonna sonora, che magari non è il 100%, ma sicuramente dove mette le mani Anderson .Paak c'è sempre qualità. Adesso una novità firmata Karin Lomax, si chiama AOTW.

tracce fresche super morbide per le vostre playlist estive qui dal Funk Shop. Karin Lomax, AOTW è il titolo di questa traccia, di questa cantante giovanissima, veramente giovane, che arriva dalla Georgia, e lei chiaramente si ispira al soul tradizionale, ma in particolare c'è un artista, e adesso che ve lo dirò direte: ah, effettivamente sì, ricorda un po' Tracy Chapman. C'è quel modo di cantare un po' intimo che proprio si vede che l'ha preso dagli ascolti che ha fatto dei classici di Tracy Chapman. Bello vedere come le nuove generazioni vadano a recuperare del materiale dal passato per avere ispirazione giorno dopo giorno. Adesso un altro bel collettivo che arriva dalla California, in particolare da San José, ed è un collettivo interessante, si chiama Peachtree Rascals, ovvero i mascalzoni, tradotto potrebbe essere i mascalzoni delinquenti dell'albero di pesche. E interessante dico perché è un progetto di seconda generazione di immigrati, dove ci sono dentro Pakistan, un papà filippino e un papà messicano, quindi probabilmente, diciamo, a livello sociale un gruppo che potrebbe essere anche abbastanza in difficoltà al momento in America. Invece sono apprezzatissimi anche dall'altra parte dell'oceano, tanto è vero che sono partiti come gruppo leggero di pop morbido e poi addirittura hanno suonato al Jazz Festival di Montreux. È uscito uno dei loro nuovi singoli, ve lo suono, si chiama 9 to 5 at the Funk Shop, novità, Peachtree Rascals.

Sempre eccellente il funk strumentale di Lettuce, questa era Gold Tooth dal loro ultimo album. Adesso scendiamo nel basement del funk shop, scopriamo un classico back in the days dal nostro jukebox.

Get Out of My Life, grazie Jukebox, ci hai fatto riascoltare questo classicone del 1969 dall'album più importante di Marva Whitney, It's My Thing, album nato dalla collaborazione come corista assieme a Lynn Collins, Vicky Anderson, del collettivo guidato da James Brown, dalla metà degli anni 60, qui appunto nel 69, album solista completamente prodotto da James Brown con It's My Thing, pezzo chiaramente storico, che era un po' una risposta al brano di Isley Brothers, riscritto diciamo in versione femminile, appunto un disco che è rimasto un vero classico dei cultori del funk, riascoltato oggi grazie al nostro Jukebox che ci fa ascoltare i pezzi back in the days. Adesso ritorniamo su, ci rimettiamo comodi nel Funk Shop perché vi faccio ascoltare un'altra bella collaborazione padre figlia, dopo la collabo di Anderson .Paak col figlio nel film. Qua si parla di musica, si parla di Ninth Wonder, uno dei producer di hip hop underground senza molti compromessi degli ultimi 20 anni, assieme alla figlia che si chiama Jada, che anche lei è una producer, guarda caso, ha preso proprio la strada del papà appunto collabora con questo rapper che si chiama S14H, la produzione esecutiva è del papà Ninth Wonder, quindi solo qualità. E poi c'è anche un bel sample che vi faccio scoprire se andrete avanti nell'ascolto del Funk Shop. Ride With Me, Ninth Wonder con Jada.

sound pazzesco, questa Riding High Phase O, fine anni 70, e disco di esordio appunto di questa band Phase O, scoperta da Ohio Players, che hanno proprio prodotto il loro primo album interamente. Appunto sample, tra l'altro questa Riding High strausato nell'hip hop degli anni 90, e come avrete forse notato era proprio il sample usato dalla figlia di Ninth Wonder per Ride With Me, il pezzo che abbiamo ascoltato in precedenza. Quindi i sample vengono ancora utilizzati nonostante questo periodo sia un periodo abbastanza di transizione tra l'utilizzo dei sample classici e la prova a usare qualcosa di nuovo, come può essere la musica prodotta dall'intelligenza artificiale. Però c'è qualcuno che, come si diceva ai tempi, lo tiene vero, keeping it real, e in questo caso appunto la figlia di Ninth Wonder non tradisce le tradizioni di famiglia di utilizzare i grandi classici del soul e del funk come sample di base per creare delle belle produzioni. Questo si faceva appunto spessissimo negli anni 90, e appunto qui ci piace ogni tanto fare un saltino nel passato per andare a riascoltare un classico del rap di quegli anni. Vi voglio riproporre questa canzone abbastanza mitica del 1994, opera di un gruppo che si chiamava Fushnikens, dove militava anche un giovane futuro campione, anzi era già campione, Shaquille O'Neal, che ha sempre avuto la passione parallela del rap, lo fa ancora, rappa ancora, compare ancora in un po' di featuring in America, sempre divertente vederlo al microfono, ma qui era proprio una parte di questo gruppo. Questa canzone si chiama What's Up Doc, anche qui grandi problemi non solo col clearance del sample di questa produzione di K-Cat, che era un produttore canadese abbastanza in voga in quel periodo, ma proprio il titolo What's Up Doc era quello che diceva Bugs Bunny nei cartoni di Warner Bros, e non gli hanno dato il clearance per usare proprio il titolo del brano, quindi l'hanno fatto diventare What's Up Doc, Can We Rock, Fushnikens, un Back in the Days.

una serie di records per questo gruppo che si chiama Boyz II Men, uno dei gruppi più importanti, anzi forse il gruppo più importante dell'R&B, del soul americano degli anni 90. La label era Motown, una sfilza di produttori incredibili su questo terzo studio album del gruppo, Dallas Austin, Babyface, Jimmy Jam, Terry Lewis, Brian McKnight, L.A. Reid, c'erano veramente tutti. E appunto una serie di records per i Boyz II Men, il primo, il gruppo che ha incassato di più nella storia dell'R&B, quello che ha venduto più dischi in assoluto. E poi un record abbastanza importante: quando è uscito questo disco si sono praticamente rimpiazzati da soli al primo posto della classifica americana, cosa che fino allora era successa solamente a Elvis e ai Beatles. Quindi un record non da poco. Lascio l'argomento Boyz II Men con una nota abbastanza interessante. Sean Stockman, uno dei membri storici del gruppo, ha da qualche anno un podcast molto molto carino su YouTube che si chiama On That Note, dove fa delle interviste abbastanza originali proprio ai membri storici dell'R&B americano. Insomma, il format è sempre un po' il solito, quello delle interviste, del podcast, delle curiosità, però lo fa in un ambito dove non era ancora stato fatto. Quindi per gli appassionati del genere consiglio On That Note, e che gli appassionati del genere stiano con me anche per la prossima traccia, perché vi sto per suonare Harold Melvin from the Blue Notes con Teddy Pendergrass. Questa era The Love I Lost at the Funk Shop.

Qualcuno si ricorderà che settimana scorsa stavamo quasi chiudendo la puntata di Funk Shop con Deeper Love, un classico di Aretha Franklin prodotto da CNC Music Factory. In questo caso sempre CNC Music Factory al lavoro per riportare in auge nei primissimi 90 una formazione che ha avuto un successo pazzesco negli anni 80, ovvero Lisa Lisa and the Cult Jam, e ce l'hanno fatta. Questa era Let the Beat Hit 'Em, un brano che nasce appunto con la traccia originale cantata da Lisa Lisa con i Cult Jam, ma poi tutta una serie di campionamenti come si faceva proprio in quel periodo nella house music, quindi a partire dal sample portante con tanti insert da vari dischi. Molto molto bella questa traccia, la suonavo sempre e la suono ancora, mi piace tantissimo. Siamo in chiusura di Funk Shop, voglio lasciarvi con un brano secondo me meraviglioso di una formazione che sentiamo in molte salse se andiamo a recuperare la discografia. Loro si chiamano Ambrosia e sono un gruppo originariamente rock di Los Angeles, però come succedeva a metà degli anni 70, un po' probabilmente in preda alle influenze di altri musicisti, in preda a sostanze stupefacenti, si mischiava il rock con la fusion, il jazz e questo genere che poi fu chiamato Blue Eyed Soul. Questa traccia particolarmente funk è ottima per chiudere questa puntata e darvi appuntamento settimana prossima con un nuovo Funk Shop. Bassi Maestro dice peace and I'm out, buona serata a tutti, buon weekend, vi lascio con Ambrosia, Living on My Own. Ciao!

0: Radio Televisione Svizzera. Rete 3 Sport.
1: Ben ritrovati all'ascolto. I mondiali di calcio proseguono a ritmo intenso e tra poco a Houston, con calcio d'inizio alle 19, si affrontano Olanda e Svezia in una sfida già decisiva per il passaggio del turno, con gli svedesi lanciatissimi dopo il 5-1 alla Tunisia e gli olandesi fermi al pareggio indigesto contro il Giappone 2-2 alle 22. A Toronto sarà poi la volta di Germania Costa d'Avorio, che vince e di fatto è qualificata alla fase successiva. Nel motomondiale Francesco Bagnaia torna a vincere. Il pilota italiano della Ducati si è imposto oggi nella prova sprint del Gran Premio di Cechia, terzo delle qualifiche e subito balzato in testa alla gara. Bagnaia ha preceduto sul traguardo il giapponese Ogura, scattato con la sua Aprilia dalla pole position. Terzo Marc Marquez con l'altra Ducati ufficiale, mentre il leader del mondiale Marco Bezzecchi su Aprilia è caduto a due giri dal termine. Domani a Brno Gran Premio che scatterà alle 14. Nel tennis niente da fare per Victoria Golubic al torneo sull'erba di Nottingham. In semifinale la zurichese è stata eliminata dalla statunitense Navarro, impostasi in due set chiusi 7-6-6-2. Infine al Tour de Suisse, nuova dimostrazione di forza di Tadej Pogacar, che nella cronometro di 24 km a Aarburg ha battuto oggi di 31 centesimi il grande specialista Mathieu van der Poel. Prima dell'ultima tappa, quella regina di domani con arrivo in salita a Villars-sur-Ollon, lo sloveno ha portato il vantaggio in generale a 4 minuti e 22 secondi sull'ecuadoriano Carapaz. Tour de Suisse, che al femminile ha visto invece in mattinata Marlene Reusser imporsi nella gara contro il tempo e salire in testa alla generale con 10 secondi ora di margine sull'italiana Longo Borghini. Domani la resa dei conti in salita nella tappa sempre di Villars-sur-Ollon.

0: questa stagione, cioè ci facciamo una pausa estiva che in realtà è un po' una trasformazione.
1: Vabbè, dai, ci sta, ci sta. Facciamo una pausetta estiva, ma non vi lasceremo l'asciutto, ragazzi.
0: Esatto.
1: Ci sarà una bella sorpresa. Porteremo. Continueremo in un'altra direzione, poi vi raccontiamo.
0: Abbiamo un progetto di cucina che faremo assieme, esatto, in diretta radiofonica.
1: E prepareremo il pollo alla quaglia.
0: Perfetto.
1: No, non è vero.
0: Allora, no, buonasera a tutti quanti. Si sono fatte le 8 e quindi è arrivato il nostro momento. Se ci state ascoltando in replica il lunedì sera, ovviamente non sono le 8 ma sono le 23. Bene, iniziamo subito con un duo che mi ha ucciso il cervello.
1: Dai, in modo positivo.
0: Sì, sì, in modo positivo, perché sono due pazzi.
1: Okay.
0: Joy, Valence and Bray.
1: Oh, let's go, Ski. Beh, direi, ascoltiamoceli.

0: Sono veramente qualcosa di divertentissimo loro.
1: Incredibile, mi ha gasato tutto, come una gazzosa.
0: Come una gazzosa.
1: Al mandarino, al grotto. Applausi per la gazzosa al mandarino.
0: Applausi.
1: Al grotto, grande classico.
0: No, ce li siamo appena ascoltati, questi due pazzi, Joy Valance and Bray.
1: Pazzissimo, con la loro Billie Jean.
0: Sì, loro sono folli perché in vari dischi che hanno fatto, lo dicono, si ispirano ai Beastie Boys,
1: si ispirano ai
0: Biscuits. Sono dei pazzi che mischiano tutto.
1: Infatti, molto crossover.
0: Se uno va ad ascoltarsi uno dei

0: i loro dischi. Questo qua arriva da Hyper Youth, che è uscito nel 2025, ma hanno fatto poi la Deluxe Edition nel 2026.
1: Certo.
0: Appunto, ascolti questi 20 pezzi e tutti hanno una roba diversa. Tra l'altro, in un pezzo c'è anche Rebecca, quella di Friday, quel video che era andato malissimo.
1: Me la ricordo. Allora, è andato malissimo a livello
0: di slide,
1: feedback. Sì. Però, secondo me, la tipa ha incassato un po'. Tra l'altro, la tipa, dopo anni, ancora non ha disattivato nei commenti, nei like.
0: No.
1: Cioè, eroe, anzi, eroina.
0: Eroina.
1: Incredibile.
0: Eroina.
1: Incredibile.
0: Subito come si chiama, perché stavo. Rebecca Black.
1: Sì.
0: Friday. Vabbè,
1: pazzesco.
0: Va bene così. Comunque, loro, se avete la possibilità, arrivano dalla Pennsylvania. Andateveli ad ascoltare, perché sono veramente due folli che vi potrebbero portare in un mondo parallelo.
1: A proposito di Billie Jean,
0: sì?
1: Visto che il titolo della traccia precedente era proprio quello,
0: sì?
1: Brother, io su Instagram ho beccato un beatmaker che ha praticamente fatto una versione West Coast di un beat di Billie Jean. Brother, ma incredibile, l'ho beccato su Instagram, l'ho salvato, il post l'ho salvato, no? E evidentemente poi sono andato a seguire l'artista su Spotify, perché me lo sono trovato tra le ultime uscite.
0: Certo.
1: È uscito il beatone che ha fatto, ma ce lo sentiamo al volo?
0: Ma certo!
1: Bro, è incredibile, c'è un basso che mi rizza i peli.
0: Sentiamo?

0: thriller. Fa niente, comunque sempre vabbè. Michael Jackson all'interno di questa
1: certo.
0: roba. Questo è Simon Servida, un produttore canadese di Toronto, è uscito anche a me sui
1: leggendari. Cioè, senti, io pensavo fosse AI comunque. No, te lo giuro, ma perché se tu guardi il profilo di Spotify, sembra uno di quei profili AI con la grafica AI fatta, non so,
0: tutta
1: cioè
0: fake.
1: Mi è insospettito. Infatti sono andato a vedere un po' i video, a vedere i movimenti della bocca di sto tipo per vedere se era stato fatto a computer o no. Però no, sembra una persona reale.
0: Tutto legit.
1: Tutto legit.
0: Tutto
1: perfetto,
0: legit
1: perfetto.
0: Da parte di questo
1: ci fa
0: fatto.
1: Piacere.
0: Esatto, no, esatto. Torniamo su altri artisti che sono tutti legit e sono arrivati con una mina pazzesca, vagante, che si intitola Scarafaggi.
1: Stiamo parlando del signor Noyz Narcos.
0: Sì.
1: Featuring il signor Danno. Master Danno.
0: Mamma mia, con Sine alle macchine. Per rilasciare.

0: Danno e Sine con questa Scarafaggi.
1: Incredibile, non si sentivano insieme da un bel po' di anni, giusto?
0: Quasi una ventina, era il 2007 l'ultimo featuring assieme, era Cara Shaw e mamma mia, bel ritorno.
1: Legendary.
0: Ovviamente
1: ragazzi,
0: tutti romani, perché sia Noiz che Sine che Danno sono romani.
1: Certo.
0: E tornano con questo pezzo che chiude, cioè una
1: un
0: storia.
1: Cerchio,
0: sì,
1: certo,
0: loro sono comunque fanno parte delle leggende del rap romano. Ed è giusto che con queste pietre miliari sul beat, ma anche non solo loro, ma anche Sine, alla fine da una vita che sta girando, è giusto che esca questa aggressività che ha contraddistinto sempre Noiz, ma anche Danno è sempre stato molto cinico.
1: Fortissimi, ma poi è figo perché, sai, Noiz ha, diciamo che si è reinventato forse un po' di più di Danno, no?
0: Sì.
1: È una carriera un po' più, diciamo, riconosciuta, Danno forse un po' meno di quanto meriterebbe, diciamo, di quanto ha fatto, no? Perché comunque nessuno dei due ha fatto più dell'altro, o addirittura forse Danno ha fatto di più di Noiz. Però chiaramente poi come gestisci il dopo, come ti reinventi nonostante fai parte della vecchia guardia, c'entra tutto, no? E fa piacere vedere magari un JD Master Danno che magari non ha avuto quello che si meritava anche dopo, in una traccia con il Noiz che invece si fa anche i palazzetti con Salmo.
0: Esatto.
1: Capito, no? Fa piacere, figo.
0: No, è bello
1: poi
0: che
1: a quei livelli lì è un attimo dire ah no, non facciamo niente, più niente insieme perché io sono più
0: hype
1: di te. Esatto.
0: Ma certo.
1: Quindi fa sempre piacere questi atti di rispetto.
0: Anche se ti devo dire, forse in questo caso l'ho trovato più naturale, ancora più naturale, perché Danno è uscito con il disco quest'anno, H Danno, tutto così si chiama il disco. Adesso Noiz va in giro con il suo tour, e quindi una roba che fanno insieme, magari qualche data la faranno anche assieme. Ci aspettiamo anche questo. Un altro dei brani che sono usciti ultimamente è targato Ludacris e Glorilla sotto Def Jam Records, e si chiama Real Hustler.
1: Real Hustler, yes sir. Ce lo sentiamo?
0: Direi di sì.

0: Potrei disannunciare questo brano chiedendovi che cosa ci fa un 48enne con una 26enne.
1: Ma è una barzelletta.
0: No, ci fanno un pezzo assieme. Sono Ludacris e Glorilla, che hanno una ventina d'anni di differenza e si sono trovati anche qui, diciamo, un po' generazioni a confronto.
1: Ah, certo.
0: In un certo senso, lei è nata nel 1999, lui invece del 77.
1: Beh,
0: quindi direi lui nel 99
1: beh.
0: Era già praticamente famoso.
1: Mi sembra
0: dire.
1: Che sono comunque entrambi molto in forma.
0: Sì.
1: Ludacris non sbaglia un colpo, incredibile.
0: No, ma poi appunto lui era uscito con questo Pullover che abbiamo già passato,
1: sì.
0: E poi adesso Real Hustla, praticamente sta arrivando un nuovo album, immagino.
1: Penso proprio di sì, penso
0: sta
1: proprio di sì.
0: Sta continuando a pubblicare roba.
1: Tra l'altro Ludacris è stato il primo rapper forse che ho mai ascoltato.
0: Sì?
1: Sì, sì, prima di Eminem ancora.
0: Ah.
1: Un amico di famiglia mi aveva regalato un disco di Ludacris, di cui non ricordo il nome, ma è
0: sempre Red Light District.
1: Sì, esatto.
0: Rosso.
1: Quello dove brucia il dollaro.
0: Sì, sì, bellissimo,
1: sì,
0: tra l'altro
1: leggendario quello,
0: anche quello, ma come sempre noi lo diciamo per tutti i pezzi, ma lo diciamo perché vi vogliamo bene,
1: sì.
0: E vogliamo fare in modo che se ci sono dei bei pezzi da ascoltare, dei
1: raga.
0: Bei album da ascoltare dall'inizio alla fine, voi possiate goderne. E
1: siamo qua apposta.
0: Anche quello secondo me vale la pena, per quanto siano passati un po' di anni, perché se non vado errato era comunque dei primi anni 2000, forse 2004 o 2005, vale la pena tornare indietro nel tempo,
1: certo.
0: Di una ventina d'anni e
1: magari vi siete persi qualcosa, noi siamo qua apposta per farvelo notare e aggiornare le vostre playlist.
0: Tra l'altro rimanendo in tema musicale perlomeno, nel senso del mood del pezzo, andiamo più vicino,
1: sì,
0: a casa
1: torniamo
0: nostra.
1: Nel territorio elvetico, perché ho appena sgamato questi due artisti di Zurigo,
0: sì?
1: Che mi sono piaciuti tantissimo, secondo me sono molto sullo stesso filone di Xen e As, una vibe molto West Coast svizzera tedesca, e li ho appena sgamati proprio
0: freschi,
1: ultimamente
0: freschi.
1: Sì, questo pezzo è uscito venerdì scorso, si chiama Round and Round, titolo molto West Coast devo dire.
0: Beh,
1: e si chiamano Babco e Rapid,
0: sì,
1: e niente, direi che ce li ascoltiamo in tutta cillanza.
0: Vedi,
1: con mille incastri
0: già aperto l'auto.
1: Dutch.
0: L'hanno aperta o l'hanno chiusa? No, l'hanno aperta perché
1: l'hanno
0: poi
1: aperta.
0: Chiusa la portiera, adesso l'accende.
1: Ah, stanno partendo,
0: stanno
1: vai.
0: Andando
1: round
0: e le facciamo andare allora,
1: vai.
2: 4 quarti con Mattak e Delta Brain.

Ho comprato un botto di vestiti, perché frate mica siamo ricchi, siamo solo poveri arricchiti. Quindi voglio quel monogram lì, cade il bosco e lo offro ai miei amici. Non ci vado mai più da Selin, mi vizzano

0: Potrei ricominciare come prima? Cosa ci fa un 23enne con un 46enne?
1: Ecco.
0: Esattamente, si arricchiscono insieme perché il brano che abbiamo appena sentito è di 22 Simba insieme a Gue, si chiama Arricchiti ed è il nuovo featuring che è uscito appunto recentemente tra i due e che diciamo prosegue l'ennesima scia di featuring di Gue Pequeno.
1: Sì.
0: Ma anche
1: infinita
0: la capacità,
1: la lista delle grattate
0: ma anche la capacità di 22 Simba che comunque l'abbiamo sentito, è uno di quelli che viene dalla provincia, lo ascolti e non ti fa sentire solo
1: non ti fa sentire solo
0: esattamente.
1: Beh, dai, no, 22 Simba è bello in forma,
0: non mi sembra che parli solo di robe gangsta,
1: no,
0: di robe
1: sì, esatto.
0: Anche bello rilassato, cioè
1: sì,
0: insomma uno vero.
1: Beh,
0: tra l'altro l'anno scorso si è portato a casa un disco d'oro con Marrakesh,
1: appunto,
0: rappa
1: appunto.
0: Da quando aveva 13 anni,
1: sì.
0: Sono 9 anni che insomma rappa e quindi
1: no bello in forma, appunto, fresco di disco, featuring con Marrakesh, ora featuring con Gue, è bello dentro,
0: direi,
1: diciamo,
0: che ci sta,
1: sì, sì,
0: direi
1: sì.
0: Che ci sta
1: raidando per bene la scena italiana.
0: Ho scoperto recentemente che lui si chiama 22 Simba perché all'inizio, giocando, e questa è una roba che capita a tanti rapper, i videogiochi hanno
1: molta influenza,
0: sì,
1: certo.
0: Lui come nickname sulla PlayStation aveva V per 22 invece di V per Vendetta,
1: sì.
0: V per 22, e poi da quel punto ha detto vabbè, io il 22 lo tengo e quindi è diventato 22 Simba.
1: Incredibile.
0: Queste sono quelle storie che...
1: Ma poi sai che all'inizio quando ho visto che c'era questo 22 Simba ho detto vabbè, ma esiste già Simba la Ru, sarà stra difficile emergere.
0: Eh sì, e invece ce l'ha fatta.
1: Ce la sta facendo la grande. Sarà mettere Simba nel nome che funziona?
0: Ma vuoi dire?
1: Forse abbiamo sbagliato tutto.
0: Abbiamo sbagliato
1: Simba. Tutto. Forse sì.
0: Simba.
1: Oppure fare un gruppo dove io mi chiamo Sim e tu Salabim.
0: E io Ba.
1: No.
0: Bello.

0: Ey, ey, ey, ey. Ehi ehi ehi ehi ehi, oh yes, questo era Ryan Anthony, un emergente di San Diego che non mi ricordo neanche dove ho pescato, ma mi è apparso tra le nuove uscite ed è quello il bello alla fine, perché quando seguo, magari tipo io seguo, sento qualcuno di interessante, lo seguo su Spotify per vedere, vediamo cosa esce prossimamente, poi magari me lo ritrovo e neanche mi ricordo di averlo seguito, però mi ringrazio perché sono stato lungimirante, ho detto segui questo tipo che è interessante ed eccoci qua, Ryan Anthony, rapper americano appunto di San Diego emergente,
1: con
0: che
1: ci
0: è piaciuto,
1: ci è piaciuto tantissimo, ma anche a voi ultimamente stai seguendo i mondiali?
0: Sì, di brutto, tantissimo.
1: Ti stanno piacendo?
0: Mi piace in generale il calcio, poi appunto i mondiali, gli europei li seguo sempre con molto entusiasmo.
1: Sai che si svolgono in America, Messico e Canada, no?
0: Sì.
1: Quest'anno, ma
0: sì,
1: gli
0: sì,
1: americani
0: Messico,
1: non interessa nulla?
0: No, certo,
1: possiamo
0: ovvio
1: dirlo?
0: Poi vai.
1: Sai anche perché? Perché ultimamente ci sono state le finals delle NBA,
0: esatto,
1: e addirittura New York Knicks,
0: sì,
1: dopo 53 anni di attesa hanno vinto
0: non
1: il titolo
0: credere
1: contro i San Antonio Spurs, tra l'altro.
0: Incredibile.
1: 4-1.
0: C'era un gran casino.
1: Un gran casino.
0: A New York.
1: Bordello, no?
0: Ho visto dei video abbastanza hardcore.
1: Hanno fatto l'ultimo titolo, risaliva al 1973.
0: Ma
1: cioè,
0: pensa
1: ma
0: te,
1: dai,
0: questi che ospitano i mondiali di calcio in New York, che vincono, cioè no, mi sa che non si può girare tipo per troppa gente a festeggiare. Non sai più
1: casino
0: cosa festeggiare, pieno di feste.
1: Era dal pazzesco 1999 che non arrivavano ad una finals, quindi 27 anni di attesa per tornare sul palcoscenico finale. Poi alla fine se lo sono pure portato a casa, quindi facciamo dei grandi applausi, lo diciamo
0: Kings,
1: perché oltre a loro che hanno vinto c'erano Cardi B che è andata a vedere 50 Cent, c'era anche
0: Ben Stiller che riprendeva tipo alla boomer.
1: Sì. Sì,
0: bellissimo.
1: Mentre cercava di seguire.
0: Pazzesco.
1: No, e appunto Fat Joe ha fatto un pezzo proprio per, che è uscito un mesetto fa.
0: Ma per omaggiare o è ufficiale?
1: No, è ufficiale. Ah. Cioè l'ha fatto fondamentalmente sia per omaggiare, ma è anche ufficiale perché è l'anthem in realtà acquisito per la vittoria dei Knicks. Quindi
0: pazzesco.
1: Per il loro status da campioni.
0: Dai, ce lo sentiamo?
1: Io direi proprio di sì.
0: Vai.
1: Fat Joe con Young Miami.
0: Casiamola.
1: Jada Kiss.
0: Casiamola. Let's go. Cool and Dre.

0: to impress, ready to pawn. Money in your pocket, time to move the box.
1: I'm him.
2: E non fatelo incazzare.
3: No, non fatelo, non fatelo. Questo è l'anthem più o meno ufficiale, diciamo così, della vittoria dei Knicks di questa NBA Finals.
2: Let's
3: che tra
2: go.
3: L'altro ha fatto proprio questa roba. Cioè, hanno battuto le NBA Finals, i mondiali di calcio, negli ascolti in questi ultimi giorni.
2: Non ci posso credere.
3: Sì, in America non gli interessa. Ma alla fine ma è certo. Normale, no? Cioè, chi è che cita Messi e Ronaldo? Di solito parlano di Kobe Bryant, parlano di Michael Jordan nei pezzi.
2: Sì, cioè, sì, calcio molto, molto più europeo, si
3: quindi,
2: sa. Si
3: quindi
2: sa,
3: vai a capire. Torniamo in terra italica. Questo
2: yes.
3: Perché, beh, questa settimana c'è stato uno degli anniversari, direi
2: importanti,
3: sì, di un disco leggendario.
2: Stiamo parlando dei 20 anni
3: sì.
2: Di Fastidio di Caos. Giusto?
3: Bravissimo.
2: Ma non capisco
3: no,
2: una cosa.
3: No, 30 anni.
2: 30 anni?
3: Sì, 96.
2: Oh mio Dio.
3: I 30 anni.
2: Non ci posso credere.
3: Sono 30 anni da questo album.
2: No. Oh
3: album.
2: No, vuol dire che io ho 32 anni e non 22 come
3: no!
2: pensavo.
3: No! Terribile.
2: No, vabbè.
3: Questo è il suo primo album da solista, pubblicato da Zero Stress, prodotto, indovina un po' da chi? Tutto quanto da chi? Chi è che poteva produrre i dischi in quegli anni? Inizia con la N. La N
2: Next One.
3: La Neffa. Gliel'ha fatto tutto Neffa. Cioè tutti i beat ovviamente poi si sente dentro, perché sono tutti campionati brani jazz, soul, c'è tutta roba di questo tipo. Lui ovviamente arrivava a gamba tesa con delle barre mastodontiche,
2: molto crude.
3: E
2: molto,
3: ovviamente
2: molto crude.
3: Una cosa che secondo me ha lasciato con questo suo primo album è proprio la metrica. Cioè Caos è sempre stato il maestro della
2: metrica. Sì, sì, abbiamo tutti imparato un po' da lui. Un po' tanto.
3: È stato uno di quelli che faceva gli incastri in maniera...
2: prima che li facessero tutti. Diciamo.
3: Sì, cioè quelli ABC, queste cose.
2: Ma non forzati, cioè il primo a non farli forzati.
3: Esatto.
2: Con un senso dietro veramente pazzesco. A me è ispirato tantissimo. Vabbè,
3: no,
2: io sono più da Karma, che è il disco storico di Caos.
3: Quello, se non sbaglio, 2009, prodotto da tutto Don Joe.
2: Don Joe, esatto.
3: Quindi
2: Club Dog,
3: un po' bravissimo. Un po' di anni dopo, questo qua è stato appunto il primo.
2: Ma
3: una copertina iconica, dimmi.
2: Io non ho ancora capito, perché su Spotify c'è scritto 10 dicembre 1995.
3: Ecco.
2: Ma è una fandonia.
3: È una fandonia.
2: È una fandonia,
3: o perlomeno.
2: Essendo il trentesimo, deve
3: sì,
2: essere 96.
3: No, 96. Io mi sono informato su qualsiasi tipo di portale. Ho cercato trecce, perché anche a me non tornava.
2: E cosa dicono?
3: E la maggior parte dei siti online dicono che è il 15 giugno del 96 è la data di uscita. Tanto quanto anche
2: allora Wikipedia, io non mi fido più di Spotify, basta.
3: Non lo so, Spotify secondo me, poi giustamente Spotify è nato molto dopo, quando è stato ripubblicato, perché su Spotify dice 10 ottobre tipo 2025.
2: 10 dicembre 95.
3: Dicembre. Vabbè, comunque
2: Fandonia.
3: Dicono tutti che sia il 96, noi ci attestiamo a questo, al
2: sì,
3: 15
2: sì.
3: giugno del 1996. E quando uscì questo disco lui diceva una cosa specifica:
2: è meglio che scendi.
3: No, diceva: ora non ridi più.
2: Ah,
3: ora tu
2: basta ridere.
3: Non ridi più.
2: Prima si ride, poi si scherza.

0: No, vedi, loro lo dicono, ora non ridi più per il 96, quindi per forza era 96, ragazzi.
1: E allora qualcuno ha fatto un errore di drop.
0: Secondo me l'hanno pensato a dicembre del 95, l'hanno pubblicato a giugno del 96.
1: Vabbè, dai.
0: Chaos, ora non ridi più, c'era dentro Cico MD insieme anche a Neffa e beh, dai.
1: Bei tempi, bei tempi.
0: Tanta roba.
1: Dove i beat erano loop infiniti.
0: Esattamente, questo l'abbiamo riascoltato per il 30° anniversario di questo album Fastidio di Chaos, che non è Dito nella piaga ma è Chaos. Ci spostiamo invece
1: verso il UK, United Kingdom,
0: Manchester.
1: Esatto, verso Manchester, perché parliamo di un rapper di Manchester molto conosciuto anche in tutto il mondo in generale.
0: Sì.
1: Stiamo parlando di H. Che tra l'altro si chiama H perché prende la pronuncia della lettera H, che è l'iniziale del suo nome.
0: Esatto, lui si chiama Harrison Armstrong.
1: Esatto. È il primo uomo su Beat Drill. H che torna a far parlare di sé con un remix Garage, UK Garage di Ring My Bell.
0: Sì, un pezzo di Anita Ward del 1979, te lo posso far sentire?
1: Vai.
0: Mentre
1: vai.
0: Siamo qua che ce l'ho.
1: Ormai qua siamo riprendendo tutti i pezzi più famosi del passato e li stiamo rifacendo.
0: Ci sta,
1: mancava questo ancora. E allora rifacciamo anche Ring My Bell.
0: Questo è l'intro di questo classico funk soul di fine anni 70, prodotto da Frederick Knight, che per l'appunto è stato uno di quei brani che tutti si ricordano, hanno ballato, hanno cantato.
1: Certo.
0: E il caro Aich ha deciso di riprenderlo in questo nuovo pezzo di questo 2026, che è una follia.
1: È una follia. Diciamo che adesso tra poco lo sentiamo.
0: Sì.
1: Ma direi che l'esperimento è molto riuscito. Sì, poi io sono molto fan della garage. In Inghilterra in generale la garage è religione, cioè è quasi più seguita della musica rap.
0: Comunque qua ci mette 6 anni ora che
1: mi sa che hai tirato fuori l'extended version.
0: È quello originale,
1: Dove verso 4 minuti e 30 ci sarà il drop.
0: Cerchiamo adesso. Eccola, è partita.
1: Ok.
0: Arriva tra poco, è Rimabella.

0: Anita, allora, pronta, ci siamo quasi,
1: Beh, remix UK Garage di questa traccia.
0: Comunque già rende così, giustamente.
1: Totalmente in linea con l'Inghilterra, posso dire.
0: Sei pronto?
1: Sì, sono pronto.
0: Adesso
1: sono...
0: sto entrando,
1: Nato pronto.
0: Arriva il ritornello, vai.
1: Vabbè, dai.
0: Ma siamo curiosi? Siete curiosi? Io sono curioso, voglio sentire Aich dopo questa, Vai.
1: Vai, sentiamo il remix UK Garage, fammela casare.
0: Siamo pronti?
1: Siamo pronti, io voglio casarmi come i pazzi. Io metto io metto la garage nei miei set, quindi.
0: Quindi siamo prontissimi.
1: Sono casato come i matti.
0: Adesso lo faccio partire.
1: Vai, vai.
0: Mi piace il ritornello.
1: Sto fremendo. Remix! Ring my bell, UK Quattro Garage quarti. Remix. Quattro quarti. Mattac, Delta Brain. La storia la sai già. Ehi.

0: Questi sono i singoli che voglio per l'estate.
1: Per l'estate. Dai, ci sta.
0: È bellissimo, cioè ti ascolti questo, pensi, sei lì in riva al lago, ti sorseggi quello che vuoi sorseggiarti, sì. Mangiucchi qualcosa,
1: sì.
0: Godi la spiaggetta,
1: sì.
0: Insomma.
1: Vabbè, dai, ritmi abbastanza, forse non da spiaggetta, you can
0: go. No, però ci sta. Cioè,
1: però sì,
0: me
1: ho capito, la vibe
0: è
1: comunque.
0: Quella roba di libertà.
1: Sì, mi piace.
0: Di non dover lavorare in quel momento. Parliamo un po', facciamo una piccola sezione notizie anche questa volta. Io vado velocissimo.
1: Vai.
0: Allora, ti parlo innanzitutto di Joliet che ha appena fatto il suo
1: live a San Siro.
0: Ho visto un po' di gente che è riuscita ad andare tra i miei amici conoscenti.
1: E lui, i miei nemici.
0: Lui è appeso a delle corde vocali. No, appeso a delle corde e che fai Superman.
1: Uno spettacolo porno.
0: No!
1: Non so, quello hai detto, l'hanno appeso delle corde, mi sono immaginato.
0: Ma non è... No,
1: Shibari, tipo, in mente quelle tecniche.
0: Sempre a pensare queste
1: cose. Sì, sono... Sì, ma io dovete lasciarmi stare.
0: Lui era appeso a queste corde, insomma, si faceva...
1: Adesso non riuscirò più a togliermi da testa
0: immagine. Era vestito, non aveva la maglietta, però era vestito. E faceva questo giro intorno alle persone su tutta San Siro cantando a squarciagola su tutti quanti. Andiamo avanti con le notizie, perché mi sa che questa la lasciamo da parte. Parliamo di videogiochi, okay. Perché abbiamo fatto una volta una puntata dedicata al rap nei videogiochi. Ecco, sappiate che in Stranger Than Heaven, nuovo videogioco di chi ha prodotto anche Yakuza, Like a Dragon, eccetera eccetera, insomma, non solo Snoop Dogg all'interno del cast ma anche Tupac Shakur. Ebbene sì, il 15 gennaio 2027 uscirà questo videogioco e
1: non skippare nessuna cutscene.
0: No, cutscene non vanno assolutamente skippate. Si sa che in quei giochi ne skippi una, sei lì che uno ti sta puntando una pistola, hai skippato la cutscene e stai facendo Mario Kart con altre persone.
1: Esatto.
0: Senza motivo.
1: Skippi Tupac, ti ritrovi a giocare a Twister.
0: Esattamente. Insomma, ci sarà anche Tupac con l'approvazione ufficiale di tutta la famiglia, insomma tutto l'entourage, che ha permesso. Anche Snoop Dogg tra l'altro verrà accompagnato dal figlio all'interno del gioco, ci sarà il figlio di Snoop Dogg che, ricordiamo, lo interpreterà all'interno di una pellicola che uscirà sulla vita di Snoop
1: Dogg. Ma puoi sceglierlo come personaggio?
0: Dovresti poterlo utilizzare in certi momenti, non tutto il
1: non
0: tempo ma in certi momenti, in certi
1: con parsimonia
0: momenti.
1: Scusa, il figlio di Tupac.
0: esattamente. No, e poi altre notizie importanti, ma forse importanti no, ma interessanti.
1: Sì, quella storia di Joliet che ha discusso con Fabri Fibra.
0: Bravo.
1: A Nuova Scena.
0: Allora, quello, tu l'hai guardato?
1: No, però vabbè, ho visto un po' di cose che sono successe.
0: Praticamente stanno promuovendo Nuova Scena e nel promuoverlo ci sono all'interno, hanno creato questo piccolo podcast dove Joliet, Fabri Fibra, Rosville e Negue si sfidano, tra virgolette, nel cercare di prendere una parte o l'altra parte riguardo ad un argomento, quindi featuring solo per fare i soldi oppure i migliori amici.
1: Certo.
0: E allora si dividono in due gruppi e provano a fare questa cosa.
1: Sì.
0: E appunto si sono scontrati.
1: Fibra. Perché Fibra diceva che la famiglia l'ha sempre ostacolato.
0: Sì.
1: E Joliet dice: quelli sono problemi tuoi, perché da me la famiglia non mi ha mai ostacolato.
0: Grazie.
1: Sì, vabbè.
0: Scusami, cosa vuol dire?
1: Un commento veramente poco empatico,
0: sì,
1: se posso dire.
0: Ma anche maturo, cioè poco maturo.
1: Sì,
0: da quel
1: perché
0: lato.
1: Cioè, beato te che hai avuto una famiglia che ti ha supportato. È bellissimo, non è da screditare, anzi, sei molto fortunato. Però magari c'è gente che non è fortunata come te e va rispettato.
0: Esatto.
1: E va soprattutto empatizzata questa cosa.
0: Esattamente.
1: Perché appunto. Sì, non...
0: Ma infatti è successa poi a riprova di questa cosa, probabilmente è arrivato alle orecchie di Nesli quello che ha detto Fabri Fibra, perché appunto ha pubblicato durante questa settimana una foto, più di una foto e un post dove dice: caro fratello, credo sia arrivato il momento di parlarti a cuore aperto e dirti che tutto il male, tutto il dolore che hai provato e quel dolore che ha generato possiamo lasciarli andare perché appartengono al passato. E
1: beh,
0: lui parla così, scusami, ma in un post.
1: Sì. Una discussione a tu per tu praticamente.
0: Ma, esatto. E tra l'altro, facendo questo, ha pubblicato le foto di loro da più piccoli. E non so, Fibra, quanto aveva voglia di mostrarsi. Cioè, guarda questa foto qua. secondo te aveva voglia di far vedere
1: casa?
0: Questa foto?
1: La vedete da casa?
0: La descriviamo? Cioè Fabri Fibra vicino al padre, la madre e Nesli con una maglietta blu e dei jeans palesemente giganteschi,
1: sì,
0: che non erano dei baggy, erano solo dei jeans grandi.
1: Certo.
0: In una posa dove non aveva tanta voglia, insomma, di stare.
1: No, sì, ma immagino che non abbia neanche tanta voglia di far vedere,
0: di vedere
1: quella
0: queste
1: foto,
0: cose, esatto.
1: Viste le ultime dichiarazioni espresse pubblicamente.
0: Esatto.
1: Quindi beh, un po' di cattivo gusto forse il post di Nesli, forse poteva scrivergli in privato.
0: Sì, sicuramente.
1: Forse Nesli ha detto, visto che tu ci hai sputtanati dal vivo, lo faccio anch'io, nel senso, sto usando la tua stessa
0: carta.
1: Esatto, moneta, valuta, no?
0: Il tuo stesso.
1: E quindi da quel lato ci poteva anche stare, però se vuoi veramente risolvere le robe, boh, non lo so.
0: Proseguiamo con altre due notizie,
1: sì,
0: una purtroppo bruttissima. Oliver Tricci ha lasciato a causa di un incidente in elicottero.
1: Esattamente, domenica scorsa.
0: Sì, giovanissimissimissimo, trentenne, che perde la vita in questa maniera.
1: Grande perdita, perché
0: grande perdita, sì.
1: Era un artista che ha osato tanto, che ha settato quasi una wave molto particolare, e secondo me come lui ne nascono pochissimi,
0: sì,
1: diciamo.
0: Sì.
1: Cioè Oliver Tree era unico, capito? Io ho avuto un periodo dove lo ascoltavo in quella wave tipo 2020-21, quando è effettivamente
0: è diventato
1: famoso,
0: molto,
1: sì, sì.
0: Esatto.
1: Però cavolo, peccato.
0: Sì, questa è veramente una grande perdita. Chiudiamo con questa sezione di notizie abbastanza veloci, con Rick Ross, che ha pubblicato un nuovo pezzo con T.I., ma anche è stato preso in giro da Uncle Murda perché a quanto pare Rick Ross, giustamente lo sappiamo tutti, vanta di avere milioni di soldi e i voli privati, i jet privati, questo, quello e quell'altro.
1: Ed è stato visto su un aereo di linea, normalissimo.
0: E quindi semplicemente Uncle Murda ha detto, vedi questo qua,
1: questo qua sta cheppando,
0: sì,
1: durissimo,
0: sta cheppando, sta dicendo che è ricco, e poi non è vero.
1: Non è assolutamente vero. Aereo di linea. Non sei tanto ricco.
0: Ce l'ascoltiamo, Rick Ross insieme a T.I.
1: Beh, umile.
0: Mogany Caskets.
1: Umile.

0: Rick Ross e T.I. con questo nuovo pezzo, Mogany Caskets. Noi purtroppo siamo arrivati al termine di questa
1: come
0: puntata,
1: sempre, come
0: ma anche
1: sempre
0: di questa stagione di quattro quarti,
1: no,
0: perché torneremo poi da, insomma, settembre-ottobre in avanti. Ci facciamo una piccola pausetta come quattro quartini.
1: Quattro quartisti.
0: Quattro quartisti, quindi lo possiamo dire.
1: Possiamo dirlo.
0: Ma diciamolo.
1: Vai.
0: Noi torneremo in estate. La domenica pomeriggio ci facciamo due ore tutti insieme, tutte le domeniche, con il nuovo programma chiamato
1: Cool Tape.
0: Ebbene sì,
1: per portare un po' di ghiaccio nella vostra estate torrida.
0: Esattamente, ci sarà musica non per forza rap.
1: Sì, esatto, quello che ci piace, quello che ci gira.
0: Cercheremo di essere un po' più in su con i BPM,
1: esatto.
0: Ci divertiremo con
1: magari
0: voi.
1: Magari ci saranno anche dei DJ set, chi lo sa.
0: Ma
1: vediamo,
0: lo scopriremo,
1: vediamo,
0: solo andando in onda. Allora chiudiamo questa settimana e anche questa puntata con un nuovo pezzo made in Italy.
1: Made in Italy, esatto. Stiamo parlando del rapper emergente Krisna, che è super forte, a me piace tantissimo. L'ho conosciuto in un mixtape di Dani 5, yes. E poi da quella volta lì lo chiama sempre in tutti i mixtape e viceversa in realtà anche. E Krisna, vabbè, ha una particolarità perché ha uno stile incredibile, secondo me molto particolare, originale, ma ha una voce che sembra quasi picciata in giù, cioè tipo lui ha una voce così profonda che sembra tipo picciata in giù, invece è la sua vera.
0: È come Baby Gang nei pezzi quasi.
1: È tipo, so che lui piccia anche la sua voce in giù in alcuni suoi pezzi,
0: quindi proprio
1: esagera, quasi impercettibile, perché diventa talmente bassa che l'orecchio umano non riesce a percepirla.
0: Diventa il basso del pezzo.
1: E niente, è uscito un nuovo singolo di Krisna, è
0: si
1: uscito
0: chiama...
1: venerdì scorso, si chiama Sei tu. E noi ci salutiamo così. Fabio
0: Mattak,
1: ci...
0: Mattia,
1: allora cosa facciamo? Ci vediamo
0: tra un paio di settimane alla domenica
1: tape.
0: Però non
1: certo.
0: Più il sabato,
1: vabbè,
0: la domenica,
1: vabbè, ci sta, il weekend è nostro, prendiamo il monopolio.
0: Esattamente.
1: Let's go.
0: Bella raga, ci sentiamo con quattro quarti.
1: Bella
0: in replica,
1: ragazzi,
0: ovviamente il prossimo lunedì dalle 23 fino a mezzanotte, altrimenti in podcast
1: quando volete
0: sul sito rsi.ch o sull'applicazione Play RSI, quello rimane anche durante tutta l'estate.
1: Quando vi manchiamo siamo lì.
0: Yeah.
1: Brother,
0: and
1: ci
0: sister.
1: Vediamo alla prossima.

Sunday Disco Society, ragazzi. Quella è Hercules and Love Affair, un collettivo elettronico da New York, del nostro amico del programma Pebble Disco Machine, signor Tino da Germania. Fantastico. Un bel fresco house mix oggi. Andiamo avanti con Miguel Miggs da San Francisco. Questo è Tonight, the James Dexter remix, qui su Rete 3.

se è la prima volta di ascoltare questo programma, siamo Sunday Disco Society, io sono DJ Nick. Sunday, because Sunday is more than just a day, it's an attitude. Disco perché è bello di sentire la musica un po' vecchia, un po' samplizzato, remixato, però sempre con quella vibe of free expression. Be who you wanna be, how you wanna be. Soprattutto in nostra comunità. Andiamo avanti oggi con Annie. This is Chewing Gum, bit of a rare classic. Bro, you may remember from around 1999, Milo, early 2000s even. This is the Milo remix. Stay tuned for lots of great more music here on Rete 3.

Pure Pop, bellissimo. Adesso andiamo con qualcosa magari un po' unexpected, un po' di Dua Lipa. Sicuramente hai sentito questa canzone prima, Houdini, da 2023, dell'album Radical Optimism. Nostra principessa londinese, però ha un remix da Adam Port. Stay tuned, you're on Rec 3, this is Sunday Disco Society.

non di sottovalutare i remix di Dua Lipa, ragazzi. Sei con Rete 3, questo è Sunday Disco Society, io sono DJ Nick, you're in the mix. Adesso ascoltiamo un gruppo favoloso che negli episodi passati abbiamo sentito insieme un po' di volte. Nel primo episodio con Lady T, Eruption, Heartbreaker, adesso questo gruppo da Nottingham, oltre 25 anni di carriera, e quella voce di Daniel Moore, Hero Rete 3.

You're in the mix with Sunday Disco Society, sono DJ Nick. Adesso sentiamo da Nile Rodgers, the man behind Sister Sledge, che negli ultimi anni ha fatto un sacco di collaborazione. This one's one of my favorites of his with SG Lewis.

Se avete già sentito questo programma, tu sai che we love to go a little bit into the future with something from the past. Adesso torniamo un po' indietro. Questo è Fleetwood Mac with Dreams del 1977 dall'album Rumours. Un po' di Stevie Nicks. Però questo è un remix, the Gigamesh Edit.

Stevie Nicks, What a Legend. Rimaniamo in quell'era lì, ragazzi, con Last Night e DJ Save My Life, classico house del 1983. Questa versione è Funk Unique featuring Kathleen, The Getting Deep Mix. You're listening to Sunday Disco Society qui su Rete 3 con DJ Nicks.

adesso andiamo con il nostro momento del programma, che torniamo un po' più vicino a casa in Italia. Un DJ italiano di Venezia nel 1999 era in un club a Miami chiamato Groove Jet, e si è ispirato e è tornato a casa di costruire un brano intorno a un bassline di un canzone disco del 1977. Poi ha trovato la voce di Sophie Ellis Bextor, un cantante inglese che ha messo sopra, andata subito al numero uno nel UK nell'agosto di 2000. Però questo è stato venduto più di 1 milione di copie del mondo. Però spero che una versione come questo tu hai mai sentito. Questo è Spilla, Sophie Ellis Bextor, Groove Jet, If This Ain't Love, the Harvey Sutherland Extended Instrumental Mix. Enjoy!

quasi finita la nostra ora insieme, ragazzi, su Sunday Disco Society. Io sono DJ Nick. Questa è stata The Originals. Ci avremo un canzone di Finish Off The Hour. Devo ricordare che si può ascoltare Sunday Disco Society su rsi.ch ogni domenica alle 2 nel pomeriggio, sabato sera alle 9 in replica. I hope you've enjoyed it as much as I have. Last track today is going to be a nice little fresh number, Collect 200. This is Dream, the original mix that's about to come in. Ci vediamo prossima settimana, ragazzi. Ciao!

0: Il recensore, a cura di Ale De Bon.
1: A 100 km a sud di Suez, in Egitto, è stato ritrovato quello che ad oggi è considerato il più antico porto del mondo. Antico regno, quarta dinastia egizia, Cheope e discendenti. Lì, 4500 anni fa, l'uomo accoglieva e lasciava andare barche cariche di merci, bestie e persone. Perché un porto questo fa: prende e lascia, spedisce e riceve. Un porto è un andirivieni per eccellenza, un moto al luogo perpetuo che ne determina l'esistenza. Senza andate e senza ritorni, un porto entra in crisi d'identità. E l'identità di un porto è già cosa complessa. Acqua e cemento, caos e silenzio, faro e buio pesto. Un porto è umido e sudicio, insonne e volentieri volgare. È ingegneria mastodontica, ruggine funzionante. È turni, è puzzo di pesce, è carburante. È carico di cose e di genti e scarico di mare. Un porto è il mare messo a contratto. È mare nero, a picco ghigliottinato. Ma un porto è anche desiderio e attesa, la sorpresa di una partenza e la sicurezza di un ritorno. Un porto è gesti continui, capaci perché ripetuti, è saggezza densa e ruvida, è mestiere e mestieri. Un porto può essere tutto e tutti, per tutta la vita, per un singolo uomo o per una volta soltanto, per milioni di persone. Un porto è luce e luci, per chi arriva e per chi resta, magari a pescare la notte seduto sul molo, guardando e aspettando il mare dal porto.

preoccupato per l'estate? Fai bene, perché a Lugano Marittima tornano i cialtroni con il Ciringhito. Herbert Cioffi, Griso e Marco Di Gioia ti aspettano per giocare, vincere il prezioso completo intimo cialtrone, ascoltare buona musica e frequentare il club più irriverente del mondo. Il Ciringhito, dal 22 giugno al 31 luglio, dal lunedì al venerdì, dalle 17 alle 19.

0: Character. I personaggi che hanno fatto la storia dello sport, raccontati da Federico Buffa.
1: Un'amica, una compagna, una confidente. Mai sentito parlare di Maria? Insomma, ragazzi, la canapa indiana. La canapa indiana resta uno dei, diciamo così, passatempi preferiti dei giocatori NBA. C'è una vecchia barzelletta yiddish che dice che Mosè, sceso dal Monte Sinai, abbia detto: ragazzi, fatta su tutto, ha detto ok a tutto, per la poligamia però non c'è stato niente da fare. Fate conto che questa storia la viene applicata ogni anno a New York, o meglio, ogni qualvolta l'associazione giocatori dell'NBA deve trattare con l'NBA il contratto collettivo. E chiedono sostanzialmente non la depenalizzazione, perché quello attiene ad altro competente organismo, ma che non venga considerata doping nell'NBA. Oh, fumare fumano. C'è un caso assolutamente fuori dal mondo, tale Quintel Woods. Fermato sull'autostrada che portava da Portland a Seattle, il poliziotto, che in America scende lui dalla macchina, se scendete voi sparano, chiunque voi siate, se gli dovesse capitare non fatelo, ha chiesto al conducente dell'autovettura di abbassare il finestrino. Ne è uscito un profumo, ragazzi, di quelli memorabili. E Quintel Woods ha detto: beh, ma ha capito chi ha fermato, ovvero? Il poliziotto ha detto: a parte il fatto che lei è nei guai comunque, perché qui non abbiamo neanche il modico consumo, per favore mi favorisca un documento. Quintel ha cominciato a frugare in tasca e ha tirato fuori la figu, perché non aveva neanche la carta d'identità, gli ha dato la figurina con scritto Quintel Woods, Portland Trailblazer NBA. Il poliziotto ha detto: lei non solo è nei guai, ma almeno mi segue in centrale.

0: Allora, guarda l'effetto che fai sulla gente. C'è chi scrive: dovevo uscire dall'auto per andare in ufficio perché sono arrivato, ma aspetto la barzelletta.
1: Isola deserta, classico scenario da barzelletta con naufrago.
0: Ok.
1: Tom Hanks con Castaway, no? Questo.
0: Così ce lo quest'uomo visualizziamo.
1: Naufraga su quest'isola deserta, che per fortuna però ha anche dell'acqua dolce, per cui non muore di sete. Corre lito, riesce a procurarsi, insomma, riesce a sopravvivere, però non riesce ad andarsene. E gli anni passano in solitudine, passano con la disperazione, passano con le difficoltà, passano con la, l'ho già detto, solitudine, con la solitudine, e passano 10 anni, finché un giorno lui è lì davanti, scrutando il mare, l'orizzonte, e pensa, convince inevitabilmente a pensare di farla finita, perché dice: che vita è?
0: Purtroppo.
1: A un certo punto vede l'acqua che si muove, qualcosa che spunta dall'acqua, una testa con dei capelli, una maschera, un boccaglio, la figura, la silhouette di una donna bellissima e muta da sub che esce dall'acqua come una dea, come la primavera, come la Venere del Botticelli, esce e avanza verso di lui in centro. Lui si guarda in giro, dice: magari non lo so, non me ne sono accorto, sono in una camera, candid camera, non è possibile, sono su quest'isola deserta da 10 anni, sto cominciando a delirare. E la figura si avvicina sempre più, si toglie le pinne, si avvicina con le pinne in mano e si toglie la maschera al boccaglio e vede, conferma, una bellissima donna, ma bellissima, la donna più bella che abbia mai visto. Dice: sarà un'allucinazione. Tutto questo lo pensa, perché chiaramente lui ormai non è neanche più abituato al suono della sua voce, no?
0: Certo.
1: Dice: probabilmente, non lo so, è una forma di sirena, sta cercando di irretirmi. Invece no, non ha la coda da sirena, ha due gambe bellissime. E questa lo guarda e fa: buongiorno, salve. E lui è completamente inebetito, certo. Cioè completamente sopraffatto da questa visione, si dà mille pizzicotti, fa: è qui da molto, penso, mi sembra, di una barba, e lui: sì. E lei ha questo zainetto impermeabile che lo apre e tira fuori un pacchetto di sigarette, fa: vuole fumare una sigaretta? Lui a malapena reagisce, lei gli offre la sigaretta, si siedono fumandosi questa sigaretta in silenzio, guardando l'orizzonte. Lui dice: no, cosa sta succedendo? Cos'è? La guarda e dice: no, ma caspita, è reale ed è bellissima, è arrivata, come ha fatto ad arrivare finché. A un certo punto lei lo guarda e fa: guardi, se apprezza, io ho anche una bottiglia di ottimo scotch, qui Macallan, 30 anni, lui non sa, cioè, dice, ma cos'è sta? Gli versa un bicchiere di whisky buonissimo, lo sorseggiano al chiaro di luna, guardando il mare che si illumina sotto, e lui dice: ma non è, cosa vuol dire sta roba? A un certo punto lei si alza, lo guarda con fare malizioso, gli fa: magari ti va anche di divertirti un po'. Lui la guarda e gli fa: non dirmi che hai portato due mazze da golf.

0: Radiogiornale.
1: Giunta in Svizzera la delegazione iraniana, il vicepresidente statunitense Vance è in viaggio, nonostante le ultime tensioni, oggi, domenica, al Bürgerstock inizieranno i colloqui tra Stati Uniti e Iran. E torna d'attualità in Svizzera la deducibilità delle colonie estive dalle imposte. In Ticino il cantone finora aveva fatto poco, sottolineato questa possibilità a far cambiare la situazione anche una sentenza del Tribunale federale. L'epidemia di Ebola preoccupa sempre più l'Africa centrale, mentre ci si avvicina in modo preoccupante ai 1000 casi confermati tra Repubblica Democratica del Congo e Uganda. Le vittime hanno superato quota 200, tra loro anche 17 medici. L'aumento ha fatto scattare l'allarme dell'Unione Africana. Più di 45 milioni di bambini nel mondo in fuga a causa delle guerre, ma anche dei tagli all'aiuto umanitario. Questo l'allarme lanciato da UNICEF, Svizzera e Liechtenstein in occasione della Giornata Mondiale del Rifugiato. Sport, calcio, i mondiali, l'Olanda travolge la Svezia, la Costa d'Avorio superata in extremis in pieno recupero dalla Germania, Germania che si qualifica per i sedicesimi di finale. Domenica 21 giugno, ben ritrovati da Roberto Ortelli con il radiogiornale delle 24. In primo piano la giornata di oggi, domenica, giornata in cui dovrebbero prendere il via al Bürgerstock, nel Canton del Valdo, i colloqui tra le delegazioni di Iran e Stati Uniti. La delegazione iraniana è atterrata in Svizzera questa sera con il benvenuto postato su X del Dipartimento federale degli affari esteri e confermato anche dall'agenzia di stampa ufficiale iraniana IRNA. Sul versante opposto, il vicepresidente statunitense Vance è partito per la Svizzera nella giornata appena trascorsa, è ancora sabato negli Stati Uniti. Dopo aver precisato di poter rimanere solo uno o due giorni nel nostro paese, ha dichiarato che Washington deve continuare a gestire la situazione tra Israele e Libano, augurandosi i progressi sul dossier del nucleare e sulla tregua nel paese dei cedri. E l'Iran invece ieri ha annunciato la chiusura dello stretto di Hormuz a causa dei nuovi attacchi israeliani in Libano. Da Washington non è arrivata alcuna conferma dello stop al passaggio di navi nello stretto. Il CENTCOM, il comando delle forze armate americane, ha riferito che il traffico navale commerciale è invece aumentato il 20 di giugno con il transito di 55 navi mercantili. E dal canto suo, dopo l'annuncio iraniano di una nuova chiusura dello stretto di Hormuz a causa degli attacchi israeliani in Libano, Donald Trump sul suo social Truth ha scritto che non ci saranno pedaggi nello stretto di Hormuz per 60 giorni durante il periodo di cessate il fuoco, né ce ne saranno dopo, a meno che non vengano imposti dagli Stati Uniti d'America e a loro vantaggio qualora l'accordo non dovesse concludersi a titolo di compenso per i servizi resi in qualità di angelo custode, citiamo, dei paesi del Medio Oriente e a fini di rimborso dei costi passati, presenti e futuri. E dopo una giornata di escalation, su indicazione del primo ministro israeliano Netanyahu e del ministro della difesa israeliano Katz e in coordinamento con gli Stati Uniti, le forze armate israeliane hanno invece ricevuto l'ordine di cessare il fuoco in Libano, come riferito dalla TV israeliana Canale 12. Intanto il Ministero della Salute libanese ha dichiarato che gli attacchi israeliani, iniziati il 2 marzo, data in cui è partita l'ultima guerra tra Israele e Hezbollah, hanno causato finora 4.057 morti, tra cui 135 operatori sanitari e di emergenza e 12.121 feriti. Torniamo in Svizzera, anzi torniamo in Ticino in questo caso, perché recentemente il Tribunale federale ha messo nero su bianco il principio secondo il quale i costi dei campi di vacanza per bambini possono costituire delle spese di cura deducibili fiscalmente. Il caso arrivava dal Canton Ginevra e fa giurisprudenza. In Ticino da tempo la deduzione era ammessa, ma non era stata resa pubblica. Il Cantone si è attivato ora per migliorare l'informazione, come ci spiega Romina Lara.
2: Si tratta anzitutto di far conoscere la possibilità di deduzione alla luce proprio della sentenza del Tribunale federale pubblicata lo scorso 12 marzo. Poche settimane fa la divisione cantonale delle contribuzioni, per voce del vice direttore Rocco Filippini, ci aveva risposto che il Ticino è già allineato, si valuta caso per caso. In sintesi, gli uffici sono a disposizione per chiarimenti, ma non è compito loro pubblicizzare le singole deduzioni. La notizia di oggi è che su questo aspetto si è ora attivato il DSS con l'ufficio ufficio del sostegno a enti e attività per le famiglie e i giovani. La conferma è del capo ufficio Marco Galli.
0: Quando abbiamo saputo di questa sentenza, tra l'altro proprio tramite il vostro contatto, abbiamo preso contatto con le tassazioni e abbiamo concordato una linea di informazione come ufficio. Abbiamo scritto proprio ieri una circolare agli enti organizzatori spiegando bene di cosa si tratta questa questione della deducibilità delle spese delle colonie sia residenziali che diurne dalle imposte federali e cantonali, e quindi abbiamo anche allestito un volantino disponibile anche sul sito InfoSocialità a disposizione delle famiglie, trasmesso anche questo agli enti.
2: Deduzione, si specifica subito, possibile sì, ma a determinate condizioni. Il figlio o la figlia deve avere meno di 14 anni e vivere in comunione domestica con il genitore contribuente che provvede al suo sostentamento. La partecipazione alla colonia deve rispondere a un'esigenza di accudimento, lo sottolineava anche Rocco Filippini, che risentiamo.
3: Deducibile la colonia estiva nella misura in cui il figlio viene iscritto con la motivazione principale della custodia da parte di terzi, perché entrambi i genitori non possono accudirlo durante l'esercizio dell'attività lucrativa.
2: Questo vale anche per formazione o incapacità lavorativa dei genitori. Marco Galli, voi tra l'altro menzionate anche le colonie residenziali, non tutte le spese sono però deducibili. All'atto pratico, cosa si prospetta dunque per le famiglie?
0: Principalmente gli enti dovranno fare delle fatture deducendo i costi del vitto e del pernottamento che non sono deducibili. I genitori quello che possono fare e hanno diritto di fare è di chiedere agli enti appunto o di fatturare in questo modo o tramite una dichiarazione rilasciata dall'ente, e dopo questo andrà presentato assieme alla documentazione per le imposte.
1: Più di 45 milioni di bambini nel mondo sono in fuga a causa delle guerre, ma anche dei tagli all'aiuto umanitario. Questo l'allarme è lanciato ieri da UNICEF Svizzera e Liechtenstein in occasione della Giornata Mondiale del Rifugiato. A Ginevra, un'installazione davanti al Palais des Nations rende visibile il loro destino. Paola Latorre.
4: 45 sagome di bambini poste lì, davanti al cuore della comunità internazionale a Ginevra, il Palais des Nations. Le figure rappresentano simbolicamente i bambini che hanno perso protezione, istruzione e prospettive per il futuro, e sono più di 45 milioni nel mondo. Anche se nel complesso nel 2025 il numero di persone sfollate è diminuito per la prima volta negli ultimi 10 anni, attestandosi a poco meno di 118 milioni, non significa che ci sia stata un'attenuazione delle crisi umanitarie, sottolinea UNICEF Svizzera e Liechtenstein. 14,7 milioni di persone sono rientrate nel loro paese, dove però spesso trovano conflitti ancora in corso, insicurezza e infrastrutture distrutte. E i bambini in questi contesti sono tra le persone più vulnerabili, sottolinea al Fondo delle Nazioni Unite per l'Infanzia. Sono esposti a un rischio maggiore di violenza, sfruttamento, tratta di esseri umani e lavoro minorile, oltre a perdere l'accesso all'istruzione e alle cure sanitarie. A peggiorare la situazione, il crollo degli aiuti umanitari avvenuto nel 2025 con il ritorno di Donald Trump alla Casa Bianca. Uno studio dell'Università di Losanna ha in effetti mostrato che la scomparsa dei finanziamenti internazionali agli aiuti umanitari rafforza direttamente conflitti e instabilità, e lo si è visto nelle regioni africane particolarmente dipendenti da questi fondi.
1: E spostiamoci in Africa centrale per parlare di Ebola. Le vittime della nuova epidemia sono oltre 200 ora, tra di loro anche 17 medici. 1000 i casi confermati tra Repubblica Democratica del Congo e Uganda. Così l'Unione Africana lancia l'allarme. Da Nairobi il nostro collaboratore Alfredo Del Curatoro.
5: Purtroppo sta accadendo che la diffusione del virus Ebola progredisce con una velocità preoccupante. Gli epidemiologi dell'Africa Center of Disease Control, l'agenzia sanitaria dell'Unione Africana, hanno dichiarato che questa settimana i casi di contagio sono aumentati del 38% rispetto a quella precedente, e che dalla sola provincia di Turi, a confine con l'Uganda, i contagi sono estesi quasi tutti i presidi sanitari interessati, praticamente tutto il Congo orientale. Preoccupa in particolare che la zona nevralgica del contagio del ceppo Bundibugyo, che ha già ucciso oltre 200 persone, sia ora quella di Bunia, verso la regione del Kivu, dove da tempo imperversa la guerra civile tra ribelli e esercito governativo. Proprio il governo di Kinshasa ha dichiarato nei giorni scorsi di aver stanziato 50 milioni di dollari per l'emergenza Ebola, ma dei 900 promessi dalle Nazioni Unite, per adesso solo un decimo è stato realmente utilizzato per far fronte alla diffusione del virus e per le cure dei malati. I casi confermati sono circa 900, e di questi pochissimi pazienti sono guariti. Tra di loro ci sono anche dei medici, come riferisce l'Organizzazione Mondiale della Sanità, di cui appunto 17 sono deceduti. Ma i tracciamenti restano comunque difficili, perché nelle aree più a rischio imperversano gruppi terroristici, banditismo e ribelli antigovernativi. Pur non ritenendo il virus letale, se preso in tempo e con cure adeguate, la stessa OMS ritiene che le condizioni in cui agiscono gli operatori sanitari non consentano di bloccare l'aumento dei contagi e della mortalità del virus. Oltretutto sono stati richiesti nuovi operatori sanitari, ma sul campo ce ne sono solamente 54.
1: In Spagna, mano pesante dei giudici contro la moglie del primo ministro Pedro Sánchez. A Begoña Gómez, questo è il nome della consorte del premier, è stato ritirato il passaporto, imposto il divieto di lasciare la Spagna e l'obbligo di firma due volte al mese in tribunale. Provvedimenti emessi nei suoi confronti a supporto del suo rinvio a giudizio per presunti reati di corruzione, traffico di influenze, appropriazione indebita e malversazione di fondi pubblici. In Italia, un 17enne è morto ieri mattina all'alba sulle strade di Marina di Pietrasanta, località marittima in Toscana, dopo che il suo scooter, lo scooter su cui viaggiava, si è scontrato contro un'auto, un grande SUV con targa ticinese che avrebbe fatto un'inversione ad U poco prima dell'impatto. Il 27enne, alla guida della grossa auto, si è poi costituito. Si tratta di un cittadino italiano originario della Sicilia, domiciliato in Ticino e residente nella periferia sud-est di Milano. Interrogato, è stato sottoposto poi a test tossicologico e ad alcol test in ospedale e sarebbe risultato negativo ad entrambi. È stato poi arrestato per omicidio stradale. RG24, ora le cronache sportive con Giordano De Lucia.
6: Sì, buonasera. I mondiali di calcio, a Toronto si è appena chiusa Germania e Costa d'Avorio con la vittoria dei tedeschi 2-1 in rimonta e grazie alla doppietta di Ondav subentrato nella ripresa. Rete iniziale della squadra africana con Kessié. Germania era ormai qualificata per i sedicesimi di finale, passaggio del turno vicino anche per l'Olanda che a Houston in precedenza aveva superato 5-1 la Svezia, da notare le doppiette di Brobbey e Gakpo. E nella notte, nello stesso girone della Germania, si gioca a Kansas City Ecuador Curaçao con inizio alle 2 e nel girone dell'Olanda dalle 6 Tunisia contro Giappone. Nel moto mondiale Francesco Bagnaia è tornato a vincere, il pilota italiano della Ducati si è imposto oggi nella prova sprint del Gran Premio di Cechia, terzo delle qualifiche. L'italiano è subito andato in testa, Bagnaia ha poi preceduto il giapponese Ogura, scattato con la sua Aprilia dalla pole position. Gran Premio domani al Viale 14, e cui non prenderà verosimilmente parte Marco Bezzecchi, caduto nella prova corta e squalificato per aver spinto e colpito i commissari di pista che stavano cercando di recuperare proprio la sua moto, una sanzione contro la quale il team Aprilia ha presentato ricorso. Al Tour de Suisse, nuova dimostrazione di forza di Tadej Pogacar, che nella cronometro odierna di 24 km ad Aarburg ha battuto di soli 31 centesimi Mathieu van der Poel prima dell'ultima tappa, quella regina di domani con arrivo in salita a Villars-sur-Ollon. Lo sloveno ha portato il vantaggio in generale a 4 minuti e 22 sull'ecuadoriano Carapaz secondo. Gara che al femminile ha visto in mattinata Marlene Reusser imporsi e salire in testa alla generale con 10 secondi di margine ora sull'italiana Longoborghini. Domani la resa dei conti in salita nella tappa sempre con arrivo a Villars-sur-Ollon. Nel tennis infine niente da fare per Victoria Golubic al torneo sull'erba di Nottingham. In semifinale la zurighese è stata eliminata dalla statunitense Navarro, impostasi in 2-7, chiusi 7-6-6-2.
1: Grazie e buonanotte anche a Giordano De Lucia. E prima di concludere, come di consueto, ecco le previsioni per oggi, domenica 21 giugno, previsioni che annunciano in tutta la Svizzera tempo in prevalenza soleggiato e molto caldo. Sui rilievi, sviluppo di cumuli pomeridiani e, soprattutto nelle Alpi, possibili rovesci o temporali isolati. Le temperature in tutto il paese, minime comprese tra 16 e 21 gradi, massime al sud 33 gradi, al nord fino a 36. L'informazione torna tra meno di 60 minuti in diretta su Rete 1 ed è sempre consultabile sul nostro sito rsi.ch e sulla nostra app RSI. RG24 invece termina qui, da Roberto Ortelli al microfono, da Roberto Conti in regia tecnica, a tutti voi giunga il nostro più cordiale augurio di trascorrere una serena e calda notte.
7: Radio Televisione Svizzera.

Radio Televisione Svizzera. Rete 3.